Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
0: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: amore mediterraneo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. Oh.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

letto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati. Sono le 14:01 minuti per chi ci ascolta nella diretta pomeridiana. Voci protestanti torna per una nuova puntata ad aprire questa settimana, una puntata veramente ricca sia di appuntamenti ma anche di notizie che arrivano dal mondo chiese. Oggi sono in studio da sola, io Darianna Tedesco, ma non temete, perché tanto Daniela ritornerà sicuramente nei prossimi giorni. Ogni tanto può capitare, ecco, che ci alterniamo alla conduzione, perché intanto io mi sposto il microfono, che mi rendo conto di essere tutta di lato, perché ad RBE abbiamo sempre qualcosa che bolle in pentola, e allora talvolta la conduzione a due permette anche di dedicarsi meglio a quello che poi c'è di collaterale alle attività proprio della diretta radiofonica. Se invece ci state ascoltando nella nostra replica mattutina, quindi in questo momento sarà martedì mattina, poco dopo le 6 del mattino. Un abbraccio a tutti voi persone che ci ascoltate al mattino, perché so che sono momenti sempre difficili per tutti, tranne a quelle persone che amano svegliarsi o si svegliano naturalmente la mattina presto. Spiegatemi come. Io sono 40 anni di vita che ci provo, ma non ci sono mai riuscita, neanche quando ero in fasce. Se volete comunicarvi metodi per svegliarsi più facilmente la mattina, io ne ho provati di tutti i colori, insomma, ditemi voi, proponetemi. 328 875 7845, oppure email diretta@rbe.it. In realtà sfruttate questi mezzi per comunicarci delle iniziative, ma anche delle notizie, per esempio, che arrivano dal mondo chiese, ma anche, perché no, delle iniziative solidali, ad esempio dal nostro territorio. Ormai li conosciamo, conoscete un po' i punti, le tematiche di cui parliamo a Voci Protestanti. Anche oggi staremo insieme fino alle 4 e oltretutto accompagnati anche da della buona musica. E allora Billie Holiday ad aprire questa puntata.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci le vostre iniziative, magari di progetti che si stanno avviando nell'anno nuovo. Ebbene, anche RBE ha un progetto. In realtà l'associazione Lubue, di cui fa parte anche RBE, ma poi anche l'agenzia di videomaking Vibes, hanno scelto per tutti i cittadini e cittadine di Pinerolo, ma che sarà fruibile ovviamente a chiunque voglia farlo, di convertire alcuni spazi che sono piuttosto ampi e anche piuttosto polivalenti proprio a Pinerolo, per farlo diventare un polo culturale in particolar modo rivolto ai giovani. Ma questo non vuol dire che ovviamente non ci possano essere poi anche delle attività che siano aperte a diverse età, a diversi spazi della comunità. Quel che è vero è che questo progetto, di cui avrete sentito parlare anche in qualche spot che è passato in questi giorni su sui nostri canali e anche di cui abbiamo parlato in varie trasmissioni, vuole ricordare che Pinerolo suona giovane. Spesso tanti eventi, tante iniziative si stanno creando per i giovani, sì, eppure mancano dei luoghi di aggregazione, degli spazi che possono essere effettivamente utilizzati dai giovani stessi per i giovani, oppure che piccole aziende, piccole agenzie, piccoli gruppi, magari anche formati da giovani, abbiano difficoltà a trovare degli spazi in cui poi attivare i propri laboratori, i propri corsi. E qui proprio negli spazi retrostanti all'auditorium Moore, che magari molti di voi all'ascolto, alla visione hanno già conosciuto perché vi abbiamo ospitato anche degli eventi proprio nei mesi passati, e lo faremo, continueremo a farlo anche quest'anno e nei prossimi anni. Ebbene, quello spazio vogliamo che diventi proprio un polo culturale, un polo che possa essere polivalente. È bello questo termine, polivalente, cioè possa valere un po' per tante idee che lì potranno trovare di fatto una casa. Quello che stiamo già avviando è anche il recupero di un altro spazio proprio accanto all'auditorium Moore di Pinerolo, di Corso Piave 5, e cioè quello spazio che ospitava fino a qualche mese fa la Biblioraga. Quindi quel luogo diventerà il Lab 5, quindi un laboratorio che è appunto, visto che il civico è il 5 di Corso Piave 5, si chiamerà Lab 5, sta prendendo forma. Ci saranno anche tanti eventi, tante iniziative, e noi ovviamente vi faremo sapere appena possibile quali saranno queste iniziative. Ma è un appello che lancio e che lanciamo tutti noi di RBE, e di cominciare a pensare, qualora voi siate dei residenti a Pinerolo e abbiate più di 16 anni, di pensare a votare questo tipo di progetto al bilancio partecipativo. Il comune di Pinerolo ha stanziato un tot di finanziamenti pari a 100.000 euro, se non erro, scrivetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere questa cifra, proprio per dei progetti per la cittadinanza. E questo progetto fa parte di quelli che sono stati poi selezionati proprio da un comitato, più che altro per la possibilità, ecco, di metterli in atto meno, e starà a voi, votando il progetto numero 3, ecco, di poter far sì che questo progetto prenda vita in realtà non soltanto grazie a noi di RBE, di Vibes, eccetera, ma che prenda vita tutti insieme. E quindi, se anche voi credete in uno spazio che possa ospitare ovviamente attività culturali, radio, musica, ma anche laboratori teatrali, veramente fatevi venire in mente qualsiasi cosa, lì in qualche modo possiamo trovargli la casa. Forse non delle partite di baseball, forse quella la vedo un po' difficile, ma tanto potrà nascere in quegli spazi. E a proposito di questo, vi voglio appunto riproporre questo spottino dove ci sono anche dei dettagli che possono essere importanti. Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
3: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
0: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
0: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Per parlare di chi si mette in gioco andiamo in Marocco. Il Marocco è un luogo che è diventato protagonista per qualche giorno anche delle prime pagine di molti giornali, di molti media che in tutta Europa hanno parlato dei ormai quelli che sono i celebri fatti di Ceuta, ovvero sia una massa, una moltitudine di persone che si sono recate a nuoto in questa enclave spagnola in Marocco. Abbiamo già parlato sia nei notiziari, ovviamente anche nei notiziari di Popolare Network, ma anche nelle trasmissioni del mattino, di questa situazione a livello geopolitico. Ma noi, attraverso un articolo che trovate su riforma.it, che è stato pubblicato il 9 di settembre, vogliamo parlare del lato più umanitario, più solidale delle chiese evangeliche locali, chiese evangeliche, quindi anche delle minorità che si trovano in Marocco. Quindi esiste proprio in la chiesa evangelica in Marocco con sigla EEAM, che insieme al Comitato Internazionale di Mutuo Soccorso, la CEI, da sempre operano in Marocco per poter dare aiuto a chiunque ne abbia bisogno, magari proprio a tutte quelle persone che non vedrebbero altro come alternativa quello di scappare di fatto, magari da un luogo che non offre loro determinate possibilità, partendo dalle cose più semplici, quindi derrate alimentari oppure delle assistenze in campo medico, come fa appunto la CEI, ma anche kit igienici, che può sembrare veramente sciocco, basilare, ma in realtà, proprio perché è basilare, va tutelata anche la possibilità alle persone di potersi lavare, di potersi prendere cura del proprio corpo. Inoltre queste strutture, che sì, ovviamente sono formate da piccole, piccolissime comunità di minoranza ovviamente in Marocco, però si aprono per tantissimi tipi di attività che vanno dai pasti insieme, ma possono anche andare ai corsi di cucito, a dei luoghi di incontro molto pratico, per esempio ogni tot di volte a settimana ci sono dei parrucchieri, delle parrucchiere. E questo può essere anche molto utile per le donne di alcuni luoghi del Marocco, che altrimenti rimarrebbero forse isolati e invece in questo caso possono trovare qui dei luoghi sicuri, dei luoghi in cui incontrarsi. E alcuni di questi centri, soprattutto quelli della EAM, danno supporto psicologico e anche assistenza legale e burocratica per chiunque magari abbia anche una idea di trasferirsi da un'altra parte del mondo, cercando di farla nella maniera più legale, anche attraverso corridoi umanitari, eccetera. Ma perché quindi queste comunità evangeliche si aprono anche a persone che per la maggioranza in Marocco sono di fede islamica? Perché, come afferma in questo articolo che, come vi dicevo, trovate su riforma.it dal titolo "La testimonianza cristiana inizia con una solidarietà attiva e incondizionata", la pastora di questa comunità, l'EAM, Karen Thomas Smith, afferma: accogliere lo straniero non è un'opzione per la nostra chiesa, ma il cuore stesso della nostra fede. Attraverso il CEI cerchiamo di trasformare la sofferenza in speranza e di ricordare a tutti che la dignità umana non conosce confini. E perché di base, come se non altro una piccola comunità come questa delle AM può capire l'importanza di essere stranieri in terra straniera, di essere una comunità piccola che deve in tutti i modi cercare di sopravvivere. Allora, e aprendosi proprio ai bisognosi, alle persone che lo desiderano, aprire le proprie porte e mettere in atto quello che è una ispirazione del Vangelo che sia veramente pratica, che da una parte faccia ricerca teologica continua, si interroghi sulle grandi domande, ma che sia attiva nell'immediato a rispondere delle necessità delle persone a prescindere dal proprio credo. Bene, un articolo davvero molto bello che racconta di una realtà ancor più bella, vi consiglio di leggerlo, come detto, su riforma.it, il quotidiano online delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi in Italia, dal titolo La testimonianza cristiana inizia con una solidarietà attiva e incondizionata.

Petit Bonheur e les Maximum Coet con Je veux de soleil. È soltanto attraverso la pratica che si può raggiungere la perfezione e io ci provo e se faccio degli errori mi scuserete almeno questo. Allora, parliamo di appuntamenti dal nostro territorio a cui potrete partecipare qualora lo gradiate domani oppure oggi se ci ascoltate ovviamente nella replica mattutina a San Secondo. L'animazione giovanile vi invita ad una serata a tema green, a tema ecologia, un incontro e un confronto sul tema ambientale ma anche e soprattutto di racconti dell'esperienza vissuta quest'estate in Togo da due persone che conosciamo molto bene, ovvero sia Ruth e Sophie, che sono state proprio in diretta con noi la scorsa settimana in occasione, ve lo ricordo, del campo della Seba alle ore 19, quindi a San Secondo, nei locali del Tempio Valdese, in via della Repubblica 116, ci sarà questo momento di incontro, sarà un incontro conviviale e poi ci sarà anche un workshop, insomma, qualcosa di assolutamente informale, non immaginate sicuramente una vera e propria conferenza, perché l'animazione giovanile vuole far sì anche che non siano a parlare solo e soltanto Ruth e Sophie, ma che le persone che interverranno possano discutere sui temi che magari si apriranno, sulle curiosità, e ciò che ne potrà nascere potrà essere anche importante per il futuro, soprattutto da un punto di vista, come dicevamo, sul tema ambientale, di temi green, eccetera. L'incontro sarà completamente gratuito e gradita però la conferma di partecipazione contattando l'animatrice giovanile Anaïs, che conoscete ormai molto bene, che anche molto spesso viene ospite in studio qua a RBE, o attraverso appunto l'animazione giovanile, oppure contattate noi che in qualche modo vi metteremo in contatto con l'animazione giovanile. Il 328 8757 845, il numero a cui potete scrivere preferibilmente dei messaggi whatsapp, però alla fine vedete voi come volete scriverci, oppure un'email diretta @rbe.it. sono le ore, andiamo a vedere che ore sono, le 14:28, perché sono ciecato, ho bisogno della versione un po' più grande che mi dà il nostro schermo in studio, 14:28 minuti, quindi ascoltiamo un paio di brani per staccare un poco a questa metà parte della prima parte. Sì, la dividiamo in blocchi da mezz'ora, così ci beviamo un po' d'acqua, respiriamo, ma torneremo anche con delle altre notizie che potrete ritrovare su vari siti online delle chiese evangeliche. E vi porterò con me, in qualche modo continueremo su questo filone di incontro internazionale, parleremo di green, parleremo di donne, oggi un po' questi saranno i temi centrali. Gli Shandon che fanno una cover di Karma Chameleon e questa è la prima canzone.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
3: La NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, lo hanno detto le autorità di Vilnius. Il drone sarebbe entrato in Lituania dalla Bielorussia. In questi giorni i paesi europei stanno discutendo sempre con maggior frequenza delle possibili minacce provenienti dalla Russia oltre i confini ucraini. A Kiev intanto un attacco contro una stazione di benzina ha fatto almeno un ferito, gli ucraini avrebbero invece colpito una raffineria in Russia. Nessuna conferma dalle due parti di un presunto accordo di tregua energetica annunciato ieri da Trump.
2: La crisi in Medio Oriente, ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. Il blocco di Hormuz e il controllo da parte degli Houthi dello stretto di Bab el Mandeb all'ingresso del Mar Rosso sta continuando a far salire i prezzi dell'energia.
3: La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una grossa sconfitta per l'amministrazione a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. La Casa Bianca voleva forzare il servizio postale dei singoli stati a fare un elenco di tutte le persone che dovranno ricevere la scheda per posta.
2: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che non sono oggi in Parlamento, 6.000 firme per ogni collegio, 450.000 in tutto. Ieri fuori da Palazzo Madama c'è stata la protesta di Progetto Civico e Rifondazione Comunista a cui si sono uniti i partiti d'opposizione.
3: Giornata di sciopero per tutti i lavoratori del gruppo Electrolux con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. La protesta è stata indetta dai sindacati dopo che Electrolux ha confermato il piano industriale mantenendo la chiusura del sito di Cerreto d'Esi e 1450 esuberi in Italia. Intanto ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati. Ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi.
2: L'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente ha annunciato di aver cancellato le limitazioni alle emissioni delle centrali a gas e carbone. Secondo l'Agenzia, la rimozione dei limiti decisi durante la presidenza Biden permetterà di risparmiare fino a 310 miliardi di dollari e ridurrà i prezzi dell'energia. Probabile la decisione venga subito contestata legalmente.
3: Oggi alle 12:30 in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni. Ieri la Camera Ardente con il feretro di Emma Bonino ha accolto decine di esponenti politici di tutti i partiti e centinaia di cittadini che hanno reso omaggio alla leader radicale morta a 78 anni.
2: Infine il tempo per le prossime ore sarà prevalentemente sereno con sole al nord e al centro, variabile invece al sud con possibili piogge su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
1: Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.
0: A te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Trasmissione si chiama Voci Protestanti. Un tempo il suo nome era Voci delle Chiese e invece attraverso questa trasformazione, seppur può sembrare semplice, ecco, in realtà abbiamo voluto veicolare anche un messaggio, perché c'è spazio anche in questa trasmissione per chi protesta, anche per chi non è d'accordo, per chi si interroga e fa interrogare gli altri rispetto anche a quelle cose che sembrano ormai sicure, assodate, quasi marmore. In realtà bisogna continuare a interrogarsi ed è giusto farlo anche all'interno delle chiese protestanti. Questo è uno degli delle motivazioni, degli obiettivi di un podcast che è in lingua francese. Infatti la notizia l'abbiamo trovata sul sito Reform, è un sito svizzero che parla, insomma, il corrispettivo del nostro Riforma, che parla appunto di notizie riguardanti le chiese protestanti, evangeliche, quindi battiste, metodiste, valdesi, eccetera. E in questo caso parliamo di un podcast che è condotto da alcune donne che fanno parte delle chiese protestanti e che si interrogano soprattutto su una evidenza dei dati e anche di alcune ricerche che sono state fatte all'interno delle chiese spirituali, delle chiese protestanti rispetto alla sicurezza delle donne in questi luoghi. Ecco, purtroppo quelli che dovrebbero essere dei luoghi sicuri talvolta per alcune donne non lo sono. Infatti esistono episodi di violenza fisica, molestie psicologiche, contatti inappropriati, addirittura anche delle situazioni di stupro. E nascondere queste situazioni sotto la sabbia non sarebbe assolutamente né utile a nessuno, né tantomeno seguirebbe quelli che sono i valori anche protestanti, cioè anche di interrogarsi sugli errori all'interno della stessa comunità. E quindi questo podcast in varie puntate che si chiama Protestant con il punto esclamativo, ve lo faccio anche vedere se ci state guardando nella nostra versione televisiva, Protestant ha parecchie puntate già, perlomeno ce ne sono almeno una trentina al momento, e vogliono proprio cercare di invitare ascoltatori e ascoltatrici a domandarsi non soltanto che cosa sia successo, quali sono le notizie di cronaca, ma come nasce la violenza in generale, non soltanto all'interno delle chiese protestanti. Come sono diverse le sue manifestazioni e come mai anche all'interno delle chiese si verificano questi tipi di abusi? Come si possono identificare, come si possono aiutare le persone vittime di abusi, e se siamo noi vittime di violenza, come possiamo fare? Questo podcast è rivolto in particolar modo alle donne, ma in realtà bisogna sempre ricordare che la società patriarcale, soprattutto la società basata sul controllo, sul potere maschile, basata sullo stupro come anche strumento di controllo, non va a ledere soltanto le persone che sono socializzate donne, ma in realtà tantissime persone, potremmo dire in realtà chiunque, può pagarne le spese. Quindi ascoltare queste parole, interrogarsi su queste tematiche può essere davvero importante per tutte. Ovviamente è riservata a un pubblico di persone che riescono a comprendere il francese, quindi io ci proverò in qualche modo, ve lo posso assicurare, oppure cercherò di accedere a qualche trascrizione di questi podcast, perché davvero deve essere molto molto interessante. Se volete avere maggiori informazioni, trovate questo articolo che parla del podcast Protestant su Reform con la S finale, reformes.ch, e avrete appunto maggiori informazioni, oppure scrivete RBE, quindi email diretta @rbe.it, oppure 328 8757 845, e vi manderemo appunto questo articolo. E a questo punto, parlando di donne, io ho un debole per questa canzone, scusatemi, la trovo veramente bellissima. Andrea Triana con Woman.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E a proposito di donne, rimaniamo un po' su questo tema, come vi avevo detto, donne resistenti. Allora, ci spostiamo in America Latina, in Sud America, perché il 5 dicembre scorso è caduta la giornata internazionale delle donne indigene, e la data commemora la morte di Bartolina Sisa, che è una eroina e rivoluzionaria boliviana di etnia Aymara, che guidò la resistenza indigena contro l'impero spagnolo, quindi andiamo indietro nel XVIII secolo, e fu giustiziata il 5 settembre del 1782 a La Paz. E questa figura è diventata iconica di resistenza del popolo indigeno, ma anche icona delle donne che vogliono anche fino alla morte difendere il proprio diritto di esistere, per come lo vogliono, non con delle leggi imposte dall'alto, che vogliono difendere i propri territori, la cultura, i diritti, in questo caso anche attraverso uno scontro armato. Ma quante volte purtroppo di fronte a un nemico armato si cerca pacificamente di mantenere quel che è minimo, quel che è proprio, la propria cultura, la propria lingua, le proprie tradizioni, e invece queste mano a mano vengono strappate via. Negli ultimi tre secoli le donne indigene dell'America Latina hanno sviluppato diverse forme di resistenza, anche nella vita quotidiana.

dialogo e una delegazione della Chiesa Valdese del Rio della Plata ha partecipato a questa esperienza e si sono condivise delle riflessioni sicuramente, ma si è anche condivisi dei momenti di incontro tra balli, attività artigianali, il mate. Vabbè, ma il mate è alla base della cultura argentina, quindi mi sembrava ovvio che ci fosse anche questo tipo di condivisione. Insomma, è una bella collaborazione. Secondo quanto afferma anche Melina Wagner, coordinatrice territoriale in Argentina proprio della Diaconia Valdese, i giorni trascorsi insieme sono stati un'opportunità per condividere comunque delle forme di resistenza, ma anche dei modi per relazionarsi le une con le altre e riuscire a condividere di fatto tra comunità che possono sembrare apparentemente differenti quella che è una solidarietà che sia il più possibile diffusa. Quindi anche dalle piccole pratiche quotidiane ai grandi ideali, vicino appunto alle donne indigene nel giorno 5 settembre, nella giornata internazionale delle donne indigene della Latino America. 14:48, Maya con Bad Girls.

Maya con Bad Girls, rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE con voci protestanti. Sono le 14:52 minuti e andiamo a scoprire un altro appuntamento che si terrà sempre domani.

sera alle ore 20:30 alla scuola dei Peirò. Ci troviamo a Luserna San Giovanni in Borgata Peirò, lungo la strada panoramica appunto di Luserna San Giovanni, e qua, proprio qua davanti alla scuola dei Peirò, avverrà una riunione per raccogliere i ricordi di coloro che hanno frequentato questo luogo nel passato, e quindi catecumeri, partecipanti a riunioni di quartiere, membri di chiesa e non, quindi i ricordi di tutte quelle persone che hanno delle memorie legate a questi luoghi, molto spesso dei luoghi, per quanto a volte semplici, per quanto non monumenti cittadini o nazionali, possono diventare però dei luoghi veramente del cuore di tante persone, legati a momenti speciali o a momenti della quotidianità. L'incontro, questo incontro di domani sera alle ore 20:30, oppure di questa sera se ci state ascoltando in replica notturna, si svolge nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, del Consorzio Idrico Bialera Peirota e del Concistoro Valdese di Luserna San Giovanni. L'idea è quella proprio di inserire l'inserimento della scuola Peirò nel percorso storico-turistico delle strade dei Valdesi, quindi raccogliere del materiale per far sì che si possa in qualche modo raccontare anche attraverso le immagini, attraverso quelli che sono proprio i ricordi orali di che cosa avveniva all'interno o all'esterno quotidianamente, oppure le feste e così via. All'interno della scuola dei Peirò verranno installati dei pannelli e dei video illustrativi che ripercorreranno appunto la storia della scuola e della Bialera, corredati da immagini e testimonianze delle persone che l'hanno frequentata. Quindi se volete far parte di questo bel progetto di memoria, soprattutto se temete che si possa perdere la memoria della scuola dei Peirò, allora partecipate numerose e numerosi, come detto, alle ore 20:30 domani sera, martedì 15 settembre 2026 a Luserna San Giovanni, proprio alla scuola dei Peirò, a Borgata Peirò, che si trova lungo la strada panoramica di Luserna San Giovanni. Ma se avete dei ricordi di questo luogo, sapete benissimo dov'è, non ve lo devo spiegare io. Ascoltiamo l'ultima canzone per quest'oggi, Cremonini e Elisa con Nonostante Tutto. Lo sai.

0: Cesare Cremonini insieme ad Elisa con Nonostante tutto, e torniamo sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, ultimi istanti insieme per la puntata, anzi scusatemi, per la prima parte della puntata di quest'oggi, lunedì 14 settembre. Quindi saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando nella replica mattutina, saranno quasi le 7, ecco, quindi ci risentiamo sempre domani, e invece le persone che ci stanno ascoltando in diretta potranno invece assistere, ascoltare, vedere una seconda parte in cui, ormai lo sapete, parliamo più specificamente di iniziative sul nostro territorio, iniziative solidali, iniziative che hanno a che fare con talvolta anche la difesa dell'ambiente, che sarà anche uno dei temi di quest'oggi, ma non soltanto. Puntata molto molto ricca, sono le 14:59 minuti, e quindi saluto le persone in replica e a tra poco con le persone in diretta.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio della Lituania. Il velivolo sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Da giorni gli europei discutono delle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Da Kiev e Mosca nessuna conferma della presunta tregua energetica annunciata da Trump. Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen hanno preso il controllo di un'altra piccola isola nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Nelle scorse ore ancora scambi a fuoco con l'Arabia Saudita. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per cambiare le regole del voto postale. Per la Casa Bianca una sconfitta pesante a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori di Electrolux con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Intanto scoppia la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, ieri presidi e blocchi stradali contro i 2.500 licenziamenti. Domani a Palazzo Chigi incontro governo sindacati. Oggi voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera. Ieri approvati gli ultimi emendamenti, per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Sono le 7:02, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio della Lituania, il velivolo sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Da giorni gli europei discutono delle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Da Kiev e Mosca nessuna conferma della presunta tregua energetica annunciata da Trump. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Donald Trump per cambiare le regole del voto postale per la Casa Bianca, una sconfitta pesante a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori di Electrolux con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Intanto scoppia la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, ieri presidi e blocchi stradali contro i 2.500 licenziamenti. Il governo impotente davanti alle crisi industriali convoca l'ennesimo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Oggi il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera. Per la destra si avvicina all'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, lo hanno detto le autorità di Vilnius, il drone sarebbe entrato in Lituania dalla Bielorussia. In questi giorni i paesi europei stanno discutendo sempre con maggior frequenza delle minacce provenienti dalla Russia oltre i confini ucraini. A Kiev intanto un attacco contro una stazione di servizio ha fatto almeno un ferito, gli ucraini avrebbero invece colpito una raffineria in Russia. Nessuna conferma dalle due parti di un presunto accordo di tregua energetica annunciato ieri da Trump. Zelensky ha detto che valuterà solo dopo un eventuale impegno concreto da parte di Putin con tanto di garanzie occidentali. Come tante altre volte, l'annuncio del presidente americano non sembra basarsi su elementi concreti. Ascoltiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa ed esperta di ex spazio sovietico.
1: Presupposti razionali per una tregua del genere ci sarebbero. D'altra parte anche la campagna di bombardamenti ucraini negli ultimi mesi, soprattutto contro le raffinerie russe, era finalizzata proprio a spingere la Russia, come dire, a scendere a più miti consigli, perché non avrebbe più bombardato impunemente come ha fatto per i 4 anni precedenti della guerra, ma avrebbe avuto delle ritorsioni e quindi, diciamo, ci sarebbe stato una materia di scambio, ecco. Quindi se Vladimir Putin ha deciso che in effetti questa guerra gli sta costando troppo e quindi è disposto a dare in cambio qualcosa, o a questo punto siamo finalmente a un negoziato, significherebbe che finalmente siamo arrivati a quello che è la diplomazia, cioè rinunciare a qualcosa in cambio di qualcos'altro.
0: La crisi in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre 2 isole nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni il gruppo alleato dell'Iran ha conquistato anche territorio lungo la costa occidentale dello Yemen, che si affaccia proprio su quel passaggio di mare. Questi ultimi sviluppi, uniti al continuo blocco di Hormuz dall'altra parte della penisola arabica, stanno facendo salire ulteriormente i prezzi dell'energia. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una sconfitta pesante per l'amministrazione a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. Trump aveva parlato di rischio brogli elettorali, voleva rafforzare il servizio postale dei singoli stati e a fare un elenco di tutte le persone che devono ricevere la scheda per posta. I democratici e le organizzazioni per il diritto di voto avevano avevano invece definito incostituzionale il piano della Casa Bianca. Nonostante la sentenza contraria, Trump potrebbe comunque essere riuscito a creare un certo grado di confusione intorno al voto per posta, creando così un clima favorevole nel caso in cui venisse contestato il risultato delle elezioni, che i repubblicani potrebbero perdere. L'intelligenza artificiale non rappresenta in alcun modo una minaccia. Donald Trump critica gli appelli a una maggiore regolamentazione arrivati in questi ultimi giorni dagli stessi addetti ai lavori. Sentiamo il servizio da New York.
2: Donald Trump torna all'attacco contro chi mette in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. In una serie di messaggi sui social media ieri, il presidente statunitense ha definito una truffa l'idea che l'AI possa prendere il controllo del mondo o distruggere l'umanità, parlando anche di una cospirazione malata dettata da influenze straniere contro lo stradominio americano su intelligenza artificiale e sviluppo di data centers. Trump respinge così gli appelli di alcuni dei principali dirigenti del settore, tra cui Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic, che chiedono maggiore supervisione governativa e più regolamentazioni. Per il presidente l'AI invece deve continuare a svilupparsi senza troppi vincoli, e il motivo è soprattutto economico, perché la crescita americana è oggi sostenuta in larga misura dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data centers. Frenare questo settore significherebbe mettere a rischio uno dei principali motori dell'economia del paese, la competizione con la Cina. Trump sostiene che l'unico limite necessario sia avere, parole sue, un presidente forte e intelligente. Ma gli allarmi continuano dopo una serie di attacchi informatici che hanno mostrato come alcuni agenti AI siano riusciti a ingannare le richieste degli esseri umani e autosviluppare risposte a domande mai giunte. Il Congresso per ora continua a discutere senza strategia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E veniamo ora alle crisi industriali che rischiano di portare migliaia di licenziamenti nel nostro paese. Oggi i lavoratori del gruppo Electrolux sciopereranno per 8 ore con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Mentre ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati, ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi. Sentiamo Massimo Alberti.
3: In attesa di capire cosa accadrà all'acciaieria, i primi a pagare il prezzo di anni di abbandono ambientale e quindi occupazionale sono stati i lavoratori delle numerose ditte dell'indotto che ruotano attorno alla monocultura dell'ex Ilva, su cui si è centrata praticamente tutta l'attività dell'area, senza che, anche in vista di un epilogo scritto, sia mai stata costruita un'alternativa. Ora anche questo aspetto presenta il conto, un blocco dei licenziamenti per legge sembra difficilmente percorribile, anche perché il governo continua a mostrare di non avere idea su cosa fare, aggrappato alla speranza che arrivi un qualche salvatore disposto a mettere quei soldi e quegli investimenti, a partire da quelli per ripulire decenni di inquinamento letale che lo Stato non ha mai voluto mettere, anche per l'assenza di visione e la versione ideologica ad un ruolo pubblico di politica industriale. Difficile ora capire i nuovi tavoli, dove comunque Giorgetti, il ministro col portafoglio, non ci sarà, quali soluzioni tampone potranno continuare ad adottare per mettere pezzi a un abito che non si tiene più. A queste condizioni è difficile che la procedura di vendita abbia epiloghi diversi da un forte ridimensionamento, e latitano anche i piani sull'immediato. Le procedure di spegnimento, che già stanno partendo, limiteranno le emissioni nocive ma non risolveranno neppure il problema ambientale, e anche qui non si vede la strada di un'idea da parte del decisore politico, che sulle crisi industriali dimostra subalternità alle imprese, come il caso dell'altra in corso, quella di Electrolux, a cui tavoli il governo non sa imporre una linea.
0: E come dicevamo, oggi c'è lo sciopero nazionale, la manifestazione dei lavoratori Electrolux dopo che la multinazionale ha confermato il suo piano industriale con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e 1450 licenziamenti. Ascoltiamo Agustin Breda, che è il delegato FIOM e delegato FIOM Electrolux di Susegana.
4: Sarà una giornata di importante mobilitazione in tutto il gruppo, significativa dal punto di vista della partecipazione e anche dell'emozione con cui si va a tentare di far modificare una decisione che dà dell'assurdo se non finalizzata a chiudere o a vendere rapidamente gli stabilimenti, perché le produzioni ci sono, chiedono straordinari, non hanno contratti a termine in corso, quindi non c'è nessuna ragione di forma. Le regioni si stanno impegnando in verità e il governo per adesso qui da campare, non va da nessuna parte, perché il tempo nel frattempo passa e i fatti potrebbero prima o poi accadere. Vero è che l'azienda non ha aperto nessuna procedura di legge per i licenziamenti, e quando si deciderà di farlo poi ci sono tempi di procedura che sono vincolanti pena non poter fare nulla. Ma detto questo, c'è da parte nostra una fortissima preoccupazione, perché vediamo molta meno preoccupazione e voglia di affrontare il tema da parte di chi ha le leve istituzionali in Italia e fuori dall'Italia per poter intervenire. È un'azienda che ha ricevuto tantissimi finanziamenti europei e nazionali, è un'azienda che può essere condizionata.
0: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di provare a vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che oggi non sono in Parlamento, 6.000 firme per ogni collegio. Ieri fuori da Palazzo Madama c'è stata la protesta di Progetto Civico come Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti i partiti d'opposizione. Tra le modifiche apportate al Senato e che dovranno essere confermate alla Camera, anche quella sulle preferenze, dove si è consumato lo scontro più duro in Parlamento. Ascoltiamo Alessandro Alfieri, che è il capogruppo della PD al Senato.
5: La parte più movimentata è stata nei giorni scorsi, quando abbiamo discusso degli emendamenti, quelli più delicati, essenzialmente il finto emendamento delle preferenze. In realtà la Meloni, per tenere insieme la sua maggioranza e per tirare a campare, ha accettato il diktat di Forza Italia e la Lega, quindi i capilista sono bloccati, quindi per la stragrande maggioranza dei partiti vuol dire che pochissimi verranno eletti con le preferenze. Ci sarà un numero enorme di nomi in cui l'elettore o l'elettrice faranno fatica a muoversi, e saranno tre tipi di candidature: i super bloccati, che staranno sia nel listone di maggioranza, questo listone di 70 deputati e 35 senatori che si aggiudicherà la coalizione che vince, quelli sono decisi dalla segreteria di partito, poi ci saranno i capilista bloccati. Di questi la maggioranza per i partiti, quelli più importanti, verranno eletti, quindi bloccati, decisi e nominati dalle segreterie di partito. Poi ci saranno tantissimi nomi invece che saranno scritti, che potranno essere scelti, ma la grande maggioranza di questi, la quasi totalità, non verrà eletta. Quindi è una beffa, diciamo, per l'elettore. Gli si fa credere di scegliere, perché forse è ancora peggio di metterli tutti bloccati.
0: In Turchia, a Smirne, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti che protestavano contro la stretta contro la comunità LGBTQ. Negli ultimi giorni ci sono state decine di arresti, bloccati anche diversi account social. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
6: Sembra che il nostro account su X non funzioni o sia bloccato. Questa è una prassi molto comune da parte delle autorità turche, che però per la prima volta tra i movimenti per i diritti umani colpisce anche Amnesty. Stiamo cercando di capire perché, non c'è una risposta ufficiale. Io immagino che possa entrarci in qualche modo la dichiarazione che Amnesty International Turchia ha fatto subito dopo questo attacco su larga scala contro i movimenti LGBTQI+. Una campagna coordinata che ha coinvolto 12 province della Turchia, quindi a livello centrale c'è stato un ordine, c'è stato anche un nome dato a questa operazione repressiva, La mia famiglia è salva, che ha visto 38 arresti all'interno di movimenti LGBTQI+, con irruzioni negli uffici, nelle abitazioni private. Ci sono già 16 persone che, dopo essere state arrestate, sono state trattenute per l'avvio di indagini, ed è probabile che il numero aumenterà nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Quello che è molto molto grave è che queste persone sono accusate di reati che sono un insulto, reati di droga, oscenità, favoreggiamento della prostituzione. Sono persone che svolgono attività in favore dei diritti umani, dei diritti di una comunità perseguitata in Turchia come altrove.
0: Con le nuove regole europee sugli affitti brevi, Airbnb prova ad adeguarsi con l'investimento immobiliare diretto per rendere le abitazioni abbordabili anche per le famiglie a reddito basso. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: In 20 anni dalla nascita nel 2007 hanno costruito un settore da 63 miliardi di dollari di fatturato, che ha prodotto un utile netto accumulato di oltre 6 miliardi. rivoluzionando il turismo a livello mondiale. Stiamo parlando di Airbnb, che ora, per fare i conti con le regole che finalmente si stanno imponendo a partire dall'Europa, cerca la strada dell'investimento immobiliare diretto per rendere l'abitazione abbordabile anche per le famiglie a reddito basso. Per ora solo una sperimentazione, la società californiana ha deciso di investire 250 milioni di dollari in immobili e scelto per ora solo l'area di Austin in Texas, la capitale tecnologica del sud degli Stati Uniti, che sarà teatro della prima prova da operatore del cosiddetto real estate. Nell'ambito del programma Airbnb Housing Accelerator, la società distribuirà 250 milioni di dollari agli sviluppatori per aiutarli a colmare le lacune nel finanziamento di progetti di edilizia residenziale multifamiliare con tassi di mercato inferiori in termini di rendimento. Airbnb raccoglierà le candidature degli sviluppatori tramite il sito web del programma, con l'obiettivo ovviamente di rifarsi l'immagine e la sostanza dell'impatto della sua azione a livello locale, per ora negli Stati Uniti e forse poi a livello globale.
0: Emanuele Valenti ed Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
11: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
12: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
11: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
10: E ai locali della ex Biblioraga.
13: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
10: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
12: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
13: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
12: Pinerolo suona giovane.
14: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
18: A settembre.
17: Siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
22: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
21: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
22: A me importa.
23: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
24: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
25: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
24: può sembrare un

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio della Lituania, il velivolo sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Da giorni gli europei discutono delle crescenti minacce provenienti dalla Russia. Da Kiev e Mosca nessuna conferma della presunta tregua energetica annunciata da Trump. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Donald Trump per cambiare le regole del voto postale per la Casa Bianca, una sconfitta pesante a meno di due mesi dalle elezioni di midterm. Oggi sciopero di 8 ore dei lavoratori di Electrolux con manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere. Intanto scoppia la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, ieri presidi e blocchi stradali contro i 2.500 licenziamenti. Il governo impotente davanti alle crisi industriali convoca l'ennesimo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Oggi il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera. Per la destra si avvicina l'obiettivo di cambiare le regole in vista delle elezioni. Buongiorno dalla redazione, alle 7:31 minuti, il giornale radio. La NATO ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, lo hanno detto le autorità di Vilnius, il drone sarebbe entrato in Lituania dalla Bielorussia. In questi giorni i paesi europei stanno discutendo sempre con maggior frequenza delle minacce provenienti dalla Russia oltre i confini ucraini. A Kiev intanto un attacco contro una stazione di servizio ha fatto almeno un ferito, gli ucraini avrebbero invece colpito una raffineria in Russia. Nessuna conferma dalle due parti di un presunto accordo di tregua energetica annunciato ieri da Trump. Zelensky ha detto che valuterà solo dopo un eventuale impegno concreto da parte di Putin con tanto di garanzie occidentali. Come tante altre volte, l'annuncio del presidente americano non sembra basarsi su elementi concreti. Ascoltiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa ed esperta di ex spazio sovietico.
1: I presupposti razionali per una tregua del genere ci sarebbero. D'altra parte anche la campagna di bombardamenti ucraini degli ultimi mesi, soprattutto contro le raffinerie russe, era finalizzata proprio a spingere la Russia, come dire, a scendere a più miti consigli, perché non avrebbe più bombardato impunemente come ha fatto per i 4 anni precedenti della guerra, ma avrebbe avuto delle ritorsioni e quindi, diciamo, ci sarebbe stato, voglio dire, materia di scambio, ecco. Quindi se Vladimir Putin ha deciso che in effetti questa guerra gli sta costando troppo e quindi è disposto a dare in cambio qualcosa, o a questo punto siamo finalmente a un negoziato, significherebbe che finalmente siamo arrivati a quello che è la diplomazia, cioè rinunciare a qualcosa in cambio di qualcos'altro.
0: La crisi in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre 2 isole nel Mar Rosso, consolidando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Negli ultimi giorni il gruppo alleato dell'Iran ha conquistato anche territorio lungo la costa occidentale dello Yemen, che si affaccia proprio su quel passaggio di mare. Questi ultimi sviluppi, uniti al continuo blocco di Hormuz dall'altra parte della penisola arabica, stanno facendo salire ulteriormente i prezzi dell'energia. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Un attacco sul sud del territorio saudita avrebbe fatto oltre 10 feriti, mentre in Yemen ci sarebbero stati almeno 3 morti. La Corte Suprema americana ha bloccato il piano di Trump per modificare le regole del voto postale. La sentenza rappresenta una sconfitta pesante per l'amministrazione a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm per il Congresso. Trump aveva parlato di rischio brogli elettorali, voleva rafforzare il servizio postale dei singoli stati e a fare un elenco di tutte le persone che devono ricevere la scheda per posta. I democratici e le organizzazioni per il diritto di voto avevano avevano invece definito incostituzionale il piano della Casa Bianca. Nonostante la sentenza contraria, Trump potrebbe comunque essere riuscito a creare un certo grado di confusione intorno al voto per posta, creando così un clima favorevole nel caso in cui venisse contestato il risultato delle elezioni che i repubblicani potrebbero perdere. L'intelligenza artificiale non rappresenta in alcun modo una minaccia. Donald Trump critica gli appelli a una maggiore regolamentazione arrivati in questi ultimi giorni dagli stessi addetti ai lavori. Sentiamo il servizio da New York.
2: Donald Trump torna all'attacco contro chi mette in guardia dai rischi dell'intelligenza artificiale. In una serie di messaggi sui social media ieri il presidente statunitense ha definito una truffa l'idea che l'AI possa prendere il controllo del mondo o distruggere l'umanità, parlando anche di una cospirazione malata dettata da influenze straniere contro lo stradominio americano su intelligenza artificiale e sviluppo di data centers. Trump respinge così gli appelli di alcuni dei principali dirigenti del settore, tra cui Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic, che chiedono maggiore supervisione governativa e più regolamentazioni. Per il presidente l'AI invece deve continuare a svilupparsi senza troppi vincoli, e il motivo è soprattutto economico, perché la crescita americana è oggi sostenuta in larga misura dagli investimenti sull'intelligenza artificiale e sui data centers. Frenare questo settore significherebbe mettere a rischio uno dei principali motori dell'economia del paese, la competizione con la Cina. Trump sostiene che l'unico limite necessario sia avere, parole sue, un presidente forte e intelligente. Ma gli allarmi continuano dopo una serie di attacchi informatici che hanno mostrato come alcuni agenti AI siano riusciti a ingannare le richieste degli esseri umani e autosviluppare risposte a domande mai giunte. Il Congresso per ora continua a discutere senza strategia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E veniamo ora alle crisi industriali che rischiano di portare migliaia di licenziamenti nel nostro paese. Oggi i lavoratori del gruppo Electrolux sciopereranno per 8 ore con una manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi davanti alla fabbrica che la multinazionale svedese vuole chiudere, mentre ieri è scoppiata la rabbia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva contro i 2500 licenziamenti annunciati. Ci sono stati presidi, blocchi stradali. Il governo ha convocato per mercoledì i sindacati a Palazzo Chigi. Sentiamo Massimo Alberti.
3: In attesa di capire cosa accadrà all'acciaieria e prima a pagare il prezzo di anni di abbandono ambientale e quindi occupazionale, sono stati i lavoratori delle numerose ditte dell'indotto che ruotano attorno alla monocultura dell'ex Ilva, su cui si è centrata praticamente tutta l'attività dell'area, senza che, anche in vista di un epilogo scritto, sia mai stata costruita un'alternativa. Ora anche questo aspetto presenta il conto e un blocco dei licenziamenti per legge sembra difficilmente percorribile, anche perché il governo continua a mostrare di non avere idea su cosa fare, aggrappato alla speranza che arrivi un qualche salvatore disposto a mettere quei soldi e quegli investimenti, a partire da quelli per ripulire decenni di inquinamento letale che lo Stato non ha mai voluto mettere, anche per l'assenza di visione e la versione ideologica ad un ruolo pubblico di politica industriale. Difficile ora capire i nuovi tavoli, dove comunque Giorgetti, il ministro col portafoglio, non ci sarà, quali soluzioni tampone potranno continuare ad adottare per mettere pezzi a un abito che non si tiene più. A queste condizioni è difficile che la procedura di vendita abbia epiloghi diversi da un forte ridimensionamento, e latitano anche i piani sull'immediato. Le procedure di spegnimento, che già stanno partendo, limiteranno le emissioni nocive ma non risolveranno neppure il problema ambientale, e anche qui non si vede la strada di un'idea da parte del decisore politico, che sulle crisi industriali dimostra subalternità alle imprese, come il caso dell'altra in corso, quella di Electrolux, a cui tavoli il governo non sa imporre una linea.
0: E come dicevamo, oggi c'è lo sciopero nazionale, la manifestazione dei lavoratori Electrolux dopo che la multinazionale ha confermato il suo piano industriale con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e 1450 licenziamenti. Ascoltiamo Agustin Breda, che è il delegato FIOM e delegato FIOM Electrolux di Susegana.
4: Sarà una giornata di importante mobilitazione in tutto il gruppo, significativa dal punto di vista della partecipazione e anche dell'emozione con cui si va a tentare di far modificare una decisione che dà dell'assurdo se non finalizzata a chiudere o a vendere rapidamente gli stabilimenti, perché le produzioni ci sono, chiedono straordinari, non hanno contratti a termine in corso, quindi non c'è nessuna ragione di forma. Le regioni si stanno impegnando in verità e il governo per adesso gira a campare, non va da nessuna parte, perché il tempo nel frattempo passa e i fatti potrebbero prima o poi accadere. Vero è che l'azienda non ha aperto nessuna procedura di legge per i licenziamenti, e quando si deciderà di farlo poi ci sono tempi di procedura che sono vincolanti pena non poter fare nulla. Ma detto questo, c'è da parte nostra una fortissima preoccupazione, perché vediamo molta meno preoccupazione e voglia di affrontare il tema da parte di chi ha le leve istituzionali in Italia e fuori dall'Italia per poter intervenire. È un'azienda che ha ricevuto tantissimi finanziamenti europei e nazionali, è un'azienda che può essere condizionata.
0: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti per una legge elettorale ritagliata su misura per consentire alla destra di provare a vincere le prossime elezioni. Tra gli articoli approvati ieri, quello che innalza il numero di firme da presentare per quei partiti che oggi non sono in Parlamento, 6.000 firme per ogni collegio. Ieri fuori da Palazzo Madama c'è stata la protesta di Progetto Civico come Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti i partiti d'opposizione. Tra le modifiche apportate al Senato e che dovranno essere confermate alla Camera, anche quella sulle preferenze, dove si è consumato lo scontro più duro in Parlamento. Ascoltiamo Alessandro Alfieri, che è il capogruppo della PD al Senato.
5: La parte più movimentata è stata nei giorni scorsi, quando abbiamo discusso degli emendamenti, quelli più delicati, essenzialmente il finto emendamento delle preferenze. In realtà la Meloni, per tenere insieme la sua maggioranza e per tirare a campare, ha accettato il diktat di Forza Italia e la Lega, quindi i capilista sono bloccati, quindi per la stragrande maggioranza dei partiti vuol dire che pochissimi verranno eletti con le preferenze. Ci sarà un numero enorme di nomi in cui l'elettore o l'elettrice faranno fatica a muoversi, e saranno tre tipi di candidature: i super bloccati, che staranno sia nel listone di maggioranza, questo listone di 70 deputati e 35 senatori che si aggiudicherà la coalizione che vince, e quelli sono decisi dalla segreteria di partito. Poi ci saranno i capilista bloccati, di questi la maggioranza per i partiti, quelli più importanti, verranno eletti, quindi bloccati, decisi nominati dalle segreterie di partito. Poi ci saranno tantissimi nomi invece di che saranno scritti, che potranno essere scelti, ma la stragrande maggioranza di questi, la quasi totalità, non verrà eletta. Quindi è una beffa, diciamo, per l'elettore. Gli si fa credere di scegliere, perché forse è ancora peggio di metterli tutti bloccati.
0: In Turchia, a Smirne, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti che protestavano contro la stretta contro la comunità LGBTQ. Negli ultimi giorni ci sono state decine di arresti, bloccati anche diversi account social. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
6: Sembra che il nostro account su X non funzioni o sia bloccato. Questa è una prassi molto comune da parte delle autorità turche, che però per la prima volta tra i movimenti per i diritti umani colpisce anche Amnesty. Stiamo cercando di capire perché, non c'è una risposta ufficiale. Io immagino che possa entrarci in qualche modo la dichiarazione che Amnesty International Turchia ha fatto subito dopo questo attacco su larga scala contro i movimenti LGBTQI+. Una campagna coordinata che ha coinvolto 12 province della Turchia, quindi a livello centrale c'è stato un ordine, c'è stato anche un nome dato a questa operazione repressiva, La mia famiglia è salva, che ha visto 38 arresti all'interno di movimenti LGBTQI+, con irruzioni negli uffici, nelle abitazioni private. Ci sono già 16 persone che, dopo essere state arrestate, sono state trattenute per l'avvio di indagini, ed è probabile che il numero aumenterà nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Quello che è molto molto grave è che queste persone sono accusate di reati che sono un insulto, reati di droga, oscenità, favoreggiamento della prostituzione. Sono persone che svolgono attività in favore dei diritti umani, dei diritti di una comunità perseguitata in Turchia come altrove.
0: Con le nuove regole europee sugli affitti brevi, Airbnb prova ad adeguarsi con l'investimento immobiliare diretto per rendere le abitazioni abbordabili anche per le famiglie a reddito basso. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: In 20 anni dalla nascita nel 2007 hanno costruito un settore da 63 miliardi di dollari di fatturato, che ha prodotto un utile netto accumulato di oltre 6 miliardi, rivoluzionando il turismo a livello mondiale. Stiamo parlando di Airbnb, che ora, per fare i conti con le regole che finalmente si stanno imponendo a partire dall'Europa, cerca la strada dell'investimento immobiliare diretto per rendere l'abitazione abbordabile anche per le famiglie a reddito basso. Per ora solo una sperimentazione, la società californiana ha deciso di investire 250 milioni di dollari in immobili e scelto per ora solo l'area di Austin in Texas, la capitale tecnologica del sud degli Stati Uniti, che sarà teatro della prima prova da operatore del cosiddetto real estate. Nell'ambito del programma Airbnb Housing Accelerator, la società distribuirà 250 milioni di dollari agli sviluppatori per aiutarli a colmare le lacune nel finanziamento di progetti di edilizia residenziale multifamiliare con tassi di mercato inferiori in termini di rendimento. Airbnb raccoglierà le candidature degli sviluppatori tramite il sito web del programma, con l'obiettivo ovviamente di rifarsi l'immagine e la sostanza dell'impatto della sua azione a livello locale, per ora negli Stati Uniti e forse poi a livello globale.
0: Emanuele Valenti ed Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8:30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Casella e Broera in direzione Piacenza. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questa è la situazione al momento, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:03 minuti 55 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la prima di oggi, martedì 15 settembre 2026. In questa prima parte di Oltre la prima, quest'oggi vogliamo leggere con voi le prime pagine dei giornali, alcune testate sul nostro tavolo. Stamattina intanto partiamo, se ci seguite anche in video sul digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito su rb.it, dal Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas. L'annuncio statunitense da Mosca e Kiev: stoppa i raid sulle raffinerie. Zelensky è cauto, la Russia non accetterà l'accordo. E poi il catenaccio del pezzo di apertura del quotidiano di Via Solferino: Trump dice cospirazione contro l'intelligenza artificiale, è la notizia che campeggia su tutte le testate. Quest'oggi Pechino: non ci fermeremo. C'è l'editoriale di Walter Veltroni oggi sul Corriere della Sera: l'AI, le AI, scelte e politica. E poi ancora il dilemma tra aiuti mirati e tempo perso, le misure del governo, il pezzo invece di Daniele Manca. E poi il politologo Masala, in una intervista: Putin investe sugli estremisti in Europa. Sulla spalla destra, riforme, oggi al Senato scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. Voto finale oggi in Senato sulla legge elettorale, tra le novità le preferenze con capilista bloccati per il 28 settembre, fissata alla Camera la terza lettura. E poi ancora Milano, segnalato più volte, 3 feriti, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero. E poi stipendi dei cardinali: il Papa cancella i tagli al Vaticano, Francesco li aveva ridotti nel giorno del compleanno ieri di Papa Leone. Un pezzo di Gian Guido Vecchi. C'è la fotonotizia che campeggia sul Corriere della Sera quest'oggi: il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Kranz a scuola, 4 ragazzi con gli evidenti segni di quel terrificante incendio, di 4 dei ragazzi che sono tornati a scuola. Francesca Nota, Sofia Donadio, Leonardo Bove, Kin Taglingdan. Gli abbracci, i sorrisi, i ventilatori e le sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni. Il ritorno a scuola dei ragazzi di Gran Montana al Virgilio di Milano: Sofia, Ken, Leonardo e Francesca sono entrati da un ingresso secondario, ma non si sono certo nascosti. Frequentano la quarta D per tutti, prima del rientro, una serata con gli amici. Il pezzo di Giussi Fasano. Ci torneremo tra poco, ma un altro degli editoriali quest'oggi sul Corriere della Sera è dedicato al voto in Svezia, la frenata svedese, un pezzo di Paolo Valentino. Vi porto sulla prima pagina della Stampa: Cina e Stati Uniti, niente regole sull'AI. Trump insiste: contro l'AI tech c'è una cospirazione. Pechino dice basta allarmi, ma serve sicurezza. Mattarella: l'uomo deve rimanere centrale. Per l'ONU gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report: i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Il ritorno in classe e la fotonotizia di quest'oggi sulla Stampa: servono lavori urgenti in un edificio su 3, nonostante gli interventi del PNRR. Questo lo aggiungo io. Sullo spazio, sulla spalla destra della Stampa di oggi: violenza su 13enne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più. Quello che è successo a Torino qualche giorno giorno fa e poi ancora. Gianrico Carofiglio, nello spazio degli editoriali, ritorna sul tema dell'intelligenza artificiale. Non regaliamo il nostro potere a una macchina. L'analisi di Gianrico Carofiglio. E poi ancora taglio medio, energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano, l'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. Il commento è affidato alla firma di Gianluca Paolucci per chi suona la campana delle borse. E poi in taglio basso il Vannacciano in missione alle elezioni russe, Rossi, capogruppo di Futuro Nazionale a Trieste, osservatore al voto per la Duma. E poi ancora il nipote Edoardo Pedrazzi, la destra la Lega, non usi Oriana fallaci, un pezzo di Melania Petriello. E poi vi porto sulla prima pagina della Repubblica di oggi, la roulette russa dei poli. È questo il titolo di apertura per quanto riguarda più che altro la politica interna, come Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle. Vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione. Tajani dice: continuiamo ad aiutare Zelensky. Stefano Folli fa il punto, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra. Insomma, mi sembra di capire che il campo largo è tutt'altro che già arato, se vogliamo, scusate la metafora agricola. Insomma, credo che ci sarà da lavorare moltissimo per provare a realizzare questo campo che metta dentro un po' tante anime nel centro-sinistra, per così dire. Torniamo ancora sulla Repubblica di oggi. Timori sull'IA, siamo sulla spalla del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. La paura di Pechino è arrivare seconda, e l'analisi di Filippo Santelli. E poi ancora l'accusa, le nozze di Donald Junior pagate da un oligarca di Putin, pezzo di Anna Lombardi. E poi si torna su NASA, il film che vincitore del premio speciale della giuria all'ultima mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Netanyahu contro il film. NASA, l'IDF, l'esercito israeliano apre un'indagine sui registi. Ci sono pezzi firmati da Francesca Cafferri e Fabio Tonacci. Siamo in taglio basso, leggere per sfogliare il catalogo dei futuri possibili è il pezzo di Vanessa Roghi. C'è una frase attribuita a Gianni Rodari che circola da anni, dice così: vorrei che tutti leggessero, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. È una frase che Rodari non ha mai pronunciato, eppure la troviamo sui manifesti, nei meme, nelle riviste. Da ultimo, come mi ha segnalato un'amica un mese fa, sulla rivista di una compagnia aerea, e l'attacco del pezzo di Vanessa Roghi che si può leggere a pagina 15. E poi zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e il pezzo di Concita Sannino su un altro caso di violenza domestica che ha portato all'uccisione di una giovane ragazza. Il pezzo di Concita Sannino si diceva sulla Repubblica. E poi ancora il Papa Zera Italia, gli stipendi di preti e cardinali, sempre in taglio basso della Repubblica. Questioni economiche, notizie economiche sul Sole 24 ore, come sempre: rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale, caro energia, spaventano i mercati, greggio verso i $110 al barile, rendimenti USA ai massimi dal 2023, Microsoft, nuovo codice di condotta imposto, restrizione ai modelli di intelligenza artificiale, Trump controcorrente, noi leader non uccidete la gallina dalle uova d'oro, è un virgolettato riportato sul quotidiano economico. Sulla spalla destra si torna su NASA, Israele apre indagine sul documentario Netanyahu, film sconvolgente, il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione pubblicazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati israeliani. Lo ha riferito l'IDF in una nota. Il premier Benjamin Netanyahu definisce sconvolgente il documentario. E poi Zelensky scettico: Trump, Kiev e Mosca non colpiranno l'energia. Libero scambio, siamo in taglio medio per un pezzo di Alvise Biffi. L'accordo UE Mercosur, frontiera di crescita. Vi porto anche sulla prima pagina di Avvenire: a mano disarmata. Lo avevamo detto ieri, abbiamo dato la notizia del raggiungimento del quorum della raccolta di firme per questa difesa alternativa non violenta per un dipartimento della difesa non armata in Italia, ed è questo il titolo appunto di Avvenire di oggi. A mano disarmata, raccolte più di 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti sui missili all'Ucraina. Campo largo e centrodestra divisi. Fratoianni dice: serve più diplomazia. Aggiungo che Avvenire, almeno la carrellata di questi giornali di questi giorni, ci dice questo. Avvenire è l'unico giornale in Italia a dare conto, per fortuna anche addirittura con un titolo d'apertura, della raccolta firme. Ce l'aveva detto anche uno dei promotori di questa raccolta firme, di questa campagna, Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne Diretti Italiana Pace Disarmo, che denunciava insomma il boicottaggio, il silenzio intorno a questa raccolta firme, rispetto invece all'informazione mainstream, che racconta tutt'altro, quanto sia necessario il riarmo senza se e senza ma, a detrimento come sempre del welfare, della scuola, dei finanziamenti a scuola, sanità e servizi per le persone in difficoltà, in un paese che ha numeri allarmanti rispetto alla povertà. Lo certificano i rapporti, a partire dai rapporti della Caritas, se non soltanto, tema sul quale torneremo anche nelle prossime settimane, insomma prossimamente. Vi porto ancora su Avvenire: ragazzini vittime di colonie ed esercito aule tra il filo spinato in Cisgiordania. Si legge nel pezzo di Capuzzi e Foschi: nel villaggio di Al-Mugair in Cisgiordania sono stati colpiti a morte in pochi mesi 4 ragazzi disarmati. La denuncia: i coloni fanno irruzione nei terreni e nelle case, i soldati li proteggono e salgono sui tetti, e la scuola diventa una trincea. Ci torniamo tra poco anche su questo pezzo. Poi ancora l'Occidente e la falsa sicurezza dei muri, l'editoriale di Marco Impagliazzo oggi su Avvenire. Il coraggio dell'empatia è il titolo del pezzo. La fotonotizia è dedicata al ritorno a scuola con il gusto di una nuova normalità, si legge. Prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti di Crans Montana, mai stati così felici, è il virgolettato. Sui rischi e le regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti. Invece i colossi che chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada. E poi ancora, dalla sfiducia crescente verso la democrazia, una spinta ai tecnopoteri, la monarchia della paura, e il titolo del pezzo di Pelligra nelle pagine interne di Avvenire di oggi. Legge elettorale al voto, tra le proteste sulle firme, e un altro dei lanci in prima pagina, approfonditi poi nelle pagine interne del quotidiano della CEI. E poi per chiudere questa carrellata di quotidiani, attendo insomma l'apertura della prima pagina di domani, che fa fatica a raggiungerci. E allora direi, intanto ci concediamo un passaggio musicale, poi torniamo sulle prime pagine dei giornali, cominciamo anche ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo selezionato per la vostra attenzione stamattina. Illuminati Otis, questa è Pool Hopping.

0: Pull Hopping, Illuminati Otis da Let Me Do One More, disco uscito a ottobre del 2021 per Hopeless Records, 9, 20 minuti e 50 secondi. Allora, vi porto sulla prima pagina del quotidiano Domani, oggi in edicola, attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump dice colpa di Kiev e Mosca, Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio. Il presidente americano dice il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa, ora stop ai raid contro le centrali. Reportage dalla barriera del nord, così Norvegia e Finlandia si difendono da Putin. Renzo Guolo firma l'editoriale oggi sul quotidiano Domani. Un patto con il nemico, la solitudine, chiedo scusa, di Bin Salman, l'Arabia Saudita nei guai. E poi ancora scorriamo la prima pagina del quotidiano, altro spazio di approfondimento di editoriale affidato alla penna di Nadia Urbinati, la battaglia infinita tra IA e democrazia. Il disegno eversivo di Big Tech, no a disabili e Rai, cosa piace agli italiani, di AFD, sondaggio Easy Domani, chiedo scusa, sul programma. E poi ancora in taglio basso tre richiami ai contenuti interni, armi all'Ucraina, tensione PD Movimento 5 Stelle, i pericoli delle opposte propagande. Poi ancora atletica umana, siamo nel territorio sportivo, troppo umana, atletica Tamberi è l'antidoto all'algoritmo. E poi ancora di cosa è fatta la scuola, quei racconti per scoprirlo. Questo per quanto riguarda la prima pagina di editoriale Domani. Insomma, se ci state guardando anche sul in video, c'è la vignetta di Magnasciutti oggi che campeggia al centro della prima pagina, in centro taglio centro basso c'è un personaggio che ci ricorda molto molto molto da vicino Vulvia, ve lo ricordate, di Reeducational Channel. Lo sapevate? Io no, dice Vulvia con i capelli alla Donald Trump, Mbuti, e la risposta in grassetto, in bold, da questo personaggio che ricorda in maniera molto plastica il personaggio famosissimo di Corrado Guzzanti. Si diceva intanto delle elezioni in Svezia di domenica. Allora, intanto voglio partire con voi dall'Ansa. Anderson pronta a governare, ma il voto spacca la Svezia, solo tre seggi in più per il centrosinistra, attesa per l'esito finale di domani. Un pezzo dalla redazione Ansa Stoccolma di ieri, subito a ridosso dei risultati. Un paese diviso a metà, che comunque vada non sarà facile da governare. Le elezioni svedesi hanno registrato l'inattesa frenata dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson e la vittoria di misura della coalizione di centrosinistra, che al momento può contare su tre seggi in più rispetto al centrodestra nel Riksdag, il Parlamento nazionale. Uno scarto minimo che si riduce ulteriormente se si pensa che, stando così le cose, il centrosinistra avrebbe solo un seggio in più rispetto alla maggioranza assoluta. Basterà, la leader socialdemocratica Magdalena Andersson ha promesso che la Svezia avrà un nuovo governo, ma solo mercoledì, ovvero domani, quando arriveranno i risultati del voto degli svedesi all'estero e dei comuni ancora in ritardo a Stoccolma, il quadro potrà essere chiaro. I socialdemocratici nelle ore successive allo spoglio hanno subito indetto una riunione per valutare i prossimi passi. La coalizione guidata da Andersson è saldamente guidata dai socialdemocratici con il 28,1%, che rappresenta comunque un salto indietro rispetto al 30,3% del 2022, seguito dalla sinistra con l'8,3%, dal centro con il 7,1% e dai verdi con il 6,1%. Mettere assieme il partito del centro, che in Europa siede tra i liberali, e quello della sinistra sarà tutt'altro che semplice per Anderson. E già nei giorni scorsi entrambi i partiti hanno manifestato più di una perplessità riguardo. La formazione di un governo potrebbe richiedere diverse settimane, se non addirittura mesi. Il segretario dei socialdemocratici Tobias Baudin ha comunque confermato di aver scambiato messaggi con esponenti degli altri partiti e interpellato sulle possibili divergenze. Ha dichiarato di essere assolutamente convinto che un'intesa verrà trovata con spirito di compromesso. Una notte con un ospite d'eccezione, Benny Anderson, il compositore degli ABBA, si è messo al pianoforte e ha cominciato a suonare la celebre Mamma Mia, sostituendo le due parole con Magdalena, nome di battesimo della leader socialdemocratica. Anche in Europa le performance del centro-sinistra non è passata certo inosservata, un forte segnale che le persone vogliono una politica fondata sulla solidarietà, l'uguaglianza e uno Stato sociale forte. Una Svezia progressista è una buona notizia per tutta l'Europa. È tempo di tornare a essere leader, ha sottolineato la leader dei socialisti europei, Iratxe García Pérez. Citavo anche, insomma, vi tengo anche qui sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, l'editoriale di Paolo Valentino dal titolo La frenata svedese. Non moriremo sovranisti? Si apre con un punto di domanda il pezzo di Valentino. Per la prima volta dal 2010, quando fecero il loro ingresso nel Riksdag, il Parlamento di Stoccolma, i democratici svedesi di Jimmy Åkesson hanno perso voti e seggi nelle elezioni politiche. Che dopo una campagna molto radicalizzata, l'estrema destra scandinava è scesa dal 25 del 2022 al 17,6, scivolando dal secondo al terzo posto dietro i socialdemocratici di Magdalena Andersson e i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Questo è l'attacco del pezzo di Paolo Valentino, che trovate poi all'interno a pagina 36 del Corriere della Sera di oggi. Sono le 9:27 minuti e 40 secondi. Allora, prossimo passaggio musicale, una voce meravigliosa e cristallina ma anche molto cruda in certi passaggi, non in questo caso, mi permetto di dire, Chris Cornell, When Bad Does Good.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Questa When Bad Does Good di Chris Cornell, brano postumo del grande cantante dei Soundgarden, scomparso a maggio del 2017, è stato pubblicato all'interno della raccolta Chris Cornell, uscito il 16 novembre del 2018 per Universal Music Enterprises. 9:32 minuti e 54 secondi, ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30. Sono stati i due caccia italiani ad abbattere il drone entrato la notte scorsa nello spazio aereo della Lituania. L'operazione è stata fatta sotto il comando NATO, il coinvolgimento dei caccia italiani è stato comunicato questa mattina dal nostro Ministero della Difesa. In Ucraina intanto ci sono stati diversi attacchi su Kiev, gli ucraini invece avrebbero colpito obiettivi russi nel Mar di Azov.
2: Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Avrebbe mancato di poco il velivolo, lo dice l'esercito di Copenaghen. Il governo danese convocherà l'ambasciatore russo.
1: Non lasciatevi distrarre da Trump, non c'è alcuna trattativa con gli Stati Uniti, lo hanno detto i vertici della sicurezza iraniana, smentendo il presidente americano che solo ieri aveva ripetuto che Teheran sta cercando un accordo. L'instabilità in Medio Oriente continua a far salire il prezzo del petrolio, questa mattina il Brent ha superato i $107 il barile.
2: Tra poco a Cerreto d'Esi partirà il corteo nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. I sindacati hanno anche indetto 8 ore di sciopero, sempre per oggi, in tutti gli stabilimenti. La mobilitazione proseguirà fino a quando Electrolux non ritirerà esuberi e dismissioni e non presenterà un piano industriale fondato sull'occupazione e sul rilancio degli stabilimenti italiani, hanno annunciato CGIL, CISL e UIL di categoria.
1: Oggi il voto finale del Senato sulla riforma della legge elettorale, poi il testo tornerà alla Camera in terza lettura. Ieri sono stati approvati dalla maggioranza gli ultimi emendamenti, tra cui quello che innalza il numero di firme da raccogliere per presentarsi alle elezioni per le forze politiche che oggi non sono in Parlamento, fuori da Palazzo Madama. Ieri c'è stata la protesta di Progetto Civico e Rifondazione Comunista, a cui si sono uniti diversi partiti dell'opposizione. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta, tra l'innesto con la 21 e Trofarello in direzione Freius. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Albassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:42 minuti e 24 secondi. Scusa, sono le 9:42 minuti e 24 secondi e vi do un bel tornato nello spazio di Oltre la Prima. Si diceva della scuola che parte in realtà anche in Cisgiordania e citavo ecco qui il pezzo su Avvenire: un alberello in strada per Khalil, ucciso da un cecchino a 16 anni. Questo sul quotidiano cartaceo di oggi. C'è anche una versione online sul sito avvenire.it del pezzo firmato da Luca Foschi. Davanti alla moschea, nel negozio intristito dagli scaffali vuoti, in compagnia di un amico, il signor Abdallah Al-Nassan attende che un bambino emerga dalla strada deserta per comprare un cioccolato, una bibita. Sul telefono fa scorrere i video di Fadi, 17 anni, il figlio ucciso dai soldati 40 giorni prima, la maglia numero 21, gli allenamenti a Ramallah con la nazionale giovanile di calcio palestinese, la gamba fasciata e la degenza in ospedale prima dell'amputazione della morte, gli oggetti svuotati di vita nella sua stanza, gli amici che come una marea hanno portato in funereo trionfo le spoglie per le strade di Al-Mughayr. Non c'è niente da dire, niente, resta solo la preghiera, sussurra. Poche strade più in là, in un esile alberello si regge su due mattoni, le radici costrette in un sacco di plastica appoggiato sull'asfalto dal quale è stato lavato il sangue. È il calisterno di Khalil Abu Aliya, 16 anni, ucciso mercoledì 2 settembre da un cecchino israeliano con un colpo alla gola, esploso dalla terrazza della casa che biancheggia 100 metri più in là. Non aveva nemmeno un sasso in mano e poi la distanza sarebbe stata proibitiva. Gridava solo "Dio è grande", racconta Wahid Marzouk, l'insegnante di inglese del ragazzo. La casa di Khalil è quella, dista 20 metri. Come gli altri abitanti, è sceso per strada nel tentativo di dissuadere, non so come, i soldati dal portare a compimento il loro piano. La loro versione dei fatti, come sempre, è un ribaltamento della realtà. Secondo l'IDF, si legge ancora su Avvenire, l'operazione congiunta di esercito e polizia mirava a recuperare le pecore sottratte a un vicino avamposto. Sarebbero state le pietre e i blocchi di cemento scagliati sui soldati a rendere necessaria l'uccisione di Khalil e Omar Al-Nassan, 19 anni, freddato da un colpo alla schiena appena dietro l'angolo dove oscilla nella brezza un altro fragile calisterno, la sua promessa di fiori rossi, racconta il professor Marzouk. Che semplicemente hanno inventato un furto per rubare. Spronati dal capo degli insediamenti locali, Moshi, l'esercito ha preparato l'incursione piazzando tre cecchini intorno all'abitazione del pastore Abu Nabil. I tiratori sono entrati nelle case chiudendo a chiave le porte delle terrazze, poi la polizia è arrivata in compagnia di quattro coloni. Così è cominciato tutto. Omar si è affacciato per vedere cosa stesse accadendo. Quando ha visto il raggio rosso del cecchino puntato nella sua direzione, si è voltato per scappare, morto mezz'ora dopo in ospedale. Khalil invece ha resistito per meno di un minuto. I coloni hanno portato via 8 pecore, poi sono tornati subito dopo, sempre scortati, quando le persone erano ormai terrorizzate dalla morte dei ragazzi, per rubare altre 40 pecore. Con Wahid visitiamo, e ancora il giornalista di Avvenire a scrivere, visitiamo il complesso delle scuole di Al-Mughayr, nell'unico accesso rimasto agli abitanti del villaggio dopo il 7 ottobre. L'asfalto in leggera ascesa nasconde il crocevia dove stazionano i blindati e si consumano molti degli attacchi colonici, sempre supportati dalle forze israeliane. Il nuovo anno scolastico comincerà l'indomani, ogni mattina all'entrata come in passato. Dovrò mettermi in mezzo alla carreggiata per impedire che i ragazzi vadano a lanciare i sassi sui mezzi, spiega il docente. Si sono appena conclusi i lavori di trinceramento della scuola, oltre alle inferriate che sormontano il vecchio muro di cinta, sollevate nei mesi scorsi. Ora il filo spinato corre lungo il budello d'asfalto che circonda l'edificio, separandolo dall'uliveto circostante. Da qui il 21 aprile sono arrivati i coloni che, accompagnati dai soldati, hanno assediato la scuola, uccidendo Aus al-Nassan, 14 anni, e Jihad Marzouk, 37, fratello di Wahid, precipitatosi da Turmus Aia, dove lavorava per proteggere i ragazzi. Sul muro laterale restano i segni del fucile che cercava in avvicinamento il corpo di Aus, trovato davanti all'uscio. I genitori degli studenti ci chiedono se i ragazzi saranno al sicuro. Non sappiamo cosa rispondere. Un altro problema è legato alla logistica dei docenti. La maggior parte viene dai paesi vicini. Abbiamo parlato con il Ministero dell'Educazione, dell'autorità palestinese. Vedremo come andranno le cose nei primi giorni, ma abbiamo un piano alternativo. Se gli israeliani impediranno ai professori di arrivare, il ministero lavorerà sulle cattedre, facendo in modo che il corpo docente sia composto interamente da persone del villaggio, spiega Marzouk. Secondo i dati dell'ultimo report UNICEF pubblicato venerdì scorso, l'11 settembre, la settimana scorsa 830.000 bambini sono tornati fra i banchi di scuola in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella prima metà del 2026 oltre 20.000 fra loro sono stati coinvolti in 224 incidenti avvenuti nel contesto scolastico. Durante le vacanze 10 minori sono stati uccisi. È l'ultimo giorno di lutto, come si usa, gli uomini del villaggio qui si raccolgono in visita ai familiari di quelli che chiamano martiri, nella grande sala municipale, dove salgono al soffitto le esalazioni delle sigarette e i più giovani girano fra i presenti con la brocca del caffè amaro e il cestino dei datteri. Per voce del suo ambasciatore in Israele Mike Huckabee, Washington nelle scorse settimane ha chiesto al governo Netanyahu un intervento per placare ciò che l'ONG israeliana B'Tselem, con uno studio di 240 pagine pubblicato ieri, ha definito il progetto di eliminazione portato avanti dai coloni. Terroristi, ha ribadito per la seconda volta in pochi giorni Huckabee durante la sua visita a Turmus Aia, villaggio a pochi chilometri da Al-Mughayr, dove l'80% della popolazione è anche cittadino americano. Qui non cambierà nulla. Solo ieri un palestinese americano è stato fermato alle porte del villaggio dai coloni. Lo hanno massacrato rubandogli il denaro e le carte di credito, strappando le pagine del passaporto, racconta il dottor Iyad Al-Nassan, lo zio di Omar. I soldati sparano alla testa, al petto, all'arteria femorale, come nel caso di Fadi, il ragazzo che giocava a calcio. Solo nell'ultimo anno ho trattato 3 casi simili. Sono tornato dagli Stati Uniti per lavorare in una zona di guerra, spiega il dottor Al-Nassan. Sembra essere solo questione di tempo il prossimo calisteno fiorito sull'asfalto. Ho voluto condividere con voi queste storie di tragica quotidianità, anche per quanto riguarda la scuola, se vogliamo, in Cisgiordania, un momento di partecipazione, di crescita, di formazione, che invece in un luogo come la Cisgiordania, insomma, avete sentito dal reportage di Luca Foschi per Avvenire, è invece tutt'altro che serena e normale, e consentitemi insomma questo aggettivo che in realtà però è vuoto di significato, che non vuol dire niente, in un luogo come questo e come tanti altri luoghi dove le armi, l'arroganza, la violenza la fanno da padrone. Sono le 9:50 minuti e 50 secondi, si diceva, questo è Marco Castello.

Lasciamo nascondere tutta l'acqua in coda a questa Eureka di Marco Castello, un artista che vi suggerisco di seguire con molta molta attenzione, un artista siciliano di Siracusa, cantautore, polistrumentista, produttore discografico. Questa si diceva Eureka dal disco Quaglia Sovversiva, pubblicato da Megiusuli a dicembre del 2025. Torniamo sul Corriere della Sera, nello spazio delle analisi e dei commenti, al corsivo del giorno, oggi firmato da Sergio Arari. In medicina valgono le prove, non le opinioni, è il titolo del corsivo del giorno. Era il 1928 e l'attacco del pezzo di Arari. Fleming vide una muffa contaminare una piastra batterica e notò che attorno ad essa i batteri non crescevano. Una grande osservazione, ma per oltre 10 anni la penicillina rimase solo una curiosità di laboratorio. Furono poi Florey e Chain a isolare la sostanza, purificarla, provarla prima in laboratorio, poi negli animali e infine nei malati. Solo allora quell'intuizione si trasformò nel farmaco che ha cambiato la storia della medicina e salvato milioni di vite. Questo è il metodo scientifico, non il rifiuto delle nuove idee, ma l'obbligo di sottoporle a verifiche che possano anche confutarle. In medicina il primo banco di prova è il confronto controllato. Nei trial randomizzati, pazienti paragonabili per età, sesso, estensione della malattia e fattori di rischio vengono assegnati in modo casuale a un trattamento nuovo o a un trattamento di confronto, spesso il migliore già disponibile. Quando possibile, né i pazienti né i medici che ne valutano gli esiti sanno chi abbia ricevuto quel trattamento, il cosiddetto doppio cieco. Tutto questo serve a distinguere l'effetto della cura dall'andamento naturale della malattia, dalle differenze tra i gruppi e dai bias che possono influenzare medici e pazienti. Ma neppure il trial migliore basta da solo a rispondere a una domanda scientifica. Un singolo studio può essere piccolo, avere errori metodologici magari non immediatamente evidenti, essere condotto su una popolazione particolare o venire smentito dai risultati di trial successivi. Per questo i dati devono essere sempre replicati, sottoposti alla critica di altri ricercatori, riuniti in revisioni sistematiche, quando i dati lo consentono, analizzati assieme in meta-analisi. Le linee guida nascono da qui, non da pareri o opinioni personali, ma dall'analisi seria dei dati scientifici disponibili, così come non tutte le raccomandazioni scientifiche hanno la stessa forza. Alcune poggiano su molte prove concordanti, altre sono condizionali perché il vantaggio è più incerto. Certo, o varia da paziente a paziente. In altri casi, onestamente, non si può raccomandare nulla. Il medico deve applicare queste evidenze considerando le specificità del singolo paziente senza essere un mero esecutore di protocolli. Così progredisce la medicina, è bene ribadirlo, in tempi di regressioni antiscientifiche come quelle che stanno avvenendo in America, ma che vanno pericolosamente diffondendosi anche dalle nostre parti, perché un'opinione non ha lo stesso peso di una prova verificata scientificamente. Come diceva Piero Angela, la scienza non è democratica. Così il corsivo del giorno, oggi firmato da Sergio Arari, dal titolo In medicina valgono le prove, non le opinioni. Sono le 9:58 minuti e 10 secondi, siamo in coda a questo spazio che chiamiamo Oltre la Prima. Come sempre l'invito è a interagire con noi, c'è un numero che potete usare sulla piattaforma che più vi aggrada di messaggistica, 328 87 57 845, ripeto 328 87 57 845, è un numero

0: Che ritrovate anche in sovrimpressione se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure sul nostro sito su rb.it. Se siete più comodi invece con la posta elettronica c'è un indirizzo mail diretta@rb.it. Allora, sono le 9:58 minuti e 55 secondi, per oltre la prima ci fermiamo qui, tra pochissimo comincia lo spazio di informazione e approfondimento invece legato allo spazio culturale, ma nel frattempo ci ascoltiamo i We Barbarians, questa è The Wait Is Over, a tra pochissimo.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
5: 10,5 minuti e 5 secondi, ben ritrovati in questo spazio di informazione, di approfondimento culturale, si chiama Almeno due pagine al giorno. Io sono Francesco Piperis, bentornati. Fino a qualche minuto fa abbiamo letto le prime pagine dei giornali, siamo entrati dentro alcuni dei quotidiani per condividere con voi alcune notizie, alcuni contenuti nello specifico. Adesso vogliamo però ripartire in realtà dallo sport, però in maniera molto più ampia, incrociando la forza, come dire, dello sportivo, della sportiva, diciamo, che va ben oltre, come dire, le potenzialità dell'intelligenza artificiale. L'avevamo citato, se ci stavate seguendo anche durante oltre la prima, anche sui giornali da domani, il pezzo di Alessandra Giardini. Ebbene, adesso voglio condividere con voi i contenuti di questo pezzo dal titolo Umano, troppo umano. Tamberi è un antidoto all'intelligenza artificiale. È successo meno di un mese fa, è l'attacco del pezzo di Giardini. Un robot cinese ha saltato 2,88 metri da fermo senza neanche rincorsa. Applausi all'ingegnere che lo ha immaginato e realizzato, inchini multipli però provati a replicare. Gianmarco Tamberi, se siete bravi, guardatelo prima che cominci a saltare, mentre si nutre della tensione, dell'ansia, del peso, della responsabilità, mentre monta la gente che ha lo stadio per portarla dalla sua parte. Gli altri cercano il silenzio, lui si carica con il rumore, con la bolgia, con la cagnara, li guarda, dirige l'orchestra, sono tutti lì per lui. Adesso anche Camilla, la sua bimba di un anno, fa parte della clac, c'è tutto il suo mondo e lui ha bisogno di quell'amore esagerato, di quella vicinanza capace di riempire per magia tutti i vuoti. Il resto è teatro: mezza barba, una scarpa rosa e una gialla, il copione scritto su un braccio, le facce disperate, i discorsi alla telecamera, le facce felici. Tamberi è tutto il contrario dei robot umanoidi che in agosto a Pechino hanno preso parte alla seconda edizione del World Humanoid Robot Games. Tamberi è la quintessenza dell'umanità, nel bene e nel male, e l'uomo atleta ai massimi livelli, il più grande agonista dello sport italiano, capace di buttarsi giù come nessuno e di disprezzarsi, persino di farsi del male quando le cose non vanno, altrettanto capace di prendere energia dai momenti che contano. L'importanza dell'evento lo carica in questo inesausto yo-yo di emozioni, dalla disperazione all'esaltazione. Tamberi ha vinto tutto, l'oro olimpico a metà, il mondiale anche in d'Or, 4 europei, 3 Diamond League, i giochi del Mediterraneo e adesso anche l'ultima championship conclusasi a Budapest domenica. Aperta e chiusa parentesi, il campionato supremo appena inventato da World Athletics. Non è una bestemmia collocarlo nella storia dell'atletica a livello di Pietro Mennea e Sara Simeoni. Certo, gli manca il record del mondo, perché il 2:45 che Sotomayor fece nel 1993 è tuttora insuperato. Negli anni Mutaz Barshim e Bodan Bodarenko hanno superato i 2:40 e anche Tamberi lo avrebbe fatto se non si fosse gravemente infortunato prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 10 anni fa. Anche agli Ultimate di Budapest ha provato a saltare 2:41, il suo personale 2:39. In realtà c'è un motivo se l'alto si migliora meno velocemente delle altre specialità dell'atletica. Le altre discipline progrediscono soprattutto grazie all'evoluzione tecnologica, le scarpe, gli attrezzi, la fibra di carbonio. Nell'alto questo non vale. Al momento dello stacco la scarpa dei saltatori si piega verso l'interno e la caviglia pure, e la forza centrifuga li porta da un'altra parte. La pronazione del piede durante la rincorsa trasforma la forza centrifuga in una spinta efficace verso l'alto, che è una disciplina traumatica in cui la fibra di carbonio non aiuta, anzi è certo. Ecco perché anche in campo femminile il primato mondiale stabilito dalla bulgara Stefka Kostadinova nel 1987 a 2:09 ha resistito per 37 anni. Soltanto nel 2024 l'ucraina Yaroslava Maucic lo ha portato a 2:10. A Budapest proprio Mauci, che era allo stadio ad applaudire incantata lo spettacolo umano, troppo umano, di Tamberi. Non doveva neanche esserci al campionato dei campioni, gli avevano dato una wild card e l'algoritmo gli assegnava 0 possibilità di successo. Ma come farà un algoritmo a calcolare quello che ha dentro Tamberi? Miglior prestazione dell'anno, ha cominciato a 2:22 toccando appena l'asticella e accendendo lo show. Non era contento, a 2:26 l'ha superata di almeno 3 centimetri, ha guardato Chiara e Camilla in tribuna e ha anche chiesto, insomma, questo lo aggiungo io che ero davanti alla TV, ha anche chiesto: ne volete ancora? Devo continuare? Anzi, ha anche chiesto: fin dove volete che arrivi? Addirittura. Ma proseguiamo con il pezzo su domani. A 2:30 ha fallito il primo tentativo, ma al secondo è passato senza sbavature e intanto sgretolava le certezze dei suoi avversari, scherzando con gli addetti all'asticella: è troppo bassa, scherzava. Anche a 2:35 ha fatto il segno con la mano: troppo bassa. È l'unico superstite, l'americano Yvonne Harrison, che in stagione aveva saltato 2:34, non è riuscito a reggere, mentre Jimbo volava oltre 2:37 al secondo tentativo, è già qualificato ai mondiali di Pechino del prossimo anno. Quello che c'è dietro sono mesi e anni passati a combattere con la sofferenza, con un ginocchio rimesso insieme grazie a terapie dolorosissime, diete feroci perché per volare devi essere senza peso, i dubbi dopo il flop di Parigi in Mondovisione, lo studio millimetrico di ogni passaggio, la rincorsa, lo stacco, il salto. Se lo guardi mentre lo fa sembra addirittura semplice. Un istrione che si esalta nella cagnara. Tamberi ha raccontato di avere due metà, una scientifica, matematica quando si allena, l'altra irrazionale ed emotiva di cui ha bisogno per andare oltre il limite quando è in gara. A molti Tamberi non piace per quello che considerano un inutile esibizionismo, arrivano addirittura a sminuire quello che ha fatto nella storia dello sport, ma quel modo di prendere energia dal contesto, da tutto quello che succede attorno a lui, non è un capriccio, è la molla che lo fa saltare, è l'intelligenza naturale portata all'estremo. Se non vi piace, ci sono sempre i robot. Ai World Humanoid Robot Games erano più di 2000, così si legge oggi sul domani. Il pezzo, afferma Alessandra Giardini, dal titolo Tamberi è un antidoto all'intelligenza artificiale. Intanto sono le 10:12 minuti e 38 secondi, allora ci concediamo un passaggio musicale che entra dentro la storia di diritto. Ci sono gli U2 da un disco meraviglioso di cui parleremo tra pochissimo, Where the Streets Have No Name.

Bellissima, è rimasta nella storia questa chitarra così leggera ma così potente di The Edge, in questo Where the Streets Have No Name degli U2, da The Joshua Tree, un disco meraviglioso pubblicato da Island Records il 10 marzo del 1987, quinto album in studio della band di Bono Vox, pubblicato appunto nell'87, ritenuto uno dei migliori album della band, nonché uno dei migliori della storia della musica, e mi sento di condividere anche questa sorta di assolutismo, diciamo, rispetto al disco della band irlandese. Ha vinto il premio come album dell'anno alla cerimonia dei Grammy Award nell'88 ed è al 26° posto nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone a ottobre 2020. Secondo un sondaggio dell'emittente radiofonica BBC Radio 2 è stato eletto come miglior album degli anni 80, e un disco che esplora le radici del blues, il country, il gospel, e che insomma ha dentro la sua tracklist davvero brani indimenticabili come questa Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, With or Without You, Ballad the Blue Sky, Running to Stand Still, Red Hill Meaning Town, In God's Country, Trip Through Your Eyes, One Tree Hill, Exit and Mothers of the Disappeared. Un disco veramente bellissimo questo Joshua Tree, che vi suggerisco davvero molto caldamente di ascoltare o di recuperare in qualche modo. 10-19 minuti e 20 secondi, vi porto nelle pagine culturali del Corriere della Sera, perché è tempo di Festival delle Idee da domani al 30 ottobre a Venezia e a Mestre, voci nuovissime fra arte e memoria, titola il pezzo di Ida Bozzi. Voci delle nuove generazioni, scrive, accanto a personalità storiche della cultura italiana, temi del dibattito globale e racconti del territorio. Si amplia e cresce in varie direzioni il Festival delle Idee, all'ottava edizione, dedicato quest'anno all'antinomia desiderio o dovere, che si svolgerà, come detto, a Venezia e Mestre da domani al 30 ottobre, con uno spin-off di eventi in novembre. Prosegui da Bozzi sul Corsera, molte le novità per la rassegna diretta da Marilisa Capuano, promossa dalla Regione Veneto, dal Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Fondazione di Venezia e altre istituzioni. Intanto l'ampliamento delle sedi del festival, che entrerà anche nei musei come Capesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna, e Museo di Palazzo Mocenigo, tra gli altri. Nuove anche le sezioni Creator, la cultura parla anche alle nuove generazioni, con la presenza di creator e personalità del mondo digitale, e la sezione Veneto Wave, uno sguardo sul territorio in cui incontrare scrittori e registi che abitano e raccontano appunto il territorio. Numerosissimi gli ospiti, in oltre 50 incontri dedicati a discipline e arti diverse, oltre a molte serate di musica, come ha spiegato la direttrice Capuano. Il cartellone del festival si caratterizza per una estrema, inedita e originalissima varietà. La musica, la letteratura, gli organizzatori delle grandi macchine culturali, le giovanissime generazioni che si esprimono sul web e aprono dibattiti, la filosofia, la psicologia, la scienza. Un cartellone in cui si alternano uomini e donne, personalità di grande esperienza accanto a talenti del nuovo millennio. E ha concluso dunque un grande, libero, coraggioso ritratto dell'offerta culturale del paese tra creatività e approfondimento, conferme e scoperte. Le prime tre giornate del festival si svolgeranno a Mestre, in piazza Ferretto, domani sera l'apertura con il fisico del web Vincenzo Schettini, che proporrà un intervento a sorpresa, un nuovo format pensato appositamente per la rassegna. Giovedì l'incontro con Paolo Ruffini, a partire dal suo nuovo libro Io sono perfetto, pubblicato dalla Nave di Teseo, che tocca i temi delicati come la
disabilità e l'inclusione. Tra gli eventi dei giorni successivi, che toccheranno leggo ancora il 23 settembre Gianmarco Tognazzi, che racconta la sua esperienza e la memoria del padre Ugo Tognazzi, un noto esperto di politiche tecnologiche, l'americano Alec Ross, che parlerà delle potenzialità del nostro paese presentando il saggio The Italian Dream pubblicato da Feltrinelli. Tra gli eventi di ottobre ancora Federica De Paolis presenta il suo romanzo sulla genitorialità Il nemico, pubblicato da Feltrinelli, e l'autrice bestseller Francesca Giannone racconta il suo nuovo libro Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord, e molti altri eventi dentro l'edizione numero 8 del Festival delle Idee, voci nuovissime fra arte e memoria, è il titolo del pezzo che vi ho appena letto oggi sul Corriere della Sera. Sono le 10:23 minuti e 10 secondi, siamo ancora alla musica, ai Dry Cleaning, questa è Joy.

0: Questa è Joy dei Dry Cleaning da Secret Love, disco uscito per 4AD il 9 gennaio del 2026. Abbiamo ancora qualche minuto prima del GR di Popolare, e allora voglio condividere con voi il pezzo dalla terza pagina della Repubblica di oggi: la sindrome cinese e i nuovi nazionalismi. L'economista Branko Milanovic analizza l'ascesa del dragone ma anche gli errori dell'Occidente. Stiamo parlando del libro pubblicato dall'economista per la Terza. Il pezzo è firmato da Eugenio Occorsio. Qual è stato il paese a conoscere il più rutilante sviluppo che l'ha proiettato in pochi decenni del dopoguerra fra i grandi del mondo? Per conoscere però 30 anni fa una frenata così brusca dalla quale ancora non si è ripreso, su via, non è difficile. L'Italia, il PIL pro capite italiano era nel 1952 meno del doppio della media mondiale, nel 74 era diventato il triplo, oggi stiamo nel complesso come nel 1959. Branko Milanovic, nato a Belgrado nel 1953 ma oggi affiliato alla City University of New York, già capo economista della Banca Mondiale e docente alla London School of Economics, non ci dà però la consueta spiegazione: pasticci burocratici, lentezza nelle decisioni, corruzione, debito pubblico e via dicendo, bensì una comune al resto dell'Occidente: l'ascesa inarrestabile della Cina negli ultimi 30 anni, alla quale si sta affiancando quella di tutto il sud-est asiatico, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Cambogia, che ha modificato in modo irrevocabile l'asse dello sviluppo mondiale, economico e demografico. Chiedo scusa, basti pensare, scrive Milanovic nel saggio Il disordine mondiale, pubblicato dalla Terza, che gli Stati Uniti hanno conosciuto il massimo della potenza in termini economici nel 1952, quando produceva il 40% del PIL mondiale. Dopodiché è cominciata una lenta erosione relativa. La rottura degli antichi equilibri va ricercata nella crisi petrolifera del 1973-74, che coincise in Cina con la crisi della dottrina maoista. Era un'ideologia incoerente che metteva insieme in modo programmatico e a tratti spiazzante, scrive Milanovic, tasselli di ideologie diverse che, e leggiamo ancora, poi non ha nemmeno mai avuto una reale influenza globale, al di là di qualche movimento marginale in Perù o la possibilità degli intellettuali parigini di trovare una fidanzata. La Cina, che nel 1974 era un colosso addormentato, contava per non più del 2% nella produzione mondiale, pur avendo oltre 1 miliardo di abitanti. Nel mezzo secolo successivo esplose e trasformò il mondo. Oggi supera il 22% della produzione. Quanto a potere d'acquisto ha superato gli Stati Uniti. Ci fu un momento in cui il primo mondo poteva reagire in modo più lungimirante a questa situazione, intanto operando in regime di maggior cooperazione al proprio interno. E poi il neoliberismo imperante di Reagan e Thatcher avrebbe potuto inglobare elementi di economia socialista per allentare la pressione sulle classi svantaggiate, regolare con maggior sapienza le privatizzazioni, rafforzare anziché mortificare lo Stato sociale. Invece si è proseguito sulla stessa strada, per finire con una diffusa frustrazione e un pugno di straricchi corrotti alla corte di Trump. Contemporaneamente i paesi sovietici potevano dare più spazio alle privatizzazioni graduate e non finire con quel far west di Yeltsin, per risanare il quale fu chiamato Putin, con il risultato che vediamo. Intanto la Cina intensificava la produzione, la tecnologia, l'economicità, l'export, fino ai livelli attuali alla lotta scomposta e maldestra di Trump per arginare il disavanzo. Una delle spiegazioni di Milanovic è l'avidità e il motore che alimenta la nostra ossessione per la proprietà, perché l'acquisizione di proprietà è vista come l'obiettivo ultimo, non solo per i piaceri che offre, ma perché mostra il valore dell'individuo. L'avidità, per usare la definizione di Marx, Marx e edonismo astratto. La maggior produzione di cose raggiungerebbe presto i suoi limiti se non ci fosse l'avidità. Ma l'avidità non ha limiti e di conseguenza non ne ha la produzione, pur nelle aree in cui potremmo pensare che i bisogni siano finiti. Senza l'avidità non esiste una produzione illimitata, necessaria per sfamare costantemente l'avidità stessa senza mai soddisfarla, perché un'avidità soddisfatta non è un'avidità. Questo ancora il virgolettato di Milanovic. Da qui il nazionalismo, il male dei nostri tempi, dice lo stesso autore, nasce dalla paura che i nostri beni, se non sufficientemente protetti, possono essere portati via da altri. Lo Stato-nazione è uno strumento utilizzato per prevenire un esito di questo tipo. Ne sentiamo il bisogno per proteggerci contro l'altro. Ne scrive dunque oggi Eugenio Occorsio sulla la Repubblica, a proposito del saggio di Branko Milanovic, Il disordine mondiale, pubblicato da La Terza. Intanto siamo alle 10:31 minuti e 55 secondi, allora ci fermiamo ancora per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30. Nelle scorse ore ci sono stati diversi attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev colpite due stazioni di servizio, almeno 8 i feriti, un morto e blackout energetico a Zaporizhia nel sud, nella zona di Odessa, colpite infrastrutture portuali. Gli ucraini avrebbero colpito in territorio russo obiettivi nella zona del Mar di Azov e una raffineria sempre nel sud.
3: Sono stati due caccia italiani ad abbattere il drone entrato la notte scorsa nello spazio aereo della Lituania. L'operazione è stata fatta sotto comando NATO. Il coinvolgimento dei caccia italiani è stato comunicato questa mattina dal nostro Ministero della Difesa.
2: Gli Stati Uniti non si devono preparare alla guerra nello spazio, lo ha detto il Ministero degli Esteri cinesi dopo che il Pentagono aveva confermato per la prima volta la presenza di armi americane nello spazio. Gli americani hanno parlato genericamente di minacce nemiche senza ulteriori specifiche. In passato alcuni militari avevano parlato di piani nello spazio per far fronte ai programmi simili in Cina e Russia.
3: Sono in corso perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della società Calcio Lazio. Nell'indagine è coinvolto anche Luigi Bisignani, ex faccendiere, oggi editorialista del Tempo. A quanto si apprende l'accusa riguarda la campagna del quotidiano Il Tempo per spingere Claudio Lotito a vendere la Lazio.
2: Tra poco a Cerreto d'Esi partirà il corteo nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. I sindacati per oggi hanno anche indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti.
3: Continua l'emissione di cenere lavica dai crateri dell'Etna e prosegue il blocco dei voli a Catania, blocco che è stato prorogato fino alle 14:30. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo siciliano, precisando che la sospensione riguarda tutti i voli in arrivo e in partenza.
2: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino al chilometro 12.0 tra Venaria e Borgaro in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: RBE. Vicina a te.

I Morcheeba, Wonders Never Cease, da The Antidote, uscito per Echo nel 2005. 10:40 minuti e 10 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno in diretta su RBE Radio e TV. Voglio ripartire dalla lettura, il supplemento del culturale del Corriere della Sera in edicola ogni domenica. E voglio ripartire anche qui da un libro, La catastrofe bellica e anche ecologica, il titolo del pezzo a firma Adriano Favole, relativo al nuovo libro di del biologo e divulgatore scientifico Danilo Zagaria, che ha firmato, ha pubblicato per ADD Guerra alla Terra, conflitti armati e crisi ecologica. Andiamo al pezzo di Adriano Favole, che ha questo attacco: la guerra è gerarchia, ci sono i generali dietro le quinte e i fanti in prima linea, oggi più spesso i droni, ci sono le asettiche stanze dei bottoni e la melma in cui si impantanano i cingoli dei carri armati e in cui cola il sangue caldo dei feriti, ci sono le dichiarazioni di leader in giacca e cravatta e i cadaveri sui fronti, la guerra gerarchizza anche le vittime, i soldati sono morti, scontati, sacrificabili, come se fosse naturale morire a 20 anni colpiti da un coetaneo che spara dall'altra parte di un confine senza neanche sapere il perché, come se non dovessimo avere pietà delle centinaia di migliaia di giovani russi reclutati da un regime violento e caduti sul fronte ucraino, per lo più appartenenti a classi sociali svantaggiate e a minoranze discriminate, o dei loro giovani nemici ucraini. Le vittime civili, tra virgolette, dovrebbero essere preservate e accidentali, anche se i quasi 20.000 bambini palestinesi uccisi nell'ultimo conflitto hanno cessato di far notizia. E aggiungerei ancora una volta una correzione: parliamo di genocidio e non soltanto di una guerra che si combatte da decenni nel territorio palestinese. Torniamo alla lettura del Corriere della Sera. Cosa conteranno mai in uno scenario bellico gli alberi abbattuti, l'acqua avvelenata, il suolo pervaso di piombo e mine, gli uccelli e i mammiferi sterminati? Chi ha il coraggio davanti alle vittime del conflitto tra Israele e la Palestina di contare gli ulivi abbattuti, la mole delle acque inquinate, i milioni di tonnellate di macerie e il tempo che occorrerà per ripristinare un ambiente sano in cui vivere? Un buon modo di costruire la pace in realtà è proprio quello di rompere le gerarchie e le opposizioni su cui si fonda il pensiero e la pratica della guerra. Come scrive Giovanni De Luna nel suo Il corpo del nemico ucciso, pubblicato da Einaudi 20 anni fa, il 2006, le guerre vanno viste a partire dai cadaveri, come vedere l'erba dalle radici. La guerra, infatti, è produzione di feriti, morti e lutti. Ci sono eccidi, violenze, distruzioni di umani e non umani. Non è sacrilego contare gli ulivi, perché la vita stessa degli esseri umani avviene in un tessuto di relazioni, e quando la guerra lo lacera, attacca l'esistenza di tutti. Nel suo Guerra alla Terra, prosegue Adriano Favole sulla lettura del Corriere della Sera, conflitti armati e crisi ecologica, questo è il titolo del libro pubblicato da ADD Editore, Danilo Zagaria mostra il coraggio e la competenza di porre la questione dei danni ecologici delle guerre. Il libro si snoda in 4 parti: trittico della grande guerra, individua nel primo conflitto mondiale la sperimentazione di potenti armi di distruzione ecologica, i gas e il cloro liquido che sterminavano la vita biologica, l'avvelenamento dell'acqua e del terreno come pratiche belliche ampiamente adoperate, in cui il cadavere e la terra stessa. Scopriamo, per i cultori dell'italianità, che il primo bombardamento aereo della storia fu opera di Giulio Gavotti nel 1911. A bordo di un aereo di tela e di legno imbarcò 2 scatole piene di bombe e le riversò una a una sull'oasi di Ainzara, a sud-est di Tripoli. Un decennio dopo, un altro italiano, Giulio Due, pubblicò Il dominio dell'aria, stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, l'editore, del 1921.
in cui teorizzava l'idea secondo cui la produzione di aerei capaci di bombardare e distruggere, leggiamo ancora, intere città, sarebbe stato un deterrente per le guerre future. Non è andata così e forse sarebbe una buona lezione per i sostenitori della corsa agli armamenti come baluardo di pace. Rapsodia del bombardamento aereo, il secondo capitolo del libro di Zagaria, è in effetti dedicato in gran parte agli urbicidi della Seconda Guerra Mondiale. Si parte con un suggestivo ritorno a Guernica, ricordando che il capolavoro di Pablo Picasso ritrae una strage multispecie, con al centro il celebre cavallo dilaniato da una scheggia nel ventre. Le sorti magnifiche e progressive degli armamenti novecenteschi culminarono negli stermini e negli ecocidi di Hiroshima e Nagasaki. L'industria bellica, continua Zagaria nel terzo capitolo, intitolato Contaminazioni, si mostra ecocida anche in tempi di relativa pace, dagli esperimenti americani di Bikini nelle isole Marshall in Oceania, alle contaminazioni atomiche di Kistim in Unione Sovietica, dalla distruzione sistematica delle foreste e dei loro abitanti in Vietnam, agli incendi e sversamenti di petrolio nelle varie guerre medio orientali, fino ai proiettili all'uranio impoverito e al cloruro di vinile in Serbia. Il dopoguerra non ha cessato di distruggere habitat umani e non umani, con conseguenze sempre bene ricordare che arrivano fino a oggi. La guerra non è mai confinabile al passato, le sue ferite reali e simboliche, i suoi lutti, le sue devastazioni agiscono anche nell'oggi e nel futuro. C'è tanta guerra, ci sono tante false ideologie sul valore deterrente degli armamenti nella CO2 accumulata nell'atmosfera. Guerra alla Terra non è un trattato, ma un ricco carotaggio nella letteratura e nella documentazione relativa ai danni ecologici delle guerre, sui quali, come già osservava Amitav Ghosh nel suo La maledizione della noce moscata, pubblicato nel 2022 da Neri Pozza, non esistono statistiche ufficiali. Nessun esercito documenta il proprio impatto ecologico. Con una scelta molto saggia, Zagaria non esclude certo le vittime umane dal suo quadro. Non si tratta di contare gli ulivi dimenticando i cadaveri umani, di misurare i danni alle popolazioni di bombi ignorando i pianti dei bambini profughi e orfani, come fa un certo ecologismo di estrema destra. Umani e non umani formano un unico intreccio che le bombe e i droni lacerano senza pietà, come in Ucraina, dove i nuovi droni che uccidono come in un videogioco sono manovrati con finissimi cavi a fibra ottica che si depositano su boschi e prati, creando una rete di milioni di chilometri di plastiche che rimarranno per secoli, o come nel Mar Nero, dove lo sversamento di idrocarburi sta portando alla morte per spiaggiamento di centinaia di cetacei. Cosa ci è concesso sperare in un mondo del genere? Cosa possiamo fare? Una tregua verde, il breve paragrafo che conclude il libro, racconta di zone cuscinetto militarizzate in cui la natura ha trovato nuovi spazi. È il caso di Cipro, dove la guerra del 1974 ha creato un'area off limits, dove prospera la vegetazione come il confine tra le due Coree, come i boschi attorno a Chernobyl che pullulano di vite selvatiche, seppur colpite dalle radiazioni. La capacità di resistenza del vegetale sfiora il miracoloso, come avvenne per gli alberi che rinacquero dalle ceneri di Hiroshima. È una speranza, certo, ma anche un incubo. Il mondo senza di noi, per citare il visionario saggio di Alan Weisman, pubblicato nel 2008 da Einaudi, sarà di nuovo un mondo di ricca biodiversità, ma senza umani. La corsa agli armamenti, conclude Zagaria, è già una sconfitta, perché anche se la deterrenza funzionasse, la preparazione della guerra ha un tale impatto ecologico da mettere in discussione la nostra esistenza sul pianeta. La guerra è una delle più grandi forze antiecologiche della storia umana. La vera sicurezza ecologica non si costruisce mitigando l'impatto della guerra, ma disarmando la logica che la rende possibile. E il virgolettato che chiude questo pezzo di Adriano Favole sulla lettura del Corriere della Sera a proposito del nuovo libro di Danilo Zagaria dal titolo Guerra alla Terra, conflitti armati e crisi ecologica, in uscita il 18 settembre per ADD Editore. Siamo ancora ad un passaggio musicale. Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato la versione originale dei Turnstile, ma adesso c'è una nuova versione, quella di Elton John, per questa Seeing Stars.

istituzioni governative. La conclusione arriva da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Biological Conservation, che ha analizzato via satellite i trend della vegetazione e della deforestazione nell'ultimo decennio, comparando le aree protette dal governo, quelle gestite dalle comunità locali in base ad accordi formali di conservazione e i territori indigeni senza accordi formali di conservazione. Il fatto che le foreste sotto la gestione governativa mostrino le performance ambientali peggiori è un'evidenza dell'importanza di approfondire il ruolo delle pratiche di gestione del territorio indigene a lungo termine, sottolineano gli studiosi. L'Ecuador è un polmone verde dell'America Latina e di conseguenza del mondo, si legge su lifegate.it. Il 51,2% del paese è coperto da foreste native e il 74% di queste si trova nella foresta amazzonica. Come evidenzia l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l'UNDP, l'area forestale amazzonica copre un'area totale di 120.000 km quadrati, ospita l'8% di tutte le specie animali, il 10% della flora del pianeta e 14 gruppi indigeni che dipendono dalle foreste per la loro sopravvivenza. A partire dagli anni 90 l'Ecuador ha visto impennarsi sensibilmente il tasso di deforestazione a causa dell'incremento dell'attività agricola, dell'aumento degli incendi dovuto tra le altre cose all'effetto dei cambiamenti climatici, alla crescita delle attività estrattive. Nell'ultimo decennio del secolo scorso il paese ha perso 130.000 ettari di foresta all'anno. Questa situazione drammatica ha fatto aumentare la pressione delle associazioni della società civile sulle istituzioni politiche. Tra le misure intraprese dalle autorità politiche dell'Ecuador per limitare la deforestazione c'è stata la creazione del Sistema Nazionale delle Aree Protette, porzioni di territorio corrispondenti a circa 2/3 della foresta amazzonica nazionale, dove sono state vietate tutte le attività di sfruttamento. Un gruppo di ricercatori ha analizzato le performance ambientali nelle foreste sottoposte ai 3 diversi regimi di tutela per comprendere quale di queste funzioni meglio. Il pezzo è molto più approfondito, più lungo, lo ha firmato su lifegate.it Luigi Mastrodonato e lo trovate appunto sul sito di Lifegate dal titolo Ecuador, le foreste abitate dalle comunità indigene stanno meglio di quelle protette dallo Stato. Abbiamo ancora un passaggio musicale, l'ultimo: per 2 giorni hanno suonato all'Alcatraz di Milano 2 concerti meravigliosi, esplosivi, rock blues densissimi. Questi sono i Black Keys, No Rain, No Flowers.

0: Flowers dei Black Keys dall'omonimo album uscito per Warner Records Easy Eye Sound l'8 agosto dell'anno scorso. Siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno e di oltre la prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 16 settembre, a partire dalle 9 con oltre la prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Sono le 11:51 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chierenza. Continua a essere prorogato lo stop produttivo della carrozzeria di Mirafiori, che dopo il fermo di ieri si ferma anche nel primo turno di oggi. Pur in assenza di ulteriori spiegazioni, la motivazione ufficiale di Stellantis resta quella della difficoltà di approvvigionamento di componenti essenziali per i motori. Spiegazione che però continua a non convincere i sindacati, come aveva spiegato dopo il primo stop Gianni Mannori di FIOM CGL.
5: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto, siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800, quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese, il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fari particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono secondo loro le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
4: Secondo quanto contenuto nel documento dell'agenzia CINEA, l'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente, che gestisce il programma Connecting Europe Facility, la TELT avrebbe ottenuto un anno di proroga per la realizzazione delle opere relative al finanziamento da 700 milioni accordato 2 anni fa dall'Unione Europea. Tra le opere finanziate c'è anche quella più importante, ovvero l'inizio dello scavo del tunnel di base da Chiomonte in direzione Susa, che avrebbe già dovuto essere in corso e che invece non è ancora partito. Oggi pomeriggio alle 17 nel salone del Castello di Adelaide a Susa i tecnici di TELT presenteranno alla cittadinanza gli interventi previsti sulla statale 25, ex statale 24, la A32 e tutte le opere connesse sul territorio di Susa. Parallelamente il tema della TAV sarà affrontato anche in una seduta straordinaria del Consiglio regionale calendarizzata all'indomani degli scontri di luglio nel quale erano rimasti gravemente danneggiati i cantieri. Si è tenuta giovedì scorso la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge regionale sul clima presentata da Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale, un testo che punta alla neutralità climatica del Piemonte entro il 2050 con una riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Inoltre la proposta prevede l'istituzione di un ufficio per il clima presso il gabinetto del presidente, un comitato scientifico indipendente e un forum permanente con enti locali, imprese e società civile. La proposta introduce anche incentivi per imprese e agricoltori nella transizione ecologica. Le consigliere Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro hanno presentato tale proposta ai Murazzi di Torino con alle spalle un po' in evidente stato di siccità. Ascoltiamo un estratto dell'intervista da Alice Ravinale realizzata da Arianna Tedesco all'interno di Voci Protestanti.
6: Abbiamo presentato una proposta di legge sul clima, seguendo già l'iniziativa che è stata assunta dai nostri colleghi in Toscana ed Emilia Romagna, e lo abbiamo fatto riscontrando tutta l'insufficienza di quello che è messo in campo finora dal governo regionale, che negli ultimi 7 anni si è limitato a inseguire emergenze sempre più drammatiche come si è visto quest'estate, senza però far diventare contrasto alla crisi climatica e le azioni di mitigazione e di adattamento il cuore pulsante, delle responsabilità amministrative regionali. Quindi noi abbiamo lavorato anche con alcuni tecnici su questa proposta. Troppo spesso tante attività continuano ad essere fatte anche con fondi pubblici come se non stesse succedendo niente. Per esempio, una proposta che noi facciamo nella legge è quella di inserire l'analisi dei rischi climatici in tutte le procedure autorizzative che dipendono dalla regione, non soltanto per considerare l'impatto che le nuove attività di cui viene richiesta l'autorizzazione o strutture possono avere, ma anche per considerare verosimiglianza di quegli investimenti, perché altrimenti il rischio è di spendere soldi pubblici e sostenere attraverso soldi pubblici attività che sono purtroppo destinate a non avere un futuro. Finora ci sono stati molti ritardi anche nell'applicazione di quelle strategie, che la regione ha già assunto. Basti pensare che l'osservatorio per la crisi climatica era stato previsto da norme del 2000, di deliberazioni del 2020, siamo nel 2026 e ancora non è diventato operativo. Quindi sì, c'è bisogno, sappiamo che non sarà un percorso semplice, perché non è mai facile, anche perché si tratta di una vera rivoluzione di impostazione, quindi è anche una sfida per tutti che va colta. Noi comunque ci tenevamo a fare una proposta che potesse essere un punto di partenza, non lasciando indietro nessun settore, nessuna attività, accompagnando le imprese, i comuni, le attività produttive, il mondo sanitario in quella che è una sfida epocale che purtroppo, come voi dicevate, ci stiamo giocando con un ritardo incredibile.
4: Nelle giornate di oggi e domani il sindacato medico SMI ha indetto uno sciopero contro l'obbligatorietà di contributo alle nuove case di comunità da parte dei medici di base. Il sindacato è uno dei due a non aver firmato l'accordo nazionale sul tema e che ha già raccolto migliaia di firme e una petizione alla Camera dei Deputati per rendere esclusivamente volontario il contributo. A livello regionale era stata raggiunta a giugno un'intesa che obbliga solo i professionisti con meno di 1.500 assistiti a fornire fino a 6 ore settimanali di lavoro alle ASL. Un tavolo è atteso in regione nei prossimi giorni per definire i dettagli e iniziare ad avviare progetti di presa in carico. Sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione della 16ª edizione di Terra Madre, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre, la prima dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, avvenuta lo scorso 21 maggio. Il capo dello Stato presenzierà al Teatro Regio, sede dell'inaugurazione, per incontrare i 1500 delegati di Terra Madre. A 30 anni dalla prima edizione, la cornice della kermesse sarà il centro cittadino, con un ricco programma diffuso, con una grande esposizione che vede protagonisti i presidi Slow Food, i prodotti dell'Arca del Gusto e le comunità che ogni giorno custodiscono e valorizzano i prodotti. Cuore della manifestazione sarà il grande mercato di Terra Madre, che riunisce centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e da diversi paesi del mondo. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte ampie schiarite sull'interno delle valli alpine, la Valle d'Aosta e tra Langhe, Astigiano, Alessandrino e Pianura Vercellese. Nubi basse sulle pianure e colline fino ai primi tratti vallivi tra Cunese, Torinese, Biellese, Sesia e Verbano, in diradamento in mattinata. In giornata cielo soleggiato poco nuvoloso con addensamenti più compatti sui pendii montani piemontesi. In serata nuovi addensamenti sulle pianure e colline tra Torinese, Cunese e Astigiano. In Liguria cieli sereni o poco nuvolosi sull'intero territorio regionale in mattinata, nelle ore pomeridiane instabilità sulle vette avetane e più sporadicamente sulle Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni sui versanti marittimi. Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dai settori centro-occidentali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se dovessi lasciarti o qualcosa del genere. Tom Jones, 11:18 minuti e 39 secondi in questo momento, martedì 15 settembre 2026. Sono io, Claudio Petronella, con voi in diretta fino alle 12:32 minuti per una nuova puntata di Caffè Bleu, un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente che questa trasmissione vi propone nel suo piccolo, con piccole idee, piccoli spunti quotidiani ormai da 12 anni, 12 stagioni di questa trasmissione iniziata appunto la 12ª stagione lo scorso 1° di settembre, e continuiamo il nostro viaggio alla ricerca della bellezza nutriente con amici e amiche che passano a trovarci, con tanta musica cucita appositamente per voi come un abito sartoriale. A proposito di abiti sartoriali, a proposito di artigianalità, abbiamo avuto modo di raccontare artigianato Pinerolo, l'abbiamo fatto in questi giorni con video e audio qui a Caffè Bleu, anche nel notiziario di RBE. È stato un piacere poter incontrare tanto pubblico per Artigianato Pinerolo 2026. Oggi invece di cosa parliamo? Parleremo ancora di Pinerolo tra poco, per una nuova mostra che apre proprio oggi alla Società del Mutuo Soccorso, la SOMS di Pinerolo. Poi saremo a Settimo Torinese per l'apertura di un nuovo polo scolastico, è sempre da festeggiare secondo me, un'apertura e un nuovo cammino dedicato alla formazione. Tra poco saremo a Cuneo, nuovamente a Cuneo, per un nuovo progetto firmato Know-How, è un progetto che tra poco racconteremo con il nostro ospite. Insomma, come sempre, spunti e stimoli quotidiani per voi, la bellezza di poter toccare con mano bei progetti, farli nostri, e perché no, magari pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. C'è tanta musica Caffè Bleu, dalla Pinerolo, dalla Cuneo, dalla Settimo Torinese che vi ho appena annunciato. Andiamo verso New York, Empire State of Mind, Jay-Z e Alicia Keys.

Jay-Z, la voce meravigliosa di Alicia Keys, un brano questo che è stato reinterpretato tempo fa in una puntata memorabile di Zelig, una canzone questa reinterpretata e reimmaginata su Cuneo, pensate un po', l'aveva realizzata Rocco Tanica con Claudio Bisio, con la voce meravigliosa, una cantante sublime, maiuscola, Paola Cortellesi, in una puntata davvero mitica di Zelig. Trovate ancora questa interpretazione della canzone Empire State of Mind rivisitata su Cuneo, la trovate su YouTube per esempio, e saremo tra poco a Cuneo per celebrare l'apertura di un nuovo centro dedicato alle persone e alla comunità SCLUB nell'ambito di Santa Croce, un nuovo centro dedicato alla lettura, dedicato alla condivisione, al ritrovarsi, che insomma è pronto per partire a Cuneo per muovere i suoi primi passi dalla biblioteca a luoghi di aggregazione e di laboratorio culturale e sociale come SCLUB, che tra poco presenteremo con una delle persone che lavora a questo progetto per la Know-How Officina Culturale. E saremo anche col nostro racconto a Settimo, perché c'è stata l'inaugurazione di un nuovo polo scolastico, a Settimo Torinese, per ricordare e per celebrare l'importanza di questa apertura e per capire insomma il progetto, per approfondire. Avremo con noi la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, una nuova scuola che è stata aperta anche non lontano da dove parliamo, andando verso la Valle Po, c'è un paese che si chiama Rifreddo. Ecco, a Rifreddo è stato aperto un nuovo polo scolastico, proprio ieri c'è stata l'inaugurazione con il primo giorno di scuola. E ricordo insomma il nostro presidente Sergio Mattarella, non ho la maglietta con scritto Mattarella con il carattere dei Metallica oggi qui con me, però noi lo ricordiamo sempre il nostro presidente, insomma sarà in quelle di Amatrice nei prossimi giorni per l'inaugurazione dell'anno scolastico e soprattutto per l'apertura della nuova scuola, il nuovo polo scolastico in questo paese martoriato da un terremoto avvenuto 10 anni fa. Ebbene, tutto questo è Caffè Blu. Ricordo solo un progetto che riguarda Pinerolo, l'apertura alla SOMS di una mostra dedicata al primo voto alle donne avvenuto nel 1946, di cui parleremo più tardi, intorno al mezzogiorno, qui su RBE. Crazy Town, adesso Butterfly.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

sa aspettare senza farsi male. 29, gli stessi giorni di febbraio, che io poi manco lavoravo e pensavo

0: Loro erano i Luta Page con 29, torniamo in onda amici e amiche di RB e restiamo in provincia di Cuneo, anzi nel capoluogo della provincia Granda, dove fervono i lavori, i preparativi. Io amo raccontare quello che c'è dietro le quinte dei progetti, delle idee che stanno per nascere, progetti che diventano realtà come il nuovo centro di aggregazione, il nuovo polo culturale di Cuneo che aprirà nel fine settimana a Palazzo Santa Croce, SC, una biblioteca, un polo culturale e un centro di aggregazione in cui avverranno tante cose che ci racconteranno i nostri ospiti. Mi riferisco a SCLUB, un nuovo progetto di know-how, officina culturale. Abbiamo con noi per know-how Fred Cignolini. Ciao Fred.
1: Ciao, come va?
0: Bene, tutto bene, te come stai?
1: Bene, bene, siamo qui, lavoro in corso, stiamo concludendo le ultime cose per aprire.
0: Bene,
1: per
0: bene.
1: Per inaugurare il 18, venerdì 18.
0: Ok, tra poco ne parleremo di questi. Sarà solo il primo dei giorni dell'inaugurazione, ma tra poco ne parleremo. Vicino a te c'è una. Vedo che hai le maniche tirate su della camicia, Fred, quindi vuol dire che stai lavorando tu anche tu in qualche modo. Vicino a te c'è una delle persone che sta lavorando ai muri. Insomma, vedo che hai le mani sporche di colore, anzi, colorate, non sporche, colorate. John Blonde, esatto. Ciao John.
2: Ciao a tutti.
0: Benvenuto su RBA anche a te. Fred, innanzitutto facciamo un po' di ordine. Presentiamo insieme agli amici che in questo momento sono in onda su RB Radio e RB TV che ci stanno ascoltando e guardando. Vorrei capire insieme a te il progetto SCLUB. L'ho detto prima in apertura, know-how officina culturale, un nuovo polo all'interno di SC. Qual è il valore di questo SCLUB, di questo luogo e perché in questo luogo?
1: Allora, sicuramente un valore di incontro tra intergenerazionale, quindi incontrare età diverse e la popolazione cuneese, con farli incontrare con Know-how, la nostra associazione culturale che si occupa di progettazione culturale da ormai 10 anni. Mm-hmm. E quindi l'intenzione di far collidere diverse realtà, associazioni, persone e la popolazione in un luogo in cui si può progettare laboratori, si possono creare mostre, si possono fare delle cose insieme ascoltandoci e condividendo.
0: Si parla molto di pubblico giovane, pubblico bambino, famiglie, ma in realtà avete un pubblico di riferimento o più pubblici?
1: Allora, siamo partiti da un target under 35, direi, quindi bambini compresi. In realtà adesso direi che il target potrebbe essere 0-100. Non me ne vogliono quelli più vecchi, quindi 0-150 direi.
0: Ok, amici amiche di...
1: una bella parte della
0: okay. Parola. Amici amiche di 100, 101, 102 anni... C'è spazio anche per voi allo SCLUB di Cuneo. Fred, prima di passare la parola e far intervenire anche John, un'altra curiosità. Know-how gestirà questo spazio che, ricordiamolo, poi daremo poi il programma dell'inaugurazione, almeno in breve, però gestirà questo spazio o lo apre per coordinare insieme il programma dello SCLUB? Cioè proporrà degli eventi, delle iniziative, in qualche modo, capiscimi, con tante virgolette, cadute dall'alto, o le programmerà con le persone di Cuneo in maniera orizzontale?
1: Sicuramente sono programmate con le persone di Cuneo attraverso il comune, quindi noi abbiamo avuto una concessione dal comune di utilizzo di questi spazi, quindi siamo d'accordo con alcune entità.
0: Okay.
1: Ma il dialogo finale sarà quello sicuramente con gli abitanti, con le persone.
0: Ok. John, io vorrei capire adesso, insomma, hai le mani belle colorate, questo mi piace un sacco, e voglio ripresentarti. Tu sei di Cuneo?
2: No, in realtà io sono siciliano, dal profondo sud, vengo da Catania.
0: E che fai a Cuneo? Il militare hai fatto, il militare a Cuneo, cosa hai fatto?
2: No, guarda, sono entrato in contatto grazie ad alcuni amici, grazie a Enrico... di Caru, grazie al brand Caru siamo stato al COM sul Monte Fauniere, abbiamo c'è stata una contaminazione di più persone e abbiamo iniziato a discutere questa possibilità di realizzare un'opera qui a Cuneo. Mm-hmm. E lo spazio di Palazzo Santa Croce, la nuova sede appunto di SC Lab, ci sembrava quello più adatto per realizzare un'opera che... io intanto vi anticipo, vi invito a venirla a vedere di persona il giorno 19 alle 11, la inauguriamo, perché mi permetto di dire, se non la vedete non potete capire di cosa sto andando a realizzare.
0: Beh, certo.
2: È un'opera davvero importante. Sto dipingendo tutto lo spazio della sala eventi, dove appunto sarà il cuore degli eventi che verranno realizzati in questo nuovo spazio, che vuole un po' creare sicuramente delle connessioni tra età diverse, no? È il tema della connessione, della contaminazione, sicuramente il tema principale della mia opera.
0: John, sei stato in qualche modo ispirato, immagino, dai luoghi, dall'importanza e dal significato dello Sclub. Come è nato il processo creativo? Perché ricordiamo, il tuo intervento è proprio pensato appositamente per lo Sclub e per il centro SC di Cuneo.
2: Guarda, più che i luoghi, mi hanno ispirato anche le connessioni appunto con le persone. Tra l'altro, l'opera che sto realizzando in questi giorni è un'opera che abbiamo deciso insieme con i ragazzi di realizzarla a porte aperte, quindi dalla mattina alle 20 fino alle 20 di sera. Poi a volte io vado anche un po' ad oltranza, anche più tardi, a dipingere. E dipingo a porte aperte, quindi chi vuole può venire a vedere e possiamo anche scambiare un modo anche per conoscere le persone, appunto alimentare questa connessione. Quindi l'incontro tra diverse realtà, tra diverse persone, è stato quello lì, diciamo, la fonte principale dell'ispirazione che mi sta portando alla realizzazione dell'opera.
0: Che bello, John! Che bello, John, che bello, John, che bello un muro bianco, dei muri bianchi pronti per essere colorati e per essere arricchiti da un'opera. È una tela meravigliosa, no? Un muro
2: è
0: come questo.
2: Una tela meravigliosa.
0: Ok, d'accordo. Fred, vorrei adesso capire insieme a te, insomma, il programma che ci attende. Non faremo l'elenco dei vari appuntamenti, ricordiamo solo che venerdì 18 ci sarà l'inaugurazione dello Sclub. Mancano pochi giorni, non per mettervi ansia, per carità, però insomma, mancano pochi giorni a questa apertura e so che sarà un momento importante. Che cosa avete pensato in particolare per questi 3 giorni di apertura di Sclub?
1: Allora, abbiamo il primo incontro con Adriano Favole e Maurizio Carucci, che sarà un talk musicato che parla del board, quindi il punto di incontro che citavo prima, tra generazioni, tra cittadini, luogo. Questo sarà venerdì sera, venerdì 18. Poi partiremo sabato con una corsa ideata da Caru, che citava prima John. E poi Caru avrete modo di conoscerlo anche sul web, come marchio, sto a dilungarmi. Poi procederemo con un sabato di laboratori, che spazierà in laboratori diversi per adulti, bambini e vari tipi di esperienze, e si evolverà poi in una situazione più musicale, quindi avremo poi dei concerti, dei set, sempre sul tema bordo, come spazio di confine, che proseguiranno anche domenica con l'ultima performance musicale, elettroacustica, e in tutto questo ci saranno momenti in cui ci avvicineremo alla popolazione per parlarci un po' più intimamente, informalmente, e mangeremo anche insieme, ci saranno degli aperitivi. Bello. Quindi vi aspettiamo da venerdì sera a domenica mattina fino a pranzo.
0: Venerdì 18 settembre alle 20, dalle 20 in avanti, inaugurazione venerdì, sabato e domenica allo spazio Sclub all'interno di SC, esatto. Questo nuovo spazio di Santa Croce. Per avere tutto il programma, Fred, c'è una bussola sul web per potersi orientare, per avere insomma in mano il programma non solo del weekend ma poi anche in futuro? C'è la connessione che va e viene, Fred.
1: Sito. Punto.
0: Ok, quindi il sito www..
1: Allora, dicevo, c'è cisclub.it.
0: Ok.
1: E poi c'è la pagina Instagram cisclub.
0: Benissimo, quindi
1: se volete più informazioni al riguardo.
0: SC, scritto tutto per esteso, SC Lab, SC Club, quindi scclub.it, questo è il tip.
1: SCclub.it,
0: scclub.it, è andata via la connessione, adesso è tornata. Sì, ma John, ci fai vedere che cosa stai facendo? È possibile fare un salto dentro, almeno in una sala? Vediamo se riusciamo a avere la connessione.
2: Andiamo. Vai.
0: Vediamo un po' se riusciamo. Non so, c'è il regista che mi sta facendo gesti, mi vorrebbe tirare fuori qualcosa. Ma non. Vediamo un po' se riusciamo. Vediamo un po'. John, fammi vedere. C'è la connessione un po' bassa, mannaggia.
3: Vediamo.
0: Stiamo entrando all'interno di Santa Croce di SC, nuova biblioteca di Cuneo, nuovo spazio Scrub, scscrub.it, questo è il sito. E vediamo il pavimento bellissimo, che bello. Ci vede un po' pochino, però dai. Grazie amici, grazie a John Blonde, artista che inaugurerà la sua opera Site Specific nei locali di Santa Croce a Cuneo per lo Sclub di Cuneo. E ringraziamo anche Fred Cignolini per il collegamento per Noa Officina Culturale. Ciao, buon proseguimento, buon lavoro.
1: E eccoci.
0: Ciao Fred, arrivederci. Ciao.
1: Grazie ancora. Ciao. A presto, ci vediamo.
0: Ciao.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Loro erano in perturbazione con Battiti per Minuto alle 11:49 minuti. Entriamo in onda in diretta su RB Radio, RBE TV. Creiamo un ponte dal Pinerolese, dalla Valpellice. Andiamo a Settimo Torinese, dove è stata inaugurata una nuova scuola. Nuovo anno scolastico, nuova scuola. Noi amiamo le prime volte e abbiamo piacere di presentare il nuovo polo scolastico di Borgo Nuovo a Settimo Torinese. Un polo dedicato a Rita Levi Montalcini e Margherita Hack. Tra poco scopriremo il perché di questa dedica, vorrei ribadirlo più che altro. Abbiamo il piacere di poter parlare di questo nuovo progetto che diventa realtà con la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra. Buongiorno Elena, bentornata su RBE.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per questo spazio.
0: Elena, noi amiamo le prime volte, amiamo i nuovi cammini che partono, come i sentieri, le nuove vie che si aprono nelle montagne che ci circondano qui in Piemonte. Qual è il significato di questa apertura, di questo nuovo polo scolastico a Settimo Torinese? Vorrei capire un po' la dedica a queste due grandi donne che abbiamo ricordato.
1: Questo è davvero un bel inizio di percorso, sicuramente per la mia città, sicuramente per il quartiere, Borgo Nuovo è il quartiere più popoloso della mia città e anche il quartiere più giovane, ed è un quartiere che nasce molto recentemente, come dice il nome stesso, intorno a una fabbrica chimica che è ancora attiva nel centro della città, anche se è molto cambiata rispetto agli anni in cui aprì all'inizio del Novecento. E quindi è un primo vero spazio pubblico che c'è in questo quartiere. Non è che non ci fossero le scuole c'erano, però in questo caso le scuole si trasformano completamente rispetto a prima e soprattutto diventa anche finalmente uno spazio aperto anche oltre l'orario scolastico al quartiere. In questo senso davvero una novità totale, considera che in questo momento nel quartiere non c'è uno spazio dove ritrovarsi, c'è uno spazio pubblico nel quale ritrovarsi, che non sia il tempo strettamente legato alla didattica, quindi è davvero una novità importante. Tu giustamente facevi riferimento al nome delle due scienziate. Allora, considera che Settimo è comunque profondamente legata alla scienza, intanto perché Primo Levi ha lavorato a Settimo come chimico per tutta la sua vita e quell'ascito è rimasto nel DNA della nostra città, che è una città a base operaia e in particolare a base del mondo operaio proprio legato alla chimica. E poi la scelta è partita dalle maestre perché hanno fortemente voluto due donne che potessero raccontare ai bambini e alle bambine l'amore per la scoperta, no? L'idea di potersi, di non spaventarsi anche davanti ai momenti difficili. Una delle frasi che le maestre hanno proposto proprio scegliendo Rita Levi Montalcini è proprio dire non abbiate paura dei momenti difficili, perché è da lì che nascono le soluzioni migliori. E hanno fatto un lungo lavoro con i bambini e le bambine negli anni scorsi anche per scegliere i nomi, e in particolare la figura di Margherita Hack, l'idea della scoperta, dello spazio, dell'ignoto, è stata anche un po' una figura che ha accompagnato il lasciare la vecchia scuola andando verso appunto una scoperta, anche come potete immaginare per i bambini è una grande novità.
0: Bello.
1: Sono una grande novità questi spazi.
0: Okay.
1: E quindi sono state un po' due guide: la scuola dei piccoli, l'infanzia, dedicata a Rita Levi Montalcini, e invece la primaria a Margherita Hack.
0: Dunque, parliamo di didattica, quando parliamo di scuola parliamo di didattica, parliamo anche di educazione. Hai giustamente ricordato il valore dell'inclusione e hai anche ricordato il fatto che questo nuovo polo scolastico non cade dall'alto come un'astronave sul quartiere Borgo Nuovo, ma vuole entrare in dialogo con la cittadinanza, con il quartiere. Che cosa offrirà in particolare? Avete pensato a livello architettonico, a livello di struttura del polo scolastico, avete pensato anche a delle offerte particolari che possono essere anche innovative sotto il segno insomma dell'inclusione?
1: Sì, allora in realtà il tuo riferimento all'astronave non è così proprio sbagliato, sai perché? Perché il gioco che hanno scelto i bambini, che accoglie i bambini all'entrata con questi due scivoli, è proprio un'astronave.
0: E
1: hanno, naturalmente con la dedica anche a Margherita Hack, come potete immaginare il tema dello spazio torna molte volte all'interno della scuola, quindi quando verrai a trovarci vedrai questa bella astronave rossa che con i due scivoli che accoglie proprio all'entrata i bambini.

0: bambine con autismo. Quindi ci sono alcuni percorsi scelti naturalmente sempre insieme alle maestre che hanno quello come direi proprio riferimento principale. Rispetto alla didattica, è una scuola che ha scelto di essere totalmente senza zaino, quindi sceglie quella tipologia di didattica. Tutte le classi della primaria seguono appunto la metodologia del senza zaino. Rispetto all'ultimo ragionamento, cioè come quella scuola prova ad inserirsi in un contesto più ampio, quella è proprio la sfida più grande. Cioè noi in questi anni abbiamo detto più volte che la scuola sarebbe stata in grado di cambiare la città. Quando lo dicevo, sembrava sempre quelle frasi fatte che ogni tanto dico anche io per motivare, no? Per motivare gli altri. Devo dirti che sabato durante l'inaugurazione ho invece avuto la sensazione netta che quella frase lì sia diventata realtà, cioè quella scuola è una di quelle scuole che noi in Italia siamo abituati a guardare solo all'estero, no? Quando le guardiamo con l'occhietto illuminato dicendo: ah, fosse possibile anche in Italia avere uno spazio così. Invece è possibile, è una scuola organizzata e costruita secondo i canoni di uno spazio didattico contemporaneo. Io lo dico sempre, arrivo dal mondo della scuola, quindi per me è davvero un tema sentito con tutte le fibre, insomma, di cui dispongo. Nessuno di noi si farebbe operare in una sala operatoria del 1950,
1: Certo.
0: questo è un dato di fatto, però affidiamo il futuro, no? Evidentemente il futuro delle nostre società, in spazi e a spazi che utilizzano strumenti che sono iper superati. Allora, quella scuola è una scuola che prova ad affrontare invece gli spazi didattici, dalla forma del banco al fatto che se raccontiamo la sostenibilità ai nostri bambini, dobbiamo anche essere in grado, non solo di raccontarla sui libri o di raccontarla nei TG, ma di farla respirare, no? Quella è
1: Certo.
0: una scuola spugna. Quindi l'acqua piovana viene raccolta, se apri la finestra e sono accesi i termosifoni, si spengono i termosifoni.
1: Ah, insomma, quindi insomma, si può fare, citando un film.
0: Si
1: Vedi?
0: può fare,
1: Si
0: si
1: può
0: può
1: fare.
0: fare.
1: Quindi si può fare anche un'altra cosa, Elena, che ti chiedo, è questa. Quindi noi siamo immaginiamo solitamente le scuole alle 16:30, più o meno alle 16:30, chiudono i cancelli. E via, si va tutti a casa. Invece, in questo nuovo polo scolastico alle 16:30, che cosa potrebbe succedere?
0: Quella è la sfida vera poi. Alle 16:30, passata mezz'ora per sistemare, fare le pulizie, alle 17 la scuola riapre. Riapre e riapre per tutti, non solo per i bimbi che frequentano. Riapre per tutti significa che c'è una biblioteca aperta a tutto il quartiere. In quella biblioteca tu puoi andare, puoi prendere in prestito un libro, puoi chiedere attraverso la circolazione libraria di avere il libro che ti arriva da Torino, da Benasco, da Orbassano, perché magari in quella biblioteca non c'è, vai a ritirarlo nei giorni successivi, un video, una possibilità di trovarti in un luogo protetto nel quale ad esempio continui a fare i compiti, se hai voglia, insieme ad altri, e trovi anche delle attività. Trovi intanto una sala polifunzionale dove se vuoi presentare un libro si può presentare il libro, se devi fare un incontro pubblico lo fai. Se vuoi fare alcune attività culturali, adesso pian piano cominceremo ad attivare ad esempio l'ora del racconto con la possibilità di leggere le storie anche in lingua,
1: Bello, bello.
0: la possibilità del laboratorio Lego che oggi c'è in Archimede, in Biblioteca Archimede, sarà anche di là, c'è anche alcune attività, oltre ovviamente alla palestra. Mi rendo conto che questa non è una grande novità perché le palestre in quasi tutte le nostre scuole sono aperte al pomeriggio, che appunto sarà aperta tutti i giorni, anche il sabato, compresa la domenica, perché ad esempio la domenica c'è la scuola di arabo. Quindi l'obiettivo è che quello spazio pubblico, questo è un tema se vuoi anche un po' più largo, no? Noi siamo abituati a pensare che le scuole siano uno spazio pubblico importante, però aprono al mattino, chiudono al pomeriggio, smettono
1: Esatto,
0: di essere spazio pubblico.
1: certo.
0: La sfida di quello spazio è certamente e soprattutto scuola, però essendo spazio pubblico nel quale tutti noi abbiamo anche messo risorse pubbliche, quella possibilità di essere scuola si amplia, si potenzia e diventa spazio per tutti i giorni della settimana, per tutte le persone che usano quel luogo. Conta che anche, considera che anche è climatizzata in tutti gli spazi comuni, quindi per noi diventa anche rifugio climatico, soprattutto nei periodi estivi. Quindi
1: Bene.
0: l'obiettivo è aprirlo anche quando, ad esempio, durante l'estate la scuola è chiusa.
1: Siamo in via Fantina 21.

0: Settimo Torinese, dove è stato inaugurato sabato 12 di settembre, nuovo polo scolastico, ma anche centro civico per il quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. Siamo quasi alla chiusura della nostra chiacchierata, Elena, ti ringrazio per questo intervento. Adesso io vorrei stringere in questo momento a noi le persone, le famiglie che fanno la colletta nella classe dei propri figli e delle proprie figlie per dare il bianco, per comprare la carta igienica, per comprare i quaderni. Allora, amici e amiche, si può fare, esistono dei progetti, insomma, che danno dei risultati, come il nuovo polo scolastico di Settimo Torinese. Adesso mi rivolgo alla mamma Elena, alla donna Elena, oltre che alla sindaca Elena Piastra. Che valore ha questa apertura in questo nuovo anno scolastico in un momento come quello che stiamo vivendo, in un momento come quello che stiamo vivendo nel 2026? Che valore ha secondo te?
1: Sai, lo dicevo prima, no? Noi siamo nella scuola, siamo un po' abituati a far andare bene quel che c'è. Non ti nascondo che in diversi in questi anni mi hanno detto: ma Elena, ma c'era proprio bisogno di fare la scuola nuova, c'era quella vecchia, tanto i bambini che nascono sono sempre meno, ma perché dobbiamo fare la scuola nuova? Quell'approccio lì è un approccio davvero complesso da utilizzare oggi, perché se noi pensiamo che il 44% dei lavori cambia ogni 5 anni, significa che noi in realtà non sappiamo neanche esattamente quali lavori nasceranno nei prossimi anni. E noi i bambini li formiamo per forza lì, non abbiamo altro modo di lasciare qualcosa. Considera anche che questi luoghi sono costruiti grazie al PNRR in gran parte. Il PNRR non è che siano soldi regalati, sono soldi a prestito, che naturalmente il nostro paese continuerà a pagare, e lo pagheranno proprio quei bambini lì. Quindi c'è un tema di giustizia sociale, se vuoi, no? Cioè, sono risorse a prestito che le nuove generazioni continueranno a pagare per scelte che abbiamo preso noi, e allora come minimo va restituito a loro l'investimento. E dall'altra parte è che non possiamo essere così miopi da pensare che la nostra scuola vecchia, che è una scuola iperenergivora con 100 barriere architettoniche, quindi bambino con disabilità entra dal retro, cioè noi non possiamo pensare di portare i nostri bambini in quegli spazi. Perché? Perché oggi nascono meno bambini? Perché quegli spazi non sono più adeguati. Ora, è chiaro che io non è che possa dirti va tutto bene, perché noi non è che abbiamo solo queste scuole qui, ci sono anche le altre, ci sono
0: Certo.
1: anche quelle in cui continuiamo a fare investimenti. Però non dobbiamo neanche rischiare il caso contrario, no? Per dire: ah, non faccio la scuola nuova come dovrebbero essere tutte perché abbiamo anche la scuola vecchia. No, noi cominciamo a fare le scuole nuove usando bene le risorse, poi un po' per volta continuiamo a insistere perché le scuole dovrebbero essere tutte così. Non è che smettiamo di fare quelle nuove perché ci sono quelle vecchie, che è sempre un rischio, no, nel nostro paese. Lo dicevi prima, questa è una scuola che racconta che si può fare, che si possono fare le scuole in quel modo, che si può fare di quel modo, e che gli spazi pubblici possono essere aperti alla città oltre il tempo scuola. E se si può fare a Settimo, lo si può fare dappertutto. Vuol dire che risolve tutti i problemi della scuola italiana? Ovviamente no. Vuol dire che si parte da qualche inizio, come dicevamo prima, e che un po' per volta si comincia. Se crediamo tutti che quelle sono le nuove generazioni e lì formiamo il futuro da cui abbiamo preso in prestito il mondo, proviamo ad andare avanti in quella direzione. E quello è il nostro dovere. La mia figlia più grande frequentava quella scuola. E oggi quest'anno inizia la prima media.
0: Ah,
1: E quindi lascia quella scuola, però ha seguito tutta la progettazione perché i bambini hanno coprogettato quella
0: okay. Che
1: scuola.
0: bello.
1: L'altro giorno, entrando in quella scuola, mi dice: mamma, mi sarebbe piaciuto venire in questa scuola, ma sono contenta che l'abbiate fatta come ve l'avevamo chiesta, no? Come l'avremmo voluta noi. Ecco, io penso che quello sia il nostro dovere alla fine. Poi non sempre ci si riesce, però se ci sono risorse,
0: Certo.
1: in quella direzione vanno messe.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte del nuovo polo scolastico di Settimo Torinese dedicato a Rita Levi Montalcini e a Margherita Hack in via Fantina 21, questo nuovo centro che abbiamo presentato con la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, non solo una scuola ma anche un vero e proprio centro culturale, un vero laboratorio, un cuore pulsante nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. Grazie Elena per questo racconto, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, veniteci a trovare.
0: Dai, arrivederci.
1: A presto.
2: RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE. Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
6: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. 12-9 minuti e 3 secondi in questo momento, martedì 15 di settembre. Oggi inaugura alla SOMS di Pinerolo, alle 18 di oggi, 15 settembre, inaugura la mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Una mostra che ripercorre attraverso le immagini, le parole, i volti, ripercorre questo importante, insomma, momento della storia del nostro paese, avvenuto appunto il 2 giugno del 46, con una mostra organizzata all'interno di questi spazi della SOMS di Pinerolo in via Silvio Pellico 19, nella Sala del Forno, che sarà aperta al pubblico nei giorni feriali al mattino dalle 9 alle 13, nei festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 21 di settembre. A proposito di Pinerolo, li abbiamo incontrati qui a Caffè Blu su RBE, ma anche recentemente dal vivo ad Artigianato Pinerolo. Il Caderva, come stai?

Come stai? Questo è il titolo del brano dei Canerva, già vincitori di Arezzo Wave nel 2025, ospiti di Café Bleu, con un'intervista che trovate sul sito rb.it e sul podcast di Café Bleu su Spreaker, e ospiti sul palco della Tigelato Pinerolo sabato scorso 12 di settembre. Sono stati i nostri ospiti diversi progetti musicali che poi pian pianino, partendo da Café Bleu, sono arrivati ad esempio a X Factor. Mi riferisco a Yannimo Formidable, già ospiti non solo qui a Café Bleu ma anche nel programma Sul Divano con, e poi un'altra band, i Dips, con il punto col punto esclamativo in mezzo al posto della I, sono stati recentemente alle selezioni di X Factor. Ebbene, pare che sia andata discretamente per questo trio torinese che vi presento con Social In. Mocca al lupo, Dips.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Dips con Social In. Durante le selezioni di X Factor i Dips hanno suonato un'altra canzone, la canzone che trovate sul podcast, su Spreaker e sul sito rbe.it di Café Bleu, con un brano insomma che evoca una storia vissuta all'interno dei mezzi pubblici di Torino. Una band che noi salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi, auguriamo davvero in bocca al lupo, viva il lupo e tanta bella strada con la propria musica, i Dips, ma anche gli Animo Formidable, altre band che sono passate a trovarci, chissà, magari portiamo bene. Lasciamo adesso spazio alla musica e al ghetto di Café Bleu, tanto groove con Bee Gees, Shield, Like Morgan e subito Propaganda.

0: Relax con un brano rivisitato, un brano dei Frankie Goes to Hollywood che termina al momento del ghetto di Café Bleu con Matteo Crespo in regia e con tutte e tutti voi. Spero vi sia piaciuto Café Bleu, appuntamento domani alle 11:15. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Ora il testo torna alla Camera per l'approvazione definitiva. In aula la protesta delle opposizioni che espongono cartelli con la scritta no alla legge truffa. Fermiamo delocalizzazioni e licenziamenti a Cerreto Desi, la manifestazione nazionale dei lavoratori Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1500 esuberi annunciati in tutta Italia dalla multinazionale svedese. Abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania, Vilnius, abbiamo avvisato gli alleati della NATO, c'è molto lavoro da fare. Il drone sarebbe arrivato dalla Bielorussia. Rimane un mistero la tregua energetica tra Kiev e Mosca, annunciata ieri da Trump. Stati Uniti, dalla Corte Suprema, una brutta notizia per Donald Trump a poche settimane dalle elezioni di midterm. I giudici hanno bloccato il piano della Casa Bianca per limitare il voto postale. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, poco fa l'aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale che ora tornerà alla Camera per il via libera definitivo. Poco prima dell'approvazione le opposizioni hanno protestato in aula mostrando cartelli con la scritta no alla legge truffa. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: 113 sì, un voto palese che ha messo sotto il tappeto tutti i dubbi, le resistenze dei partiti di maggioranza, Lega e Forza Italia, contro questa legge che rischia di danneggiarli ancora di più. Romeo, capogruppo della Lega, non è neanche intervenuto in dichiarazioni di voto, non solo perché ora è inviso a Salvini, ma proprio per questo motivo ha avuto modo di esprimere in questo modo il suo rifiuto verso la legge elettorale. Una legge che ora va alla Camera per l'ultimo passaggio e che dovrà confermare le modifiche fatte qui a Palazzo Madama, che riguardano le preferenze, soprattutto capolista bloccati, e la scelta di 3 candidati. È stato fatto un calcolo e in sostanza solo il 20% dei parlamentari sarà eletto attraverso delle preferenze in un sistema che penalizza ancora una volta una vera alternanza di genere, perché nella scelta dei capolista non c'è nessun obbligo di rispettarlo. Una legge truffa, è esposto così un cartello il senatore dei 5 Stelle che è intervenuto in aula, una legge che Meloni aveva disegnato per sé per poter vincere più di 6 mesi fa, pensando che il 42% del premio di maggioranza le bastasse per tornare a Palazzo Chigi. Ora ci sono i dubbi dati dalla crescita nei sondaggi di Vannacci. L'idea del ballottaggio è stata archiviata per l'opposizione dei suoi alleati. Renzi, nell'intervento in aula, più che puntare il dito sul governo, l'ha fatto contro i 5 Stelle, colpevoli a suo dire di impedire una coalizione il più larga possibile per vincere, una sorta di veto di Conte nei suoi confronti. Il 28 la legge andrà alla Camera, l'intenzione di approvarla il prima possibile e tenerla pronta anche per elezioni anticipate.
3: E tra le critiche alla nuova legge elettorale voluta dalla destra, come sentivate, anche quella di aver eliminato la parità di genere, con il rischio che quasi l'80% del prossimo Parlamento sarà formato da soli uomini. Ascoltiamo Valeria Valente, senatrice del PD, intervistata poco fa da Anna Bredice.
5: Mi sembra che anche le donne purtroppo del centrodestra abbiano scelto di diventare complici di una scelta scellerata, irresponsabile e gravissima sul piano della democrazia e sul piano della rappresentanza di genere. Con questa scelta e con questa norma io vorrei che fosse veramente chiaro, noi non è che non facciamo un passo avanti, ne facciamo 2 indietro rispetto all'attuale sistema. Oggi era prevista 60-40 nelle liste anche nei capilista. E con questa norma che prevede l'elezione del Parlamento almeno per l'80% attraverso la nomina dei capilista, nei capilista non c'è alcun termine, diciamo in qualche modo vincolo di rappresentanza tra donne e uomini. Questo significa che abbiamo la possibilità con questa legge di eleggere un Parlamento fatto quasi per l'80% di soli uomini, se non addirittura di più.
3: È in corso a Cerreto d'Esi la manifestazione nazionale dei lavoratori dell'Electrolux contro la chiusura dello stabilimento marchigiano e i 1450 licenziamenti in tutta Italia annunciati dalla multinazionale svedese. Centinaia di lavoratori presenti, arrivati con 8 pullman anche dagli altri stabilimenti italiani del gruppo, dove da questa mattina è in corso anche uno sciopero di 8 ore. A Cerreto abbiamo raggiunto Pierpaolo Pullini, che è il segretario della FIOM di Ancona.
6: I dipendenti di Cerreto d'Esi, come gli altri dell'Electrolux, nella logica della multinazionale, il loro destino è già segnato. In Italia Cerreto cesserà la produzione, verranno delocalizzate in Polonia, mentre invece le produzioni degli altri stabilimenti, Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, verranno delocalizzate in Cina piuttosto che in Thailandia. In Oriente ci saranno altri 1500 licenziamenti in tutta Italia. Noi crediamo che ci sia un rischio concreto, basta guardare le crisi dell'automotive e della siderurgia, che l'Europa sta perdendo la propria vocazione industriale per essere un domani un hub gigantesca di logistica di prodotti che vengono appunto costruiti altrove. Le armi, per quello che riguarda gli Stati Uniti d'America, perché noi non dimentichiamoci tutte le armi che stiamo appunto comprando dall'America per mandare nell'est dell'Europa, e per quello che riguarda invece i prodotti del civile, automobili, elettrodomestici, che vengano dall'Oriente.
3: Il governo lituano ha fatto sapere di aver informato Unione Europea e NATO dopo l'intercettamento di un drone nel suo spazio aereo la notte scorsa. Il drone era arrivato dalla vicina Bielorussia ed è stato abbattuto da due caccia italiani sotto comando NATO. C'è molto lavoro da fare, ha detto il governo lituano. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Emanuele.
7: Sì, i fatti che in qualche modo si possono legare alla Russia nei paesi europei si stanno moltiplicando. In queste ore, oltre al drone abbattuto in Lituania, c'è stato anche un incidente nelle acque internazionali a largo della Danimarca. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un aereo militare danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. C'è ancora poca chiarezza su questo fatto. La Polonia invece ha detto di aver recuperato i resti di un altro drone al largo delle sue coste sul Baltico. Dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, non è ancora chiaro cosa possa succedere. Ieri sera Zelensky aveva ribadito la sua disponibilità, ma solo di fronte a un vero impegno russo accompagnato da garanzie americane. Zelensky però ha anche detto di non fidarsi di Putin. Oggi ci sono stati i soliti attacchi a Kiev, colpite 2 stazioni di servizio, 1 morto e 7 feriti. Morti e feriti anche a Zaporizhia, nel sud, dove è stata colpita anche la rete elettrica. Gli ucraini invece avrebbero colpito una raffineria di petrolio nel sud della Russia.
3: Grazie ad Emanuele Valenti. Non lasciatevi distrarre da Trump, non c'è alcuna trattativa con gli Stati Uniti. Lo hanno detto i vertici della sicurezza iraniana, smentendo il presidente americano, che ieri aveva ripetuto per l'ennesima volta che Teheran sta cercando un accordo. Il quadro in Medio Oriente rimane sempre molto complesso e instabile. Gli Houthi dello Yemen avrebbero preso il controllo di altre 2 piccole isole nel Mar Rosso, sopra lo stretto di Bab el-Mandeb, consolidando così il loro controllo su quella rotta marittima molto importante per l'energia, proprio come lo stretto di Hormuz. Non è un caso che il prezzo del petrolio stia continuando a salire. Il Brent, il greggio di riferimento per il mercato europeo, è arrivato a $107 il barile. In questi giorni Trump ha detto che l'aumento dei prezzi dell'energia è causato dai raid ucraini sulle raffinerie russe, facendo finta di non aver iniziato la guerra in Medio Oriente. Ma in ogni caso, dietro al rapido aumento del costo di gas e petrolio, ci sono anche altre variabili, oltre le 2 grosse guerre di questo periodo. Ascoltiamo Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo.
8: Noi in questi mesi ci siamo ossessionati a controllare, a guardare ciò che accade attorno allo stretto di Hormuz. Ci siamo poi accorti che esiste lo stretto di Bab el-Mandeb e la questione degli Houthi è risolta da molti anni, molto prima che questa crisi tra Iran e Stati Uniti e Israele iniziasse, una crisi che dura, quella degli Houthi, almeno 10 anni. E poi siamo stati per anni a parlare soltanto di ciò che stava accadendo tra Russia e Ucraina e ai confini dell'Europa e tra l'Europa e la Russia, ma il punto è che i mercati dell'energia sono globalizzati e siamo entrati in un'epoca in cui queste interruzioni dei flussi, questo diventare dell'energia come una materia politica e geopolitica, può davvero capitare in tutto il mondo ed avere delle conseguenze globali proprio per la difficoltà dei mercati di riuscire a sostenere i fondamentali vista la situazione e le interruzioni già in atto.
3: Una brutta notizia per l'amministrazione Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso della Casa Bianca sul voto postale a poche settimane dalle elezioni di midterm, elezioni sulla carta fondamentali per il futuro politico del presidente americano. Sentiamo il servizio da New York.
9: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il piano dell'amministrazione Trump per modificare le regole del voto per posta a poche settimane dalle elezioni di metà mandato, una decisione notturna che impedisce almeno per ora di introdurre cambiamenti capaci di creare confusione proprio mentre diversi stati stanno già iniziando a distribuire le schede elettorali. La maggioranza dei giudici, 7-2, ha stabilito che il governo difficilmente riuscirebbe a dimostrare la legittimità delle nuove regole. Anche il conservatore Brett Kavanaugh, pur lasciando aperta la possibilità che il servizio postale statunitense possa avere una certa autorità sulla materia, ha definito i cambiamenti che avrebbero reso il voto per posta disponibile per pochi troppo tardivi e difficili da applicare. Due giudici conservatori, Samuel Alito e Clarence Thomas, hanno invece dissentito, sostenendo che il piano avrebbe dovuto entrare in vigore. La sentenza è stata accolta positivamente dagli stati guidati dai democratici e dai gruppi a difesa dei diritti civili e dell'accesso al voto per le minoranze, ma la lunga battaglia legale potrebbe aver già prodotto l'effetto cercato da Trump, alimentare dubbi e incertezza sull'affidabilità del voto per posta, nonostante il presidente stesso abbia votato proprio così nel 2020 e anche lo scorso mese. Una vittoria giudiziaria dunque per gli oppositori del piano, ma una partita politica ancora tutt'altro che chiusa. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Volevano alterare le quote della società sportiva Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma ai presidenti, alla presidente del e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e all'ex faccendiere, oggi editorialista del Tempo, Luigi Bisignani. Questa mattina sono scattate le perquisizioni a casa degli indagati per la Procura di Roma. I tre diffondevano false informazioni circa l'imminente cessione da parte di Lotito del pacchetto azionario della società Lazio, con l'obiettivo di far retrocedere la squadra in una serie minore ai fini di ottenere il cosiddetto paracadute di 35 milioni di euro. È stato ritrovato questa mattina intorno alle 9 il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia. La donna era scomparsa dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un'altra imbarcazione. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina in acqua da un privato cittadino. Il marito della donna è ricoverato in ospedale dopo l'incidente, è morto domenica scorsa. Con le nuove regole europee sugli affitti brevi, Airbnb prova ad adeguarsi con l'investimento immobiliare diretto per rendere le abitazioni abbordabili anche per le famiglie a reddito basso. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
10: In 20 anni dalla nascita nel 2007 hanno costruito un settore da 63 miliardi di dollari di fatturato che ha prodotto un utile netto accumulato di oltre 6 miliardi, rivoluzionando il turismo a livello mondiale. Stiamo parlando di Airbnb che ora, per fare i conti con le regole che finalmente si stanno imponendo a partire dall'Europa, cerca la strada dell'investimento immobiliare diretto per rendere l'abitazione abbordabile anche per le famiglie a reddito basso. Per ora solo una sperimentazione, la società californiana ha deciso di investire 250 milioni di dollari in immobili e scelto per ora solo l'area di Austin in Texas, la capitale tecnologica del sud degli Stati Uniti, che sarà teatro della prima prova da operatore del cosiddetto real estate. Nell'ambito del programma Airbnb Housing Accelerator, la società distribuirà 250 milioni di dollari agli sviluppatori per aiutarli a colmare le lacune nel finanziamento di progetti di edilizia residenziale multifamiliare con tassi di mercato inferiori in termini di rendimento. Airbnb raccoglierà le candidature degli sviluppatori tramite il sito web del programma, con l'obiettivo ovviamente di rifarsi l'immagine e la sostanza dell'impatto della sua azione a livello locale, per ora negli Stati Uniti e forse poi a livello globale.
3: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
2: Popolare Network.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
22: No.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. A partire da oggi, martedì 15 settembre, tornano a Torino e in Piemonte le misure antismog concordate a livello di bacino padano dalle regioni insieme al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le nuove limitazioni resteranno in vigore fino al 15 aprile 2027 e si aggiungono ai divieti strutturali già validi durante tutto l'anno. Accanto ai divieti ordinari ci sono le cosiddette misure emergenziali che scatteranno allorché aumenti il rischio di accumulo delle polveri sottili nell'aria. Il sistema si basa sulle previsioni di superamento del limite giornaliero di PM10 elaborate attraverso un sistema che combina dati meteorologici e modelli di previsione della qualità dell'aria. Con l'entrata in vigore delle misure stagionali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, non potranno circolare i veicoli con motore diesel Euro 3 ed Euro 4, sia per il trasporto di persone che per il trasporto merci. Continua a essere prorogato lo stop produttivo della carrozzeria di Mirafiori, che dopo il fermo di ieri si ferma anche nel primo turno di oggi. Pur in assenza di ulteriori spiegazioni, la motivazione ufficiale di Stellantis resta quella delle difficoltà di approvvigionamento di componenti essenziali per i motori, spiegazione che però continua a non convincere i sindacati, come aveva spiegato dopo il primo stop ai nostri microfoni Gianni Mannori di Fium CGL.
2: È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite.

0: nel senso che noi non è che non ci crediamo perché non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme, che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese, il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie. Hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fare i particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono, secondo loro, le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente, da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto.
1: In seguito al ribaltamento di un camion avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sull'autostrada A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e il conseguente sversamento di materiale pericoloso nel torrente Scrivia, i tecnici di ARPA Piemonte sono intervenuti nella zona dell'incidente, individuando tracce di resine a base di bisfenolo A, epicloridrina e isocianato. Sostanze altamente tossiche, sono stati quindi prelevati anche alcuni campioni di acqua in diversi punti del torrente, che in queste ore sono sottoposti alle necessarie analisi di laboratorio. I vigili del fuoco di Novi Ligure, Tortona e Alessandria hanno posizionato barriere assorbenti e si sono adoperati per il recupero dei contenitori di resina caduti dal viadotto autostradale. L'intervento in emergenza del personale di ARPA si è concluso poco prima delle 20 di ieri. Uncem Italia ha pubblicato lo scorso 1 settembre un dossier nazionale riguardante i risultati del piano PNRR. Il bilancio finale parla di un quadro moderatamente positivo, ma caratterizzato da una forte polarizzazione dei fondi, che ha visto alcuni comuni intercettare molte risorse e altri che non ne hanno ottenute affatto. Con Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, Nicolò Sezzu ha parlato della futura programmazione dell'Unione Europea 2028-2034 e dei risultati a livello nazionale e soprattutto per i comuni montani piemontesi.
2: Il bene ma non benissimo è sarcastico, ma in realtà è la fotografia reale della situazione, perché attraverso il PNRR sono stati fatti interventi anche intelligenti, su questo è indubbio, però ci sono altri elementi che lo sono stati molto meno. Non è, ecco, un segreto la nostra contrarietà al piano dei borghi, però siamo arrivati ormai a una fase in cui oggi serve poco fare critiche o recriminare. Troppi progetti, troppi bandi. Alla fine della fiera, se non vado male, se non ricordo male, i progetti su PNRR sono stati circa 500.000. Capiamo che sono un dato che è esorbitante, nonostante ci fossero miliardi a disposizione, una parcellizzazione così di progettualità, non credo che alla fine, tirando le somme, si possa dire che abbia portato ad un effettivo cambio di, come dire, di prospettiva per il nostro paese. Come dicevo prima, l'ubriacatura da risorse che bastava sostanzialmente rispondere a delle richieste, e le risorse arrivavano in automatico, oggi quella stagione lì è finita. Oggi ci ritroviamo nella migliore delle situazioni con delle strutture da gestire, con dei servizi da gestire. Del post PNRR e il prodotto interno lordo non è aumentato, non sta aumentando, quindi ci saranno delle crisi, c'è già, ma sarà ulteriormente aggravata la crisi sui conti pubblici. La congiuntura astrale del post PNRR ci vede oggi aggiungere il tassello della nuova programmazione che sta partendo, completamente diversa, perché è cambiata la politica europea da questo punto di vista. È indubbio che piaccia o no, che l'Unione Europea dovrà mettere risorse sul riarmo, e quelle risorse andranno a discapito di altri fondi. Manca una, permettetemi il termine, una lobby europea dei territori rurali, e se questa cosa non si capisce in fretta, rischiamo veramente che in un contenitore unico a cui facevo riferimento prima della finanza europea, i territori rurali staranno a guardare quello che faranno le città metropolitane. E questo non va a vantaggio sicuramente della competitività di un paese.
1: Sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione della 16ª edizione di Terra Madre, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre, la prima dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, avvenuta lo scorso 21 maggio. Il capo dello Stato presenzierà il Teatro Regio, sede dell'inaugurazione, per incontrare i 1500 delegati di Terra Madre. A 30 anni dalla prima edizione, la cornice della kermesse sarà il centro di Torino, con un ricco programma diffuso, una grande esposizione che vede protagonisti i presidi Slow Food, i prodotti dell'Arca del Gusto e le comunità che ogni giorno li custodiscono e valorizzano. Cuore della manifestazione sarà il grande mercato di Terra Madre, che riunisce centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e da diversi paesi del mondo. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, nubi basse sulle pianure e colline, fino ai primi tratti vallivi tra Cunese, Biellese, Sesia, Torinese e Verbano, in diradamento nella metà della giornata. Nel pomeriggio cielo soleggiato poco nuvoloso, con addensamenti più compatti sui pendini montani piemontesi. In serata nuovi addensamenti su pianure e colline tra Torinese, Cunese e Astigiano. In Liguria, nel pomeriggio, fenomeni di locali di instabilità sulle vette avetane, più sporadicamente sulle Alpi Liguri, mentre rimarranno invariate le condizioni sui versanti marittimi. Aumento della nuvolosità nel corso della serata a partire dai settori centro-occidentali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 15 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Alessandro Esposito della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo il brano Tu non temer, una registrazione della Corale Valdese di Prarostino. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro dell'Esodo, al capitolo 14, il versetto 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Leggiamo ancora dal Vangelo di Marco, al capitolo 13, il versetto 11. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo.
3: Per noi cristiane e cristiani dell'Occidente europeo, persecuzione è termine che risuona come un'eco flebile e lontana, collocata in un passato remoto che non ci sfiora più, se non in rare occasioni commemorative. Eppure, è proprio la persecuzione il contesto in cui il discepolato di Gesù è nato ed è cresciuto. Persecuzione, peraltro, avvenuta su più fronti. Il versante politico è sempre stato intrecciato con quello religioso, in seno al quale la dissidenza, ancor più se argomentata, non ha mai beneficiato del diritto di cittadinanza. Non di rado, difatti, avvenne per diverse generazioni di cristiane e cristiani nel corso dei secoli di essere tacciate di eresia sotto il profilo dottrinale e di incorrere in una persecuzione di carattere politico. Fu peraltro proprio ciò che accadde, a quanto si può evincere dalla lettura dei quattro Vangeli canonici, allo stesso Gesù. Aireo è verbo greco che rimanda in prima istanza alla scelta consapevole. Eretica, eretico, è colui che sa rendere ragione delle proprie scelte. Ed è proprio questo che non gli viene perdonato dai rappresentanti di un'autorità che pretende un pieno e insindacabile consenso riguardo alle questioni di fede, le quali non vanno elaborate, approfondite, discusse, ma semplicemente ratificate. Ciò ha fatto sì che talvolta l'Evangelo abbia incontrato spazi di inveramento coerente perché creativo, assai più ai margini della vita ecclesiale che al suo interno. Non di rado, difatti, i contesti istituzionali hanno rappresentato i luoghi in cui la libertà della fede è stata imbrigliata quando non direttamente soppressa o estromessa. Ecco allora che, come spesso avviene, le parole di Gesù sono rivolte a noi, quando mostriamo di avere la saggia follia di metterci all'ascolto del suo Evangelo di libertà, seguendone le orme ed inverandone la prassi. Ciò che porta, spesso, ad andare incontro a un destino costellato di invettive e reprimenda da parte degli inflessibili guardiani delle ortodossie. Gesù dice a quante e quanti si dispongono, come ricorda la prima epistola di Giovanni, a camminare come egli ha camminato, che lungo questo percorso affascinante e al contempo accidentato, nei momenti in cui ci verrà chiesto di rendere ragione della nostra fede, sarà lo Spirito, fonte di libertà e fantasia, a farci dono di quelle parole che si riveleranno a un tempo ferme e pacifiche, audaci e pacate, risolute e comprensive. fare spazio in menti e cuori sempre più saturi di parole, perché lo spirito vi prenda dimora, spogliandoli del di più e seminandovi l'essenziale, è compito al quale Gesù ci chiede di attendere fiduciose e lieti. Così soltanto le nostre comunità potranno continuare a costituire spazi entro cui prende forma il dissenso costruttivo e creativo che connota il discepolato, intessuto di una sapienza che non è mai saccente, perché affonda nella delicata radicalità di Dio e del suo spirito.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Ehi, hey Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre!
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. I Let It In and It Took Everything è il secondo album in studio della band britannica Load, pubblicato il 7 ottobre 2020 tramite Sharpton Record. È stato registrato tra agosto 2018 e ottobre 2019. Il disco fonde dozzine di sottogeneri metal e ambient per la perfetta riuscita di circa 49 minuti suddivisi in 14 tracce. Apriamo la puntata di oggi con A Sad Cartoon.

Quando uscì, la critica lo definì quasi impossibile da incasellare in un genere unico. Jake Richardson della rivista Kerrang ha descritto l'album come una fusione di distorsioni metalliche con sonorità ambient, chitarre melodiche ed elementi di shoegaze, capaci di passare con naturalezza dal post-rock più dilatato al metal dissonante e martellante. Proseguiamo la puntata con Is It Really You?

L'album è considerato un po' il lavoro che ha consacrato i Load come una delle band più originali della scena underground britannica. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di I Let It In and Into Everything e chiudiamo la puntata con la mia canzone preferita del disco, Two Way Mirror.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, per chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, buon martedì 15 di settembre, bentornati e bentornate alla diretta che si apre su RBE per la programmazione pomeridiana. Per chi invece ci segue con la replica del giorno dopo, buon inizio di giornata, buon inizio di mattinata, buon risveglio, buon ritorno dal lavoro nel caso. In ogni caso saremo insieme per un'ora, questa è la parte che viene replicata anche il mattino successivo, e con noi come sempre tanta buona musica. Iniziamo con John Lennon, Gimme Some Truth.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E ci rivolgiamo ancora alle notizie di attualità e di cronaca a livello internazionale in questi giorni, soprattutto la scorsa settimana. Con Voci Protestanti abbiamo aperto quasi tutti i giorni la nostra puntata quotidiana con l'aggiornamento dal mondo estero e anche dal mondo tedesco rispetto ai risultati delle votazioni, quindi di questa altissima percentuale di voti che sono andati al partito di estrema destra AfD in Germania in occasione appunto delle elezioni statali nella zona della Sassonia Anhalt. Tantissimi commenti anche post elezioni, soprattutto post elezioni, commenti dal mondo delle chiese a livello ecumenico, interreligioso, preoccupazione dal mondo stesso delle chiese, analisi del voto in cui, ricordo, uno dei dati che è emerso qualche giorno fa è anche il fatto che, secondo appunto le indagini condotte, una persona su tre appartenente al mondo protestante avrebbe dato la propria preferenza proprio a questo partito. Quindi insomma tante analisi, tanti punti di vista, ovviamente il focus è quello delle chiese protestanti, evangeliche, non solo tedesche ma di tutto il mondo, rispetto a quello che è avvenuto in questa zona della Germania. Continuiamo sull'onda insomma dei commenti delle post-elezioni in Sassonia-Anhalt con un articolo ancora pubblicato quest'oggi su riforma.it, ed è un articolo che riprende una serie di commenti che arrivano dalle organizzazioni giovanili cristiane ed ebraiche tedesche e che mettono in guardia proprio contro i pericoli per la democrazia ma anche per la libertà religiosa nel paese stesso, perché tra i vari punti che vengono toccati da queste associazioni che vi cito e che sono l'Associazione dei Giovani Protestanti in Germania, la Federazione dei Giovani Cattolici Tedeschi, l'Unione degli Studenti Ebrei di Germania, quindi come vedete sono delle posizioni che sono trasversali rispetto all'appartenenza religiosa. Tra i vari punti che vengono messi in rilievo ci sono anche le conseguenze per le chiese cristiane del programma stesso del partito della AfD. Perché il partito nel suo programma elettorale ha inserito ad esempio il divieto dell'asilo ecclesiastico, l'abolizione della riscossione delle tasse statali a carico delle chiese e l'interruzione dei finanziamenti statali. Questo ovviamente va a minacciare non solo il finanziamento stesso delle attività ecclesiastiche, ma anche tutta una serie di finanziamenti dati a assistenza sociale, scolastica, case di riposo, gruppi giovanili, strutture come asili nido, scuole e via dicendo. Quindi insomma, come giustamente sottolineano queste associazioni, bisogna anche pensare quando si vota a quello che poi si ribalta su noi stessi, quindi tutte queste preoccupazioni rispetto proprio alla praticità poi di quello che potrebbe realizzarsi nel caso appunto ci fosse un'elezione a livello statale di questo partito. E quindi vi invito a riprendere questo tema, adesso non mi addentro in questo articolo che ritrovate appunto pubblicato su riforma.it, il titolo è La fede dei giovani contro la AfD, ma in modo particolare lo sguardo del mondo giovanile di appartenenza religiosa trasversale, quindi protestanti, cattolici e comunità ebraiche, però sono tutte associazioni di studenti o di giovani che in qualche modo si pongono in modalità estremamente critica rispetto appunto alla presenza e al programma soprattutto dell'AfD. Lascio a voi la lettura, l'articolo, ripeto, pubblicato oggi sul sito riforma.it.

Le sonorità, la voce, le emozioni di Bobby McFerrin con Freedom is a Voice, la libertà è anche una voce, è una voce. Passiamo invece a parlare di cinema, perché la giuria Interfilm alla Biennale di Venezia 2026 ha assegnato il 15° premio per la promozione del dialogo interreligioso al film Un bon petit soldat, un buon piccolo soldato, un bravo piccolo soldato, film del regista Stéphane Brisé, con la bravissima interpretazione della protagonista di Alba, Alba Rohrwacher, che veramente è stata definita incredibile, magistrale nella sua interpretazione, insieme a Vincent Lindon, David Talbot e Sharif Andoura, che sono gli altri protagonisti di questo film. È un film francese, appunto, drammatico, che porta sullo schermo la storia di Carla, una dirigente aziendale, brillante, interamente votata al lavoro, una donna indipendente di 43 anni, che però ha delle profonde insicurezze, che però cerca di nascondere dietro questa apparenza impeccabile e molto molto professionale. Il suo rapporto con il figlio non è dei migliori, comunicano solo attraverso l'utilizzo del cellulare, e questa Carla Moretti, appunto, come dicevo, interpretata magistralmente da Alba Rohrwacher, è una donna talmente assorbita dal suo lavoro che alla fine dimentica quello che invece predica anche attraverso la sua azienda, quindi un'azienda che, diciamo, a livello apparente promuove tutta una serie di inclusione, di attenzione alla famiglia, e poi però nella sua stessa famiglia fa fatica a portare a termine quello che anche al lavoro viene sbandierato con tanta facilità. È un appello accorato a tutti gli spettatori, scrivono così anche nelle motivazioni, diciamo, che Interfilm ha assegnato, appunto, nella premiazione di questo film. È un appello a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici. È così che si perde l'umanità, una sfida alla nostra coscienza cristiana, un film che mette a nudo le contraddizioni del nostro sistema di valori dominante e che ci invita a riconsiderare cosa e chi scegliamo e vogliamo veramente valorizzare. È un film che mette a nudo l'ipocrisia delle culture aziendali che predicano inclusione, umanità e gioia, ma invece premiano competizione, produttività e profitto. La giuria Interfilm, composta quest'anno a Venezia 2026 da Pascal Hubert dalla Svizzera, da Dietmar Adler dalla Germania, da Chiara Clini dall'Italia e da Maggie Morgan dall'Egitto, ha voluto, appunto, premiare questo film Un bon petit soldat. Il premio, come sempre, il premio assegnato da Interfilm viene dato a film che in qualche modo promuovono concetti importanti per le comunità legate al mondo delle chiese: la comprensione, il rispetto, i diritti, la solidarietà, la pace fra le persone di diverse origini, storie e fedi. Ne parla l'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, che riporta, appunto, il commento anche dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Riporta anche il testo completo della motivazione della giuria Interfilm. Speriamo di poter vedere presto questo film Un bon petit soldat anche nei grandi canali distributivi. Voci protestanti in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14.

E queste sonorità così particolari, così diciamo anche ambient, sono le sonorità del brano Mar de Cirandeiras, sperando di averlo letto correttamente, un brano che richiama le sonorità anche jazz contemporaneo. Arriva dal Brasile questo brano, è un brano per pianoforte e chitarra con Amaro Freitas e Jeff Parker. Pianoforte appunto e chitarra, Amaro Freitas pianoforte, Jeff Parker chitarra. Ve l'abbiamo così proposto e adesso spazio al nostro jingle. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Ed è il momento di un po' di appuntamenti, iniziative, eventi, insomma, di queste giornate, dei prossimi giorni, magari anche uno sguardo al prossimo fine settimana che si sta avvicinando, e andiamo a vedere cosa accade in questi giorni, partendo proprio da questo giovedì 17 di settembre, ricordando a Roma un appuntamento al Centro Studi Americani di Roma, in via Caetani, con la presentazione del libro di Paolo Naso dal titolo Dio benedica l'America, che è stato anche recentemente presentato ad inizio settembre a Torre Pellice. Poi insomma in altre occasioni sicuramente tante le opportunità di poter assistere ad una presentazione di questo recente libro, Edizioni Claudiana di Paolo Naso. In questo caso è coinvolto anche il Centro Studi Confronti con l'organizzazione appunto di questo evento. Sarà presente l'autore Paolo Naso, che si cimenterà in questa presentazione accompagnato da Roberto Sgalla, da Pamela Harris, da Marco Impagliazzo, da Deborah Spini e di Ilaria Valenzi. Dio benedica l'America, appunto, è un libro dedicato all'attualità degli Stati Uniti d'America, comprese anche le ultime vicende che tanto hanno fatto parlare, discutere e su cui ci siamo anche già interrogati. Mentre venerdì 18 settembre ci spostiamo nelle valli e precisamente ci spostiamo a Pinerolo per ricordarvi un incontro di preghiera alle 18:30 nel Tempio Valdese di Pinerolo in Via dei Mille, inserito all'interno del Tempo del Creato. Questo periodo liturgico ecumenico che parte dal 1 di settembre si concluderà il 4 di ottobre e che vede tantissime iniziative, sovente anche a carattere ecumenico interreligioso, tra cui appunto quella proposta a Pinerolo venerdì 18 settembre. Oltre alla Chiesa Valdese, che ospiterà questo incontro di preghiera alle 18:30, parteciperanno anche infatti la Chiesa Cattolica e la Comunità Ortodossa di Pinerolo.

Tiro Mancino con Mi rituffo nella notte. Noi ricordiamo anche i nostri contatti, ancora non ve li ho ricordati, provvedo subito. 328 87 57 845, sms, whatsapp oppure l'email diretta @rbe.it, email che potete usare magari per mandare una locandina, un allegato, un comunicato stampa, mentre magari il messaggino un po' più veloce per dialogare con noi eventualmente anche durante le nostre trasmissioni. Allora, una notizia che fa discutere, pubblicata su riforma.it, e che riguarda il Texas. Ecco, poco fa scusate, parlavamo della presentazione del libro Dio benedica l'America di Paolo Naso. Proprio in America andiamo e rimaniamo per parlare appunto di questa notizia. Texas, Bibbia a scuola, questo è il titolo con cui la trovate, pubblicata su riforma.it, e parla del fatto che lo stato del Texas è il primo stato americano ad imporre ai propri studenti la lettura di specifici brani biblici in classe, e ovviamente questa cosa sta suscitando un acceso dibattito. In un momento in cui sovente si fatica e si lotta per portare avanti anche un concetto di laicità all'interno del luogo pubblico, compresa la scuola, beh, questa legge sicuramente va un po' controcorrente. Imporre ai distretti scolastici di consentire agli studenti di ricevere un'istruzione religiosa specifica durante le canoniche ore di lezione di scuola va un po' controcorrente. Andiamo a vedere il dettaglio. La legge di cui appunto parlavamo è entrata in vigore il 1° di settembre. Un disegno di legge del Senato approvato senza troppo clamore con un ampio sostegno bipartisan, firmato dal governatore Greg Abbott del Texas. Ma dopo la sua, diciamo, promulgazione, un team di oppositori alla proposta ha scoperto che in realtà si tratta di un'operazione di copia e incolla della LifeWise Academy. Che cos'è la LifeWise Academy? È un'organizzazione cristiana che promuove l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche di tutto il paese. Propone il programma di tempo libero per l'istruzione religiosa di tutto il paese, e solo in Texas ci sono decine di sezioni che si stanno formando. Una di queste coinvolge il 10% degli studenti di una scuola elementare, e ogni giorno, diciamo, si raccolgono nuove adesioni. In base a questa legge appunto che è stata recentemente approvata inizio settembre, questi corsi, in cui è prevista la lettura delle Sacre Scritture, della Bibbia all'interno dell'orario scolastico, sarebbero corsi facoltativi per gli studenti, ma non per le scuole. Le scuole sono invece obbligate, i distretti scolastici sono obbligati a costruire programmi che consentano di far assentare gli studenti delle lezioni per un massimo di 5 ore a settimana, a condizione che i genitori diano il loro consenso. Sembra un po', insomma, la versione dell'insegnamento dell'ora di religione cattolica in Italia, con appunto l'avvalersi o non l'avvalersi a seconda delle scelte familiari, e quindi di conseguenza la possibilità di assentarsi da scuola nel caso si scelga di non avvalersi dell'ora di insegnamento dell'ora cattolica. La controversia appunto che riguarda in questo caso il Texas e diciamo un po' l'America intera sul tema della lettura della Bibbia nelle scuole pubbliche, in realtà è una controversia che va avanti da parecchi anni, perché già nel 1963 la Corte Suprema americana emise una sentenza che è ancora tutt'oggi oggetto di contestazione. La sentenza dichiarava questo: le scuole pubbliche sono neutrali in materia religiosa e non possono obbligare i bambini a leggere la Bibbia. Ora mi chiedo come sia possibile a questo punto che sia stato approvato un disegno di legge che va in versione ovviamente contraria rispetto a questa decisione, a questa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. L'articolo poi su Riforma prosegue, parla anche di altre leggi sempre votate in Texas che hanno suscitato parecchie polemiche nell'ultimo anno, come ad esempio una legge che consente ai responsabili scolastici
dice di far sparire dalle biblioteche delle scuole dei testi segnalati dalle famiglie come volgari o osceni, però ovviamente va da sé che è una censura molto soggettiva e molto poco oggettiva, e quindi insomma sono delle decisioni molto pericolose, delle derive molto pericolose. Lascio a voi, dicevo, l'articolo, la lettura dell'articolo. Il titolo è questo: Texas, Bibbia a scuola.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

Coccodrilli, Samuele Bersani, il brano che abbiamo appena ascoltato mentre continuiamo la nostra diretta di Voci Protestanti. Sono le 14:39 minuti, se ci state seguendo in diretta questo martedì 15 di settembre saranno invece le 7:20, le 6:40 di mercoledì 16 settembre per chi segue questa puntata in replica. La puntata appunto viene, questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un rinnovato saluto a chi tra di voi all'ascolto è in piedi per iniziare una nuova giornata o sta rientrando magari dalla nottata di lavoro. Torniamo ai nostri appuntamenti e ce ne sono parecchi che si stanno aggiungendo alla nostra agenda, che se quest'estate a livello nazionale era un po' più sguarnita, invece adesso si sta veramente riempiendo di appuntamenti da Milano a Pavia, da Bergamo a Roma e via dicendo, ovviamente anche nelle zone del Pinerolese, Valli Valdesi e zone limitrofe. Vorrei dedicarmi ad un appuntamento che si terrà questo sabato 19 settembre a Pavia dal titolo Convergenze, Protestantesimo, Resistenza, Ecumenismo e Federalismo. È un appuntamento che si terrà nella Chiesa Valdese di Pavia, inizierà alle 10 di questo sabato 19 di settembre, sarà una conferenza con la presenza del pastore Andreas Köhn, che interverrà sul tema la teologia come resistenza ai totalitarismi del XX secolo, e con Stefano Dell'Acqua, che invece interverrà sul tema ecumenismo religioso e federalismo politico, intrecci e convergenze. Quindi un incontro alla Chiesa Valdese di Pavia sabato 19 di settembre alle ore 10. A Bergamo, sempre sabato 19, invece il Centro Culturale Protestante organizza il dibattito dal titolo 20 settembre 4 ottobre, laicità e uso politico della figura di Francesco d'Assisi. Interessante questo approfondimento che verrà coordinato dalla storica Francesca Tasca. Interverranno Sandra Migliore dell'Università di Torino, Luciana Bramati ed Elisabetta Ruffini dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L'appuntamento è alle 17:30 nella sede del Centro Culturale Protestante di Bergamo, via Torquato Tasso 55, sabato 19 settembre. Torna invece, per quanto riguarda le nostre zone, un appuntamento di cui già avevamo accennato qualcosa ma abbiamo dei dettagli in più, ovvero nuova edizione di Flip and Friends, il buon gusto della solidarietà. Ve ne parlo tra poco dopo la musica.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Flip and Friends 2026, dicevamo, siamo giunti, se ricordo bene, alla terza edizione di questo appuntamento che ha come sottotitolo Il buon gusto della solidarietà. Perché questo sottotitolo? Perché in effetti è una serata di beneficenza in cui cinque chef d'eccezione si adopereranno e quindi cucineranno offrendo la cena a chi farà una donazione minima di 80 euro a sostegno dei progetti che le chiese valdesi della Valpellice portano avanti per il diritto allo studio delle famiglie più fragili. È un appuntamento ormai che si rinnova di anno in anno e che ha riscosso appunto un buon successo rispetto alla partecipazione di pubblico, e l'appuntamento per questa nuova edizione 2026 di Flip and Friends è previsto per mercoledì 23 di settembre alle ore 20 alla locanda dell'antica Lucerna in via Generale Diaz a Luserna San Giovanni. Bisogna però prenotare per tempo, entro il 19 di settembre è necessaria la prenotazione. Quindi vi invitiamo, nel caso voleste partecipare, a non aspettare troppo tempo, perché è appunto un appuntamento che solitamente richiama parecchie adesioni, e anche perché i posti sono limitati. Mercoledì 23 settembre, Flip and Friends 2026, Il buon gusto della solidarietà. Come dicevamo, organizza la Chiesa Valdese di Torre Pellice come capofila, ma in realtà è il circuito delle Chiese Valdese della Valpellice che fa riferimento a questi progetti. Se qualcuno avesse necessità di maggiori informazioni può quindi contattare il Consiglio di Chiesa di Torre Pellice per avere magari dei dettagli in più o dei riferimenti per il pagamento, la prenotazione, il menu che sarà presente e via dicendo. C'è un QR code che si può inquadrare e dove si possono appunto scoprire, trovare maggiori informazioni. Ci sono delle locandine che stanno iniziando a girare, che vi abbiamo fatto anche vedere poco fa, e quindi insomma segnatevi la data e se potete partecipate. 23 settembre, ore 20, locanda dell'antica Lucerna per questa terza edizione di Flip and Friends.

Malika Yan con Quanto dura un'ora, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti e poi continueremo, per chi potrà continuare a seguirci con la diretta, anche con la seconda parte fino alle 16, però dovremo salutare chi appunto ha seguito questa puntata con la replica del mattino successivo. Allora, volevo segnalarvi un articolo pubblicato sul sito chiesavaldese.org, ripreso anche su nev.it e anche su riforma.it oppure sul settimanale Riforma, un'intervista, un colloquio meglio, con il presidente uscente della SEPL, ovvero la Conferenza delle Chiese Protestanti dei Paesi Latini d'Europa, il pastore Gianni Genre. Il titolo: non fare separatamente ciò che possiamo fare insieme. Questo è, diciamo, un po' il tema che guida questa intervista, in cui si parla appunto di questi anni in cui la presidenza della SEPL, dell'Assemblea dei Paesi Latini d'Europa, è stata guidata appunto dal pastore Gianni Genre. L'occasione di questo articolo è anche rispetto a un prossimo appuntamento stesso della SEPL, un incontro che ci sarà proprio nei prossimi giorni, dal 21 al 24 settembre, nei Grigioni della Svizzera, nella cittadina di Stels. Ci sarà l'assemblea generale della conferenza della SEPL e il pastore Gianni Genre è il presidente uscente appunto di questa organizzazione, che abbiamo anche seguito in passato molto da vicino. Quest'anno la SEPL peraltro compie 75 anni e nacque nel settembre del 1950 proprio a Torre Pellice, su impulso del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Oltre al pastore Gianni Genre, precedentemente altri due pastori valdesi hanno guidato, hanno ricoperto il ruolo di presidente di questo organismo, il pastore Salvatore Ricciardi e poi il pastore Ermanno Genre. Ci sono alcune domande che riguardano ovviamente il bilancio di questi anni di presidenza della SEPL, quali sono insomma anche le sfide che attendono i paesi protestanti latini europei, ma soprattutto c'è una domanda interessante sul perché questa unione, no, delle chiese latine, qual è il ruolo soprattutto delle chiese italiane e della chiesa valdese italiana all'interno della SEPL. Gianni Genre risponde in questo modo: le nostre chiese battiste, metodiste e valdesi sono sempre state attente al lavoro internazionale, consapevoli del fatto che l'esistenza come chiese è dovuta anche alle relazioni internazionali e all'aiuto reciproco ricevuto in passato e anche nel presente. Ma perché ci sono ancora delle chiese protestanti nei paesi latini? La ragione, dice ancora Genre, dipende dal fatto che non ci sono motivazioni logiche. La presenza protestante in Italia esiste soltanto per cause, diciamo, per motivazioni inspiegabili. Una presenza protestante in un paese a maggioranza cattolica non avrebbe dovuto esistere e sopravvivere. E pertanto, insomma, bisogna ricorrere, dice, ad un termine che non va certamente di moda, ovvero la predestinazione. Ci sono poi appunto altri spunti di riflessione. C'è uno spunto che riguarda quali sono le sfide attuali che coinvolgono anche il mondo delle chiese, delle religioni, quali sono, diciamo, i temi del dibattito internazionale che coinvolge anche le nostre chiese. Insomma, lascio a voi la lettura di questo articolo. Ripeto, lo trovate pubblicato sul sito chiesavaldese.org, ripreso anche sull'agenzia stampa Nev Notizie Evangeliche e anche sul settimanale Riforma e su riforma.it. Dal 21 al 24 settembre appunto in Svizzera ci sarà l'assemblea generale della SEPL, della conferenza della SEPL, e diciamo ad assemblea conclusa ci sarà anche il nominativo del prossimo presidente della Conferenza delle Chiese Protestanti dei Paesi Latini d'Europa.

E sulle note dei REM con Imitation of Life noi chiudiamo la nostra prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è per domani, come sempre, con la puntata tra le 6 e le 7 del mattino. Se invece ci state seguendo in diretta, rimanete con me, perché tra poco continuiamo con Voci Protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: La diretta prosegue, continua in questo pomeriggio di martedì 15 di settembre. Bentornati e bentornate, se ci stavate già seguendo anche pochi minuti fa, Voci Protestanti prosegue il suo viaggio, entra nella seconda parte della nostra diretta. Benvenuti invece se magari vi siete collegati solo in questo istante sulle frequenze di RBE, siete appunto all'ascolto della trasmissione Voci Protestanti, che tutti i pomeriggi apre la diretta su RBE, su Radio Bequit, fino alle 16. In modo particolare in questa seconda parte, come sempre ricordiamo che ci dedichiamo a temi che riguardano sì le nostre collettività, la nostra società, ma in particolare ci concentriamo un po' di più nell'area geografica che riguarda il nord-ovest, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, e quindi concentriamo l'attenzione proprio su queste zone che solitamente sono anche oggetto della, diciamo, dell'informazione curata all'interno dei vari GR, dei notiziari della nostra redazione. E non può mancare, ormai da quando è ripartito il palinsesto a fine agosto, diciamo 2026, e che andrà avanti fino al prossimo, alla prossima primavera inoltrata, inizio estate 2027, non può mancare, dicevo, la rubrica che abbiamo inserito quest'anno all'interno di Voci Protestanti Talk, ovvero Qui, ora, qualche anno fa. Cosa avvenne il 15 settembre di decenni, secoli fa, in Piemonte e zone limitrofe? Ve lo dico tra poco, dopo il primo brano, Celia Vuo con Sulia.

qui ora qualche anno fa, dicevamo, la nostra rubrica che ci porta nel passato per ricordare cosa avvenne appunto in Piemonte o in Liguria o in Valle d'Aosta, comunque diciamo nella zona del nord-ovest della nostra Italia qualche anno fa. E allora, facendo un po' di ricerche in rete, mi ha fatto un po' sorridere il fatto che il 15 settembre in Piemonte è tradizionalmente la data legata all'avvio del protocollo antismog regionale, appunto coordinato da ARPA. E quindi, insomma, questo purtroppo è quello che ci riporta un po' più alla nostra attualità. Ormai da decenni siamo abituati a questi blocchi del traffico a causa appunto dell'inquinamento atmosferico. Ma tralasciando questo 15 settembre e andiamo un po' più indietro nel tempo, andiamo al 15 settembre del 1725, perché c'è un che è stato ritrovato, insomma, ed è messo agli archivi, un documento ufficiale che riguarda il pagamento degli altari della chiesetta di Sant'Uberto della Venaria Reale, altari progettati niente po' di meno che da Iuvarra, e siamo proprio nel periodo di ricostruzione della Venaria Reale. Nel 1725 la reggia appunto della Venaria Reale, iniziata già nel 600 da Castellamonte, poi saccheggiata nei secoli passati, semidistrutta a fine 1600, ricostruita poi da Vittorio Amedeo II, affidando appunto i lavori allo Iuvarra, era nel pieno della sua ricostruzione. Iuvarra, che appunto curava tutti i particolari, che metteva la sua firma sulla nota spese, che insomma cercava di fare tutto il meglio che poteva, e lo vediamo ancora adesso il meglio che ha fatto. Insomma, se vi è capitato di andare alla reggia di Venaria quest'estate, ci sono state tantissime iniziative, soprattutto sul weekend, il venerdì e il sabato, con una reggia di Venaria aperta al pubblico fino alle 23 di sera, spettacoli, illuminazione con le candele, insomma davvero un luogo splendido. Vi invitiamo, se ancora non l'avete mai visitata, ad andare a visitare questo luogo meravigliosamente ricostruito e che è in continua ricostruzione, perché adesso hanno allargato ancora la manutenzione anche straordinaria, oltre che quella ordinaria, di alcune zone dei giardini. Quindi è in continua evoluzione la reggia di Venaria. Ma ecco, il 15 settembre del 1725 si è ritrovato appunto questo documento con la firma dello Iuvarra sulla nota spese per il tagliapietre Franco Piazzoli, che fu incaricato appunto di costruire gli altari, di abbozzare gli altari della chiesa di Sant'Uberto, che è appunto considerata un vero e proprio capolavoro, come tante altre stanze e tanti altri elementi che compongono la Venaria Reale. Quindi 15 settembre 1725 ci riporta a secoli passati in cui forse la Venaria Reale era diversa da come la vediamo adesso, ma era pur sempre un luogo importantissimo per il Piemonte e l'Italia.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo voce a chi si mette in gioco. Beh, in questo caso vorrei parlarvi di un progetto molto molto interessante che sta partendo un po' come esperimento e che riguarda i mercati rionali. Allora, come sapete, insomma, l'Italia in particolare poi è proprio famosa per i mercati rionali, per la possibilità di acquistare prodotti freschi che arrivano direttamente da agricoltori, allevatori nei vari mercati delle grandi e piccole città. Torino non fa eccezione, ci sono dei mercati meravigliosi che accompagnano appunto la città di Torino, ma tutti mercati sono per lo più giornalieri, mattutini o pomeridiani, ma di fatto alla sera o comunque verso la serata non esistono dei mercati che rimangono aperti, non ci sono delle edizioni serali, diciamo, se non diciamo eventi particolari, magari in occasione di eventi enogastronomici, manifestazioni e via dicendo, o delle sagre, ecco, locali. Si sta però pensando di introdurre alcune edizioni serali proprio nella città di Torino di mercati per agevolare le persone che durante il giorno lavorano e magari arrivano a casa alle 7, 7 e mezza, 8 di sera e avrebbero piacere di acquistare al mercato ma non ne trovano più. Quindi per agevolare la possibilità di fare la spesa al mercato anche dopo il lavoro quotidiano, c'è una sperimentazione che il Comune di Torino sta pensando e che verrà approvata proprio in questi giorni, o comunque è stata approvata adesso, la notizia è di qualche giorno fa, non so se l'hanno approvata già stamattina o comunque è in programma, ecco, nella calendarizzazione delle notizie di queste giornate. E ad esordire, diciamo, come primo esempio, come cavia, potremmo dire così, come testa anziché meglio, come termine, sarà il mercato di Piazza Campanella, con un'apertura eccezionale che slitterà dalle 15 alle 19 per ora, che c'è ancora l'orario, diciamo, estivo, ma che potrebbe andare avanti fino alle 20 in un orario un po' più invernale. La scelta di cominciare da Piazza Campanella non è nuova, perché già in passato c'era stato un esperimento nell'autunno del 2025, cioè dello scorso anno, che era andato discretamente bene, poi però diciamo si era interrotto per permettere l'elaborazione del progetto che appunto è stato ripreso in mano proprio in queste ultime settimane e che, se appunto nuovamente sarà confermata questa adesione al mercato di Piazza Campanella, in effetti per alcuni quartieri ci potrebbe essere una vita serale anche dei mercati, con un'apertura ritardata fino alle 19:30. Dopo il mercato appunto di Piazza Campanella, che sarà il primo a testare questa apertura notturna, o meglio serale del mercato, ci saranno anche i mercati di Corso Cincinnato, Corso Taranto, Via Pavese e Corso Spezia, che potrebbero essere i prossimi in lista d'attesa appunto per questa sperimentazione. Ovviamente si tratta di riorganizzarsi, di riorganizzare il commercio appunto di prossimità, di riorganizzare i turni, non è una cosa semplice chiaramente da organizzare, però potrebbe andare appunto incontro a chi lavora fino a tardo pomeriggio e che comunque avrebbe piacere e anzi ha espresso la volontà di poter acquistare nei vari mercati rionali. Quindi Torino sperimenta questa iniziativa, vi faremo sapere com'è andata e diteci anche la vostra. A voi farebbe piacere avere un mercato che va avanti fino alle 19:30? Potrebbe essere una soluzione che va incontro alle vostre esigenze? Scriveteci 328 8757845 oppure via mail diretta@rba.it.

Parlavamo di mercati poco fa, di aperture serali per, come sperimentazione, per ora solo ancora di sperimentazione si tratta, di test per verificare se in effetti potrebbe essere una modalità da estendere anche ad altre zone di Torino. Proprio a Torino parte questa sperimentazione dei mercati serali, trovate anche alcune notizie su alcuni quotidiani online dedicati alla città di Torino. Rimaniamo, diciamo, in ambito prodotti del territorio, commercio di prossimità, perché volevo segnalarvi un'iniziativa programmata per il prossimo 19 settembre che permetterà da un lato di scoprire un ambito della cultura, in questo caso della Val Chisone di Perosa Argentina, e dall'altra parte anche un lato dell'enogastronomia sempre della Val Chisone e di Perosa Argentina. Cosa accade il 19 settembre? Sarà possibile partecipare ad una visita gratuita al Museo Gallina, Museo Vigoravi Pietro Gallina di Perosa Argentina, che presenterà il progetto Vita, e ci sarà in questo progetto la possibilità di partecipare a 6 appuntamenti dedicati alla cultura, alla condivisione, all'incontro. Ma ogni evento programmato sarà anche l'occasione non solo per visitare il Museo Gallina e per conoscere appunto la figura di Pietro Gallina, ma anche per partecipare ad una degustazione di prodotti del territorio della Val Chisone, in questo caso delle zone vicine a Perosa Argentina. Allora, la giornata del 19 settembre, una giornata pensata davvero per tutti, dalle persone più adulte alle famiglie, ai bambini, perché ci sono una serie di iniziative, di animazioni anche proprio pensate per i più piccoli, in modo anche da permettere eventualmente ai genitori di poter visitare con calma e con tranquillità il museo. Quindi ci saranno delle attività pensate esclusivamente per i bambini. La visita inizia alle 15, durerà un'oretta, la visita appunto al Museo Vigoravi Pietro Gallina di Perosa Argentina. Seguirà questa degustazione di prodotti del territorio e appunto ci sarà questa animazione per bambini. Questo progetto, tra l'altro, questo progetto Vita, che vede il coinvolgimento anche del Museo Gallina di Perosa, è stato finanziato da un bando Metti in Comune l'Inclusione dell'Unione Montana Valli Chisone Germanasca, ed è un bando che lavora e finanzia dei progetti che promuovono un turismo accessibile e aperto a tutti e tutte in Piemonte. Ecco perché questa attenzione particolare anche al mondo famiglie, alle esigenze dei più piccoli, e quindi un'iniziativa che possa parlare di arte, di cultura, ma che possa essere anche inclusiva e possa permettere davvero a tutti e tutte di partecipare. Sabato 19 settembre è necessario prenotarvi, trovate maggiori informazioni sulle pagine social del Museo Gallina di Perosa Argentina, c'è un form da compilare se appunto volete partecipare, in modo che si possa preparare al meglio questa giornata.

E la Luna Bussò con Loredana Bertè ci porta verso il GR curato da Popolare Network, l'informazione nazionale ed internazionale che bussa lei alle nostre porte, quindi dobbiamo lasciare spazio assolutamente a questo momento di aggiornamento con l'attualità. Io ritorno tra pochissimo sempre con Voci Protestanti Talk e con altre notizie dei nostri territori. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Polare Network.

0: Rai Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30, via libera del Senato alla legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze coi capolista bloccate e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra è evitare la sconfitta, l'accusa.
1: L'Italia continua a tenere chiuse le frontiere con la Spagna e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione poi con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione questo pomeriggio.
0: Il drone abbattuto stanotte nei cieli lituani, secondo la radio nazionale di Vilnius, l'ordigno proveniva dalla vicina Bielorussia e si dirigeva verso ovest, è caduto in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nel centro del paese. In queste ore è in corso l'esame dei componenti elettronici e del telaio per chiarire se fosse da attacco, da ricognizione e da dove sia stato lanciato. Ad abbatterlo alcuni cacci italiani in forza alla NATO, probabile fosse russo, ha detto poco fa il ministro della difesa Crosetto.
1: Sono almeno 100.000 gli sfollati dopo la ripresa dei combattimenti tra i ribelli Houthi filo-iraniani e le forze filogovernative dell'ovest dello Yemen, così riferisce l'agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR. Chi fugge dalla guerra si sposta all'interno dello Yemen oppure va a Gibuti, sull'altro lato dello stretto di Bab el-Mandeb. Allo Yemen sarà oggi dedicata una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
0: È principalmente il governo l'obiettivo della manifestazione di oggi, dello sciopero di 8 ore del gruppo Electrolux, con lavoratrici e lavoratori confluiti dei 5 stabilimenti italiani a quello marchigiano di Cerreto d'Esi, che rischia la chiusura totale nel piano di oltre 1.500 licenziamenti. È inaccettabile, esigiamo che l'azienda ritiri il piano e che il governo mantenga le promesse che ha fatto, detto durante il comizio Barbara Tibaldi della Fioma, il corteo anche il presidente della regione e le opposizioni.
1: No al blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo dovrebbe presentarlo domani al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire la stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio. Ieri è stata una giornata di blocchi e proteste dei 2.500 lavoratori dell'indotto, per cui sono partite le lettere di licenziamento dopo la sentenza che ha confermato la chiusura dell'area caldo.
0: E domani nel Consiglio dei Ministri dovrebbe esserci anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità.
1: La Corte d'Appello di Napoli ha confermato l'ergastolo a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 23 a Sorrento. La donna venne uccisa in un garage, il suo corpo scoperto nel bagagliaio di un'auto.
0: Il rapper Macklemore è stato escluso dal tour statunitense di Ed Sheeran per aver gridato Palestina libera dal palco durante un concerto nel New Jersey. Macklemore seguiva il tour come artista di supporto. Aprendo la serata al MetLife Stadium, il rapper aveva detto di volere che la popolazione di Gaza e della Cisgiordania sapesse di non essere dimenticata. La dichiarazione ha suscitato accuse di antisemitismo e richieste di esclusione, come poi è avvenuto dopo che i gestori degli stadi delle prossime tappe del tour hanno comunicato agli organizzatori che a Macklemore non sarebbe stato consentito di cantare dal palco. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Voci Protestanti Talk, programma che vi accompagna nel primo pomeriggio di RBE. Radio Bequit, Radio e TV, l'aggiornamento con le notizie, gli appuntamenti, le informazioni che anche grazie a voi ascoltatori e ascoltatrici raccogliamo. Continuate a scriverci, a segnalarci eventuali incontri, appuntamenti, eventi che si svolgono sui nostri territori. Vi ricordo i nostri contatti, il 328 875 7845, oppure via mail, se preferite potete scriverci, l'indirizzo è diretta@rbe.it. E a proposito di appuntamenti, vorrei ricordarvi un evento che si svolgerà questa sera a San Secondo, nei locali della Chiesa Valdese di San Secondo. È un evento di cui abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, ma che ci teniamo a ricordare. Una iniziativa organizzata dall'animazione giovanile delle Chiese Valdesi del primo distretto, dedicata all'ambiente, quindi tematiche green, tematiche ambientali, un confronto sul cambiamento climatico, sulle esperienze di come contrastare il cambiamento climatico, ma a partire da un racconto che Sophie Bonnet e Ruth Rivoira hanno portato anche a RBE, a Radio Bequit, a Voci Protestanti. Trovate la loro intervista pubblicata sul nostro sito rbe.it e ci hanno parlato di un campo internazionale della SEVA, della comunità di chiese in missione, a cui hanno partecipato quest'estate e che proprio sul tema dell'ambiente era centrato. Ne riparleranno questa sera appunto nei locali del Tempio Valdese di San Secondo alle ore 19. Sarà possibile partecipare con un momento conviviale iniziale e poi ci saranno una serie di piccoli laboratori e racconti. L'ingresso è gratuito. Se appunto qualcuno fosse incuriosito, la serata ovviamente è libera, aperta a tutti. Si parte alle 19 e si prosegue fino verso le 21 e 30. Un appuntamento interessante che vuole coniugare da una parte l'esperienza appunto di queste due ragazze giovani che hanno partecipato in Togo a questo campo internazionale, e dall'altra parte alcuni esempi pratici, semplici, di come aiutare l'ambiente.

0: Parlavamo di ambiente poco fa, ricordando l'appuntamento di questa sera nei locali del Tempio Valdese di San Secondo, che sarà proprio dedicato all'ambiente, all'attenzione al nostro creato. Ebbene, continuo a parlare dello stesso argomento perché sta per arrivare la campagna Puliamo il Mondo, campagna di Legambiente, che torna anche quest'anno dal 18 al 20 settembre. Questa storica campagna di volontariato ambientale organizzata appunto da Legambiente. Ci sono migliaia di appuntamenti inseriti appunto in questa campagna Puliamo il Mondo dal 18 al 20 settembre. Ci sono tante iniziative, ovviamente per la maggiore va questo momento di raccolta di rifiuti abbandonati, ma ci sono anche tanti altri modi per raccontare come prendersi cura del mondo che ci circonda. Certo, il problema dei rifiuti abbandonati, lo dice anche Legambiente, è uno dei problemi principali. Quest'anno in modo particolare però la raccolta di rifiuti abbandonati negli spazi verdi delle nostre città o dei nostri territori sarà concentrato sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta. Quindi si unisce questo momento di Puliamo il Mondo anche ad un'attenzione rispetto alle applicazioni delle leggi sul tabacco, che comprendono anche lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta. Quindi è una responsabilità dei produttori dei prodotti legati al tabacco e che aiuteranno evidentemente in futuro a evitare di dover raccogliere questi mozziconi abbandonati nell'ambiente, che fanno danni enormi. È un'emergenza silenziosa perché i mozziconi sono piccoli, si potrebbe pensare che sono poca cosa rispetto a rifiuti più ingombranti abbandonati nel territorio, ma invece sono veramente molto molto pericolosi. Vanno ad intasare i reflui dei tombini, vanno ad intasare le zone in cui l'acqua dovrebbe scivolare, quindi insomma sono dei piccoli, è vero, elementi, ma sono molti e purtroppo la quantità in questo caso fa la differenza. I mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più trovato e da 9 anni è in cima alla top 10 rifiuti abbandonati nell'ambiente. Negli ultimi 9 anni, dice sempre Legambiente, nei parchi urbani dove sono stati eseguiti dei transetti sono stati censiti 94.624 mozziconi di sigaretta, pari al 40% di tutti i rifiuti registrati. Pensate la quantità di mozziconi di sigaretta che ci sono all'interno dell'ambiente che ci circonda e pensate alle conseguenze che questo abbandono di mozziconi all'aperto, nelle aree gioco, negli spazi pubblici, nei parchi urbani, nonostante ci sia in tutte queste zone il divieto di fumo, chiudiamo parentesi, però pensate ai danni che possono fare. Quindi una campagna quest'anno di Legambiente Puliamo il Mondo, in modo particolare dedicata proprio alla sensibilizzazione anche sull'abbandono dei mozziconi di sigaretta. Trovate tutte le informazioni sul sito Legambiente, ovviamente sezione Piemonte Valle d'Aosta per quanto ci riguarda, con la campagna Puliamo il Mondo. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
0: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
0: Una casa del quartiere, formato Pinerolo.
3: Pinerolo, suona giovane.

Presley con A Little Less Conversation, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di questa ultima parte di Voci Protestanti Talk. Prima di chiudere però ancora una notizia, perché volevo ricordarvi che questo fine settimana, dal 18 al 20 settembre, a Cumiana la Croce Verde festeggia i suoi 35 anni di attività. Ci hanno mandato grazie il comunicato stampa, grazie per avercelo comunicato, continuate a scriverci, mi raccomando, diretta @rbe.it se volete mandarci le vostre segnalazioni. Come vedete, le riportiamo al nostro pubblico di ascoltatori e ascoltatrici, e quindi l'ANPAS, l'associazione ANPAS Croce Verde di Cumiana, compierà 35 anni di attività e vorrà festeggiarli con 3 giorni appunto di dimostrazioni, di formazione, di momenti conviviali, di festa, per appunto ricordare anche i tanti volontari e le tante volontarie che permettono a questa realtà della Croce Verde di andare avanti. Senza di loro si potrebbe fare veramente poco, e quindi è un programma molto, diciamo, variegato. Prende il via venerdì pomeriggio con un momento dedicato ai bambini, poi ci sarà possibile alle 18:30 visitare la sede della Croce Verde, le ambulanze, i luoghi dove c'è il coordinamento appunto di questa associazione. Si proseguirà la serata con un concerto gratuito alle 21, si prosegue sabato 19 settembre, che è una giornata pensata in modo particolare per la formazione. Infatti al mattino dalle 9 alle 13 ci sarà un corso utilissimo a cui può partecipare chiunque, per utilizzare il defibrillatore automatico, semiautomatico, il DAE, che si trova ormai in tutti i comuni. Importantissimo averlo, altrettanto importante sapere più o meno almeno come approcciarsi. Poi è vero che il defibrillatore è dotato di diciamo strumenti audio che guidano la persona che lo sta utilizzando, però avere 2 informazioni su come fare a utilizzarlo possono tornare sempre utili. Quindi il programma della giornata di sabato è dedicato appunto alla prevenzione, ci sarà anche una formazione sulla riabilitazione, sulla rianimazione cardiopolmonare, manovre di disostruzione per le vie aeree, anche questo utilissimo come, diciamo, nozione di base. Potete iscrivervi

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale del Riesame, dopo l'udienza avvenuta nella giornata di ieri, ha disposto la custodia in carcere per il commesso del mini market del quartiere Madonna di Campagna a Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una minore di 13 anni e per il quale la GIP del Tribunale di Torino aveva disposto soltanto l'obbligo di firma. La decisione della Corte, formata da 3 magistrati, era attesa entro 20 giorni, ma il verdetto è invece arrivato a distanza di poche ore. Il sindaco del comune di Ponzone, in provincia di Alessandria, ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per uso alimentare, diretto e indiretto, salvo bollitura o disinfezione, a tutela della salute pubblica. La decisione arriva in seguito al campionamento da parte di ARPA Piemonte presso una fontanella pubblica nel centro del paese, da quale è emerso il superamento dei limiti previsti per l'Escherichia coli. Secondo i tecnici chiamati in causa, la concentrazione di batteri potrebbe essere dipesa dalla siccità dell'estate, che avrebbe ridotto l'invaso del Brick Berton, da cui viene prelevata l'acqua per l'approvvigionamento idrico. A breve sarà messa a disposizione un'autobotte a disposizione della cittadinanza nella piazza del paese. Uncem Italia ha pubblicato lo scorso 1 settembre un dossier nazionale relativo ai risultati del piano PNRR. Il bilancio finale parla di un quadro moderatamente positivo, ma caratterizzato da una forte polarizzazione dei fondi, che ha visto alcuni comuni intercettare molte risorse, mentre altri che non ne hanno ottenute affatto. E ai microfoni di Nicolò Sezzu, Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte.
3: Il bene, ma non benissimo. È sarcastico, ma in realtà è la fotografia reale della situazione, perché attraverso il PNRR sono stati fatti interventi anche intelligenti, su questo è in dubbio, però ci sono altri elementi che non sono stati molto meno. Non è, ecco, un segreto la nostra contrarietà al piano dei borghi, però siamo arrivati ormai a una fase in cui oggi serve poco fare critiche o recriminare. Troppi progetti, troppi bandi, alla fine della fiera, se non ricordo male, i progetti sul PNRR sono stati circa 500.000. Capiamo che sono un dato che è esorbitante, nonostante ci fossero miliardi a disposizione, una parcializzazione così di progettualità

0: Non credo che alla fine, tirando le somme, si possa dire che abbia portato ad un effettivo cambio di, come dire, di prospettiva per il nostro paese. Come dicevo prima, l'ubriacatura da risorse che bastava sostanzialmente rispondere a delle richieste e le risorse arrivavano in automatico. Oggi quella stagione lì è finita. Oggi ci ritroviamo nella migliore delle situazioni con delle strutture da gestire, con dei servizi da gestire. Del post PNRR e il prodotto interno lordo non è aumentato, non sta aumentando, quindi ci saranno delle crisi, c'è già, ma sarà ulteriormente aggravata la crisi sui conti pubblici. Con la congiuntura astrale del post PNRR ci vede oggi aggiungere il tassello della nuova programmazione che sta partendo, completamente diversa, perché è cambiata la politica europea da questo punto di vista, è indubbio che piaccia o no, che l'Unione Europea dovrà mettere risorse sul riarmo e quelle risorse andranno a discapito di altri fondi. Manca una, permettetemi il termine, una lobby europea dei territori rurali. E se questa cosa non si capisce in fretta, rischiamo veramente che in un contenitore unico a cui facevo riferimento prima della finanza europea, i territori rurali staranno a guardare quello che faranno le città metropolitane. E questo non va a vantaggio sicuramente della competitività di un paese.
1: La Giunta regionale piemontese, nella seduta odierna, ha avviato l'iter necessario al riconoscimento dell'azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Prossimo passo sarà la trasmissione dell'istanza corredata dal dossier e dalla documentazione prevista al Ministero della Salute per la prosecuzione del percorso. L'azienda vanta un ruolo di hub di riferimento regionale per la gestione dei pazienti ematologici e immunologici ad elevata complessità e in sinergia con l'Università del Piemonte Orientale, un polo di eccellenza clinica, assistenziale, didattica e di ricerca. Il riconoscimento di Novara sarà il secondo elemento di una strategia più ampia per potenziare la ricerca sanitaria pubblica piemontese. Il piano sociosanitario regionale 2025-2030 individua infatti un totale di 7 percorsi per la creazione di nuovi IRCCS. Si è tenuta giovedì scorso la conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge regionale sul clima di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale. Il testo punta alla neutralità climatica del Piemonte entro il 2050, con una riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Inoltre, la proposta prevede l'istituzione di un ufficio per il clima presso il gabinetto del presidente, un comitato scientifico indipendente e un forum permanente con enti locali, imprese e società civile. La proposta introduce anche incentivi per imprese e agricoltori nella transizione ecologica. Le consigliere Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro hanno presentato tale proposta ai Murazzi di Torino, con alle spalle un po' in evidente stato di siccità. Ascoltiamo un estratto dell'intervista ad Alice Ravinale fatta da Darianna Tedesco.
2: Abbiamo presentato una proposta di legge sul clima, seguendo già l'iniziativa che è stata assunta dai nostri colleghi in Toscana ed Emilia Romagna, e lo abbiamo fatto riscontrando, diciamo, tutta l'insufficienza di quello che messo in campo finora dal governo regionale, che negli ultimi 7 anni si è limitato a inseguire emergenze sempre più drammatiche, come si è visto quest'estate, senza però far diventare contrasto alla crisi climatica e le azioni di mitigazione e di adattamento il cuore pulsante, diciamo, delle responsabilità amministrative regionali. Quindi noi abbiamo lavorato anche con alcuni tecnici su questa proposta. Troppo spesso tante attività continuano ad essere fatte anche con fondi pubblici come se non stesse succedendo niente. Per esempio, una proposta che noi facciamo nella legge è quella di inserire l'analisi dei rischi climatici in tutte le procedure autorizzative che dipendono dalla regione, non soltanto per considerare l'impatto che le nuove diciamo attività di cui viene richiesta l'autorizzazione o strutture possono avere, ma anche per considerare la verosimiglianza di quegli investimenti, perché altrimenti il rischio è di spendere soldi pubblici e sostenere attraverso soldi pubblici attività che sono purtroppo destinate a non avere un futuro. Finora ci sono stati molti ritardi anche nell'applicazione di quelle strategie, insomma, che la regione ha già assunto. Basti pensare che l'osservatorio per la crisi climatica era stato previsto da norme di deliberazioni del 2020, siamo nel 2026 e ancora non è diventato operativo, quindi sì, c'è bisogno. Sappiamo che non sarà un percorso semplice, perché non è mai diciamo facile, anche perché si tratta di una vera rivoluzione di impostazione, quindi è anche una sfida per tutti che va colta. Noi comunque diciamo ci tenevamo a fare una proposta che potesse essere un punto di partenza, non lasciando indietro nessun settore, nessuna attività, accompagnando le imprese, i comuni, le attività produttive, il mondo sanitario in quella che è una sfida epocale che purtroppo, come voi dicevate, ci stiamo giocando con un ritardo incredibile.
1: Giovedì 17 settembre si celebra la giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, il cui tema scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per questa edizione è cure sicure per le malattie non trasmissibili. Per celebrare la giornata, ASL Totre ha scelto il progetto Evviva come buona pratica. Da 10 anni l'iniziativa porta la cultura della prevenzione, della sicurezza e del primo soccorso nelle scuole e nelle comunità del territorio, e sarà presentato proprio il 17 settembre nell'ambito dell'evento organizzato dalla Regione Piemonte al Palazzo Unico di Torino, dedicato alle esperienze delle aziende sanitarie piemontesi. Nato in forma strutturata nel 2016, Evviva ha formato finora 65.000 Kids Responders e arriva a coinvolgere fino a 9.000 studenti in una sola edizione annuale, con quasi 500 classi e oltre 300 stand formativi. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, tra notte e prima parte del mattino, nuvolosità più estesa su pianure e colline fino ai primi tratti vallivi, ampie schiarite e velature sull'interno delle valli cunesi, torinesi e della Val d'Aosta. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra cunese, torinese, Val d'Aosta, biellese, Sesia e Verbano, in successiva estensione alle pianure, soprattutto a nord del Po. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio rovesci sparsi sulle zone montane torinesi, valdostane, della Valsesia e dell'Ossola, con i primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata, passaggio di rovesci e temporali sparsi tra Torinese e Val d'Aosta, più estesi e localmente intensi tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese, fino al basso Monferrato. Sul Cunese, rovesci più isolati e a carattere sparso. In Liguria, graduale aumento della nuvolosità, specialmente sul settore centro-occidentale, con qualche isolato rovescio. Nel pomeriggio, cielo nuvoloso molto nuvoloso sul settore centrale, mentre qualche schiarita sarà presente agli estremi della regione. Possibili rovesci nel Savonese interno tra tarda mattinata e primo pomeriggio. In serata, aumento delle condizioni di instabilità e probabili rovesci tra Genovese e Golfo Paradiso. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per segnalare che si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione,

0: Buonasera, benvenuti, eccoci qua Marta, ci siamo.
1: Eccoci, buonasera.
0: Un po' sorpresa, siamo comparsi, un po'
1: sì.
0: Così all'improvviso.
1: Eccoci qua.
0: Che dire, che dire.
1: Come il coniglietto dal cilindro.
0: Vabbè, la sigla è andata in onda un pochettino di tempo fa, però comunque.
1: Sì. Vabbè, dai.
0: No, vabbè.
1: Ma sì,
0: tutto a posto.
1: Siamo un po' creativi, sì.
0: Un po' creativi. Senti, allora,
1: dimmi.
0: Che dire? Allora, oggi parleremo, Marta, intanto andremo un po' a vedere il cartone animato più brutto che sia mai stato fatto, no? Proprio brutto, ma
1: talmente brutto
0: che sta avendo un successo incredibile.
1: Esatto, perché le cose bisogna farle o bene bene bene o male.
0: Brutte.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: È pazzesco come
0: uno riesca a fare una cosa talmente brutta che poi alla fine ha successo perché piace, perché la gente vuole andare a vederla.
1: Certo.
0: Perché è talmente brutta che
1: quindi... No, perché se tu fai una cosa mediocre, bruttina, tu ti etichettano ti snobbano. Invece se la fai proprio terribilmente brutta in modo imbarazzante, allora potresti avere una svolta.
0: Eh sì, perché è uno shock, è una sorpresa.
1: Certo.
0: È qualcosa di innovativo, di nuovo, una cosa talmente brutta che non piace a nessuno. Vabbè, comunque andremo a vedere questo cartone animato così brutto e spiegheremo anche chi l'ha fatto e perché.
1: Esatto.
0: E perché sta avendo tutto questo successo. Poi attenzione Marta, intanto andremo un po' a vedere che c'è un mistero a Torino, quindi svegliamo anche questo mistero.
1: Ah.
0: O almeno cerchiamo di svelarlo, perché non è che è molto, non si sa bene se c'è una risoluzione a questo
1: sì.
0: Enigma. Il mistero delle panchine smontate buttate nei bidoni della differenziata. Ecco.
1: In che senso?
0: Hanno smontato delle panchine.
1: Ma come?
0: Lasciandole solo l'intelaiatura.
1: Ma non ci credo.
0: Sì, e le hanno buttate nella spazzatura. Chissà perché.
1: Allora,
0: la domanda è proprio per quello: è un atto di vandalismo o c'è qualcos'altro?
1: Esatto.
0: Non si capisce
1: molto bene.
0: Ci sono varie ipotesi, andremo un po' a indagare come dei detective. E poi nell'ultima parte ci sono due cosette, anzi no, ne parliamo soprattutto di una, perché mi piace questo argomento.
1: Sì.
0: Perché possiamo noi imparare dagli elefanti? Sì.
1: Sì, certo.
0: Noi potremmo imparare da tanti animali, ma in particolare dagli elefanti, perché gli elefanti hanno una particolarità che dopo spieghiamo
1: che ci accomuna.
0: No, non ci accomuna purtroppo, anzi poco. Se noi avessimo questa cosa che hanno gli elefanti, forse saremmo degli esseri migliori.
1: Wow.
0: Oh.
1: Un po' immagino cosa possa essere, ma
0: che cosa? Dai, prova a sparare.
1: No, vabbè, la cosa più scontata, la proboscide.
0: Ma no, ma come?
1: Le orecchie grandi.
0: Ma no, ma come sei banale, ma no.
1: E la pelle dura.
0: Ma non è una cosa, non è una questione fisica.
1: Ah!
0: È una questione di
1: volare
0: carattere,
1: come Dumbo.
0: Volare, sì. Adesso lei crede ancora che gli elefanti volino.
1: Certo.
0: Cerchiamo di non romperle questo sogno, perché sennò
1: esatto,
0: poi piange.
1: Bravi.
0: Va bene, e questo è tanto altro. C'è tanto altro.
1: Per forza.
0: Allora, siamo pronti per iniziare. Dai, pronti,
1: dai, 3, 2, 1, via!

0: E rieccoci qui, 17:16, iniziato veramente da pochissimo questa nuova puntata di Mi Ritorni in Mente, con voi Marta e Samuel, le nostre voci in questo pomeriggio martedì
1: 15 settembre. Oh, qui 17:17, l'ora degli angeli.
0: Ma
1: bene,
0: lo sapevo, allora, te l'ho lasciato dire, ecco, a te apposta. Guarda,
1: allora, 17:17, qui un momento fortunato questo, quindi andiamo con questa notizia. Allora, andiamo un po' a parlare di questo, di quello che è successo a Torino. Siamo in via Ghedini, se non erro.
0: Sì, sì, esatto. Punto.
1: E cosa è successo? Sono sparite le panchine. Più che le panchine, sono state smontate e buttate nei bidoni della differenziata.
0: Esatto, e questo, al Civico 12 di via Ghedini.
1: Al Civico 12 siamo, sì. È una cosa un po' strana, un po' bizzarra. Tanto che le panchine sono state appunto smontate, ma l'intelaiatura è rimasta ancorata a terra.
0: Sì, i sostegni in ferro praticamente.
1: Sì, i sostegni in ferro sono rimasti lì e hanno portato via gli assi, no? Quindi, e tra l'altro non erano neanche rovinati o rotti, quindi c'era il mistero di, sì, qualcuno poteva ipotizzare che sono stati fatti dei lavori. No, non sono stati fatti dei lavori. Forse un atto di vandalismo, oppure che cos'altro? Qualcuno,
0: ma neanche pensano, perché in realtà sono stati trovati nei bidoni della differenziata, no? Le assi, e non erano neanche rotte.
1: No,
0: quindi
1: sì,
0: non è che c'era qualcuno che voleva sfogarsi, ah, basta, rompo tutto. Allora c'è un'ipotesi al vaglio degli inquirenti.
1: C'è un'ipotesi al vaglio degli inquirenti che ci sia stata la volontà di qualche residente dei palazzi lì vicino, che si affacciano sull'area, di impedire il bivacco e il conseguente disturbo dei gruppi di giovani, no? Sai, i giovani, certo, alla sera magari si ritrovano lì, chiacchierano, bevono un goccetto, si divertono, ridono, mettono un po' di musica, e allora uno ha detto: sai che c'è? Io gli tolgo le panchine. Cioè, ma no, non è possibile.
0: Ma io dico: ma ti pare che tu dei giovani riesci a stoppare e a fermare la loro voglia di vita, di bivacco la sera, togliendoli semplicemente le assi delle panchine? Cioè, chi l'ha fatto è una mente anziana, no? Che dice: ma io, se non c'è la panchina, non scendo sotto e nella piazzetta.
1: Ma
0: no?
1: Sai, beh, però sai, senza panchine non sanno tanto dove sedersi, si siedono per terra.
0: Nella panchina immaginaria.
1: Però sai, che il fatto che non ci sia più la panchina può togliere un po' quel luogo di ritrovo, perché io mi ricordo ai miei tempi,
0: sì,
1: ci si ritrovava in piazza Roletto, vicino a Pinerolo, no? E c'erano proprio le panchine e noi ci trovavamo lì seduti sulle panchine, chi sullo schienale, chi per terra, no, per terra no, sulle panchine, ecco. E quindi non avere più la panchina ci avrebbe fatto un po' di difficoltà.
0: Vabbè, però allora io non so chi abbia fatto questo gesto, non so neanche chi, quanto in realtà queste persone che probabilmente bivaccavano la sera avessero arrecato disturbo, no, alle persone che vivono in questo posto, in via Ghedini 12, però è un atto di vandalismo, cioè.
1: Comunque, ecco, comunque mettiamolo, allora, che sia stato fatto così tanto per distruggere panchine, bruttissimo atto da non fare assolutamente, però anche il bivacco dei giovani, impedirlo in questa maniera mi sembra veramente, cioè, si può no, sarebbe stato carino fare qualsiasi altra cosa, non so,
0: certo,
1: cioè, ma uno poteva anche andare magari proprio sotto dai ragazzi e dire: sentite ragazzi, poi è vero che poi loro se ne fregano delle
0: sì,
1: vostre rimostranze,
0: o
1: però
0: se veramente diventava tollerabile chiamare le forze dell'ordine, magari sono state già chiamate, noi non lo sappiamo, e la cosa però è rimasta tale quale, quindi c'è un po' di, come si dice,
1: però l'atto estremo,
0: però
1: di staccare le panchine,
0: no,
1: mi sembra un atto di protesta un pochettino sopra i limiti,
0: anche perché vai a privare delle panchine tutte le altre persone che invece le usavano per altri motivi, altri scopi. Scusa.
1: Comunque questa è un'ipotesi,
0: sì,
1: Marta, non,
0: certo,
1: è che sappiamo veramente che cosa sia successo e perché queste panchine siano finite nella differenziata. Comunque stiamo a vedere, se abbiamo notizie vi facciamo sapere.
0: Ah sì, sulle panchine scomparse.

0: E rieccoci, aspettiamo che arrivi perché c'è Samuel che è messo male con la schiena, quindi lui giustamente durante la musica si siede sulle panchine di via Ghedini, no? Che sono scomparse, riposa la sua schiena e poi però per raggiungere il microfono, chiaramente
1: ci mette
0: piccoli
1: un po'.
0: Passetti, ci mette un po' di tempo, abbiate pazienza.
1: Oh. Abbiate pazienza, vabbè, l'età avanza, i malanni si fanno sentire e la mia schiena va a pezzi.
0: Mamma mia,
1: vabbè,
0: che distruzione!
1: Che distruzione, che roba!
0: Che roba, veramente! Oh. Allora, tra poco parliamo di un qualcosa di brutto, ma veramente brutto. Ma brutto, brutto, brutto, brutto. E quando dico brutto, è veramente brutto.
1: Brutto.
0: Ricordate
1: allora.
0: Aldo, Giovanni e Giacomo in quello spettacolo?
1: Sì.
0: Com'era? In chiave svizzera?
1: In chiave svizzera,
0: fatto
1: sì.
0: Fatto nel canton Ticino, forse?
1: Ma non mi ricordo, non è niente che
0: comunque
1: mi chiedi tutte queste cose.
0: Vabbè.
1: Allora andiamo un po' a vedere questo cartone animato veramente brutto, brutto, brutto. Come si fa a fare un cartone animato veramente brutto, brutto, brutto? Basta non avere esperienza di niente,
0: esatto,
1: in fatto di cartoni animati, e voilà, il patatrac è fatto, no?
0: E apparentemente sembra un patatrac, invece se questo cartone non è brutto, bruttino, non è bruttarello, non è brutticchio, brutticino, ma è proprio brutto, brutto, brutto, brutto, ma veramente da far rivoltare lo stomaco,
1: accapponare
0: la pelle, da non trovare neanche una persona che possa apprezzarlo, beh, allora avete forse raggiunto la chiave del successo.

0: Un'altra spiegazione assurda, una spiegazione assurda per avere successo può essere quella di aver fatto un qualcosa di veramente brutto? Forse sì, ma non è poi così assurdo perché in realtà è successo.
1: È successo e fra poco vi raccontiamo la storia di questo cartone animato che sta spopolando nel mondo, che è forse il più brutto in assoluto della storia. Come fa una cosa è brutta a fare successo? Vabbè, lo può fare. Proprio perché è brutta. Comunque, cosa c'è fra poco?
0: Allora, fra poco, dopo la musica, abbiamo il primo appuntamento di Mi ritorni in mente di oggi delle 17:30 con le notizie di Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30, la Spagna prolungherà per 8 giorni i controlli sui cittadini italiani in risposta alla decisione italiana di continuare a tenere chiuse le frontiere con Madrid, di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'interno Piantedosi.
2: Via libera dal Senato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. L'unico obiettivo della destra è di evitare la sconfitta, accusano le opposizioni.
1: Domani in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma che continua a rimandare perché non trova né le coperture nell'accordo sulla modalità. Nella riunione del governo dovrebbe essere approvato anche un decreto per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva, in sostanza per aumentare la cassa integrazione a fronte delle 2.500 lettere di licenziamento, documento che sarà presentato prima al tavolo con i sindacati.
2: La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani da caccia italiani in uso alla NATO e nelle cancellerie si discute ancora dell'attacco russo ad un valico di confine tra Ucraina e Polonia vicino a un treno su cui viaggiavano inviati europei, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica. Il presidente statunitense Trump ne aveva già parlato nei giorni scorsi, assicurando di aver ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Il ministro degli esteri ucraino ha detto che Kiev si impegnerà in questo senso, ma ha precisato che un accordo definitivo non è ancora stato raggiunto.
1: L'aumento delle temperature che ha caratterizzato l'estate continuerà anche nei prossimi mesi. Quest'anno infatti gli effetti dovuti alla combinazione del riscaldamento climatico e della presenza di El Niño potrebbero portare nuovi livelli record, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature. I segnali ci sono già, si registrano inediti periodi di siccità in America centrale e precipitazioni estreme nel Corno d'Africa. Fenomeni pesano soprattutto su agricoltura ed economia, hanno costretto il Perù a fermare in anticipo la pesca delle acciughe, pesci fondamentali anche per i mangimi, e stanno causando difficoltà al transito delle navi container nel canale di Panama.
2: La costiera amalfitana è colpita da vasti incendi boschivi con diversi fronti di fuoco che hanno interessato la costa, in particolare nei territori di Positano, Amalfi e Tovere di Amalfi. Al momento non si registrano danni alle abitazioni né feriti e non è stato necessario evacuare edifici residenziali. Sono invece ingenti i danni ambientali. In 11 anni non ho mai visto una cosa del genere, non so chi ci sia dietro questi incendi, sicuramente non si tratta di un incendio naturale. Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, anche i sindaci di Positano e Acerola hanno confermato la natura dolosa dei roghi.
1: Un ricorso urgente contro l'estromissione della conduzione di Report e l'immediatore integro è quanto fatto Sigfrido Ranucci in vista del 27 settembre, termine entro il quale dovrebbe scegliere una delle tre diverse posizioni professionali proposte dalla RAI. La difesa contesta le ragioni adottate dalla rete pubblica, ovvero l'incompatibilità e le presunte opacità, commistioni e interferenze. Intanto si è aperta un'altra indagine su Walter Lavitola, questa volta per maltrattamento, denunciarlo è stata l'ex compagna. 17.35 minuti, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Eccoci qui, 17:40 su RBA in questo pomeriggio, Marta e Samuel con voi a parlare di cose brutte, ma che fanno il giro del mondo e alla fine poi sai che c'è, piacciono, perlomeno la gente è talmente curiosa di vedere un qualcosa di così brutto che ci si reca proprio volentieri.
1: E questa è la curiosità proprio di oggi, no? La curiosità di oggi di come una cosa brutta possa avere successo, possa spopolare nel mondo, no? Perché uno dice, ma com'è possibile? È possibile che per esempio una madre e un figlio si siano messi d'accordo a fare un cartone animato traendo esperienza da nessuna esperienza, perché non avevano esperienza in nulla per quanto riguardava l'animazione, e così hanno deciso lui di fare il regista e lei di fare la producer del cartone animato.
0: Esatto, sì.
1: E si sono messi insieme, hanno lavorato a questo progetto e l'hanno portato a termine. L'hanno portato a termine in modo disastroso, perché veramente è terribile questo cartone animato.
0: Sì, è brutto. Allora dura 86 minuti oltretutto.
1: Mamma mia, che roba!
0: Mica corto, uscito in Cina il 5 agosto, realizzato in 5 anni appunto, da questa coppia di cui ha parlato Samuel. Hanno portato questo progetto avanti quasi da soli e cosa è successo?
1: Ma non avendo nessuna esperienza si sono aggrappati a quel poco che sapevano, e quindi quando uno non ha esperienza è difficile portare a termine un progetto e soprattutto realizzarlo in modo decente, no? Perché sì, se non hai nessuna cultura che riguarda quella materia, finisci di fare un po' un disastro, ma giustamente. Ma il problema è che il disastro è stato proprio apprezzato poi.
0: Esatto. Allora pensate un po', la storia è questa: c'è un vitellino antropomorfo di nome New Lai che è il protagonista di un'avventura che è incentrata sull'amicizia, la fiducia, il sacrificio, no? E queste intenzioni così sincere, così virtuose di questo piccolo vitellino sono però ostacolate da altri personaggi che sono poi a tutti gli effetti dei modelli 3D molto rudimentali, che hanno dei movimenti molto rigidi, delle proporzioni visive insolite, bruttarelle. La trama poi che si sviluppa è onirica, ma ai limiti dell'incredulità, ecco. Comunque esce, va al cinema, nei primi 10 giorni incassa quasi niente, le proiezioni a livello nazionale scendono a meno di 5 al giorno, pensate un po'. Poi intorno al 14 agosto succede qualcosa di impensabile, e questo piccolo miracolo lo fanno gli screenshot delle animazioni che vengono postate sui social e vengono commentate e diffuse per farne vedere la bruttezza. E allora a quel punto sai che c'è? La gente dice, ah sì, ma io una cosa così brutta la voglio assolutamente andare a vedere, non voglio perdermela.
1: È scoppiata la curiosità di vedere una cosa talmente brutta che la gente ha fatto a gara, quasi come per dire, sai, tu ce la fai a vederlo quel film, vediamo se ci riesci. Quasi sono nate delle scommesse, tra l'altro soprattutto molto tra i giovani, anche sì, via social, che hanno fatto sì che è nato praticamente come un domino la notizia di questo cartone animato terribile che alla fine è pazzesco, però ha interessato tutto il mondo.
0: Esatto, e pensate un po' che il numero di proiezioni a livello nazionale è risalito a 1779 il giorno dopo, e i cinema cinesi avevano in programma circa 14.000 proiezioni. Voi pensate che a quel punto è cresciuta anche la curva degli incassi, qua si parla di milioni di dollari, superato addirittura i 24-25 milioni di dollari.
1: Pensa che mamma e figlio hanno lavorato con solo un computer, sì, che praticamente il ragazzo era il regista del film, la mamma probabilmente ha scritto, oltre a fare la producer, ha scritto anche un po' la trama, e probabilmente l'ha scritta a mano su un foglio, perché siccome il figlio lavorava sul computer all'animazione,
0: certo,
1: e avendo un computer solo, uno all'altra doveva scrivere sul foglio. Quindi cioè, pensa che il livello è tutto, e guarda che cosa è nato, la cosa più brutta del mondo che piace di più al mondo.
0: Esatto,
1: ecco,
0: che comunque perlomeno incuriosisce di più il mondo, capito? Allora nella vita bisogna
1: crederci, prendere
0: una posizione ferma verso un lato o verso l'altro, faccio una cosa bella o la faccio brutta.
1: Ecco, quindi poi tra l'altro questo rincuora, perché se uno ha fatto in qualsiasi materia una cosa talmente brutta che pensa ha fatto un disastro, no, devi crederci fino in fondo,
0: certo,
1: perché non è detto, sarà un successo comunque.
0: Vabbè.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ed eccoci qua rientrati ancora una volta, perché abbiamo ancora una notizia abbastanza bella, sorprendente. Bella più che bella, sorprendente, perché è stato fatto un sondaggio, una ricerca. Siamo in Norvegia, anzi la ricerca è norvegese, dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia, che a Marta ha detto una cosa che tutto sommato non stupisce più di tanto. Le bambine sono più felici dei bambini a scuola. Ecco, sì. questa cosa un po' a sorpresa, però non mica tanto, perché tutto sommato ci credo, non so perché, ma ci pensavo anch'io. Tra me e te, infatti, due bambini, sì. Io a scuola non ero tanto felice, tu invece lo eri. Per esempio al liceo eri molto felice.
1: Molto felice, sì.
0: Vedi.
1: Anche se avevo un po' le stesse esigenze dei maschietti, che però sono meno soddisfatte. Comunque, allora andiamo a vedere perché. Per un qualcosa di molto semplice, in realtà, le bambine sono risultate più felici rispetto ai maschietti perché, secondo i ricercatori, questo dipende dal fatto che mentre le femminucce ottengono più piacere dalle relazioni sociali, stiamo parlando oltretutto di bambini e bambine tra i 6 e i 9 anni, ricordiamolo.
0: Sì, sì. 1600 bambini, esatto. Lo studio è stato condotto su oltre 1600 bambini.
1: Quindi mentre le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschietti lo ottengono di più dall'attività fisica, e l'attività fisica rispetto alle relazioni sociali a scuola è limitata.
0: Ecco, i maschietti hanno bisogno di movimento, di azione, di fisicità, e a scuola c'è poco, si sta seduti, si scarabocchia, si legge, e siamo tristi, noi maschietti.
1: Voi
0: invece sempre hai tessere relazioni sociali, parlare.
1: Lo so.
0: Vabbè, e quindi che dire?
1: Bisogna lavorare anche su questo, no? Per
0: quindi andrete
1: bilanciare
0: a scuola voi,
1: le cose.
0: Andrete a scuola voi per noi.
1: Eccolo lì il fagnano, eccolo.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale del Riesame, dopo l'udienza avvenuta nella giornata di ieri, ha disposto la custodia in carcere per il commesso del mini market del quartiere Madonna di Campagna a Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una minore di 13 anni e per il quale la GIP del Tribunale di Torino aveva disposto soltanto l'obbligo di firma. La decisione della Corte, formata da tre magistrati, era attesa entro 20 giorni, ma il verdetto è invece arrivato a distanza di poche ore. Nelle giornate di oggi e domani il sindacato medico SMI ha indetto uno sciopero contro l'obbligatorietà di contributo alle nuove case di comunità da parte dei medici di base. Il sindacato è uno dei due a non aver firmato l'accordo nazionale sul tema e che ha già raccolto migliaia di firme per una petizione alla Camera dei Deputati per rendere esclusivamente volontario il contributo. A livello regionale era stata raggiunta a giugno un'intesa che obbligava soltanto i professionisti con meno di 1.500 assistiti a fornire fino a 6 ore settimanali di lavoro alle ASL. Un tavolo è atteso in regione il 17 settembre per definire i dettagli e iniziare ad avviare i processi di presa in carico. Ai nostri microfoni Gian Massimo Gioria, segretario regionale del sindacato SIM.
1: Noi non abbiamo firmato l'ACN stralcio del 23 giugno, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno, un ACN stralcio che impone tuttora l'obbligo per la medicina generale di prestare 6 ore alla settimana nelle case della comunità. 6 ore alla settimana è un giorno di lavoro in più, parliamoci chiaro. Il medico in medicina generale è un libero professionista convenzionato, ha degli obblighi contrattuali, deve seguire i propri pazienti, fare le visite in studio, lavorare eventualmente in RSA, convenzionato ovviamente, deve fare tutto il lavoro back office, la media è 60, 70, 80 mail al giorno tra contatti, accessi, telefonate e la quantità di lavoro è 12 ore, minimo. Obbligarle ad andare nelle case della comunità comporta un disastramento della propria organizzazione. Quello che noi chiediamo non è contro le case della comunità, ma è la possibilità di avere la volontarietà nelle case della comunità e la possibilità di avere delle tutele, perché noi non siamo dipendenti e come tali non abbiamo tutele, maternità, ferie, non abbiamo nulla di tutto ciò. Ci sono delle farraginosità nelle norme nazionali e regionali. Quello che noi chiediamo è anche una legge delega che ordini il processo ed è giusto che gli attori principali, cioè noi, partecipiamo a questo processo di riordino. Allo sciopero ha lo scopo di far sentire una voce affinché tu venga chiamato a non a contrattare, a coordinarti col decisore politico spiegando le tue ragioni e cercando la soluzione migliore. Qui nessuno vuole cancellare le case della comunità, vogliamo solo che l'obbligatorietà venga convertita in uno strumento che consente ai medici di lavorare con qualità da entrambe le parti.
0: Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di presidente della Banca di Asti nel corso del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina. La sua nomina risale allo scorso 27 aprile e fin da subito l'opposizione in consiglio comunale aveva contestato, oltre al cumulo delle cariche, anche l'opportunità e le modalità dell'elezione, avvenuta dopo che lo stesso Rasero aveva nominato buona parte dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione.

0: persone che eleggono il presidente. Si è tenuta giovedì scorso la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge regionale sul clima presentata da Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale. È un testo che punta alla neutralità climatica del Piemonte entro il 2050 con una riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Inoltre la proposta prevede l'istituzione di un ufficio per il clima presso il gabinetto del presidente, un comitato scientifico indipendente e un forum permanente con enti locali, imprese e società civile. La proposta introduce anche incentivi per imprese e agricoltori nella transizione ecologica. Le consigliere Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro hanno presentato la proposta ai Murazzi di Torino con alle spalle un po' in evidente stato di siccità. Ascoltiamo un estratto dell'intervista da Alice Ravinale fatta da Darianna Tedesco in Voci Protestanti.
1: Abbiamo presentato una proposta di legge sul clima, seguendo già l'iniziativa che è stata assunta dai nostri colleghi in Toscana ed Emilia Romagna, e lo abbiamo fatto riscontrando tutta l'insufficienza di quello che messo in campo finora dal governo regionale, che negli ultimi 7 anni si è limitato a inseguire emergenze sempre più drammatiche, come si è visto quest'estate, senza però far diventare contrasto alla crisi climatica e le azioni di mitigazione e di adattamento il cuore pulsante, delle responsabilità amministrative regionali. Quindi noi abbiamo lavorato anche con alcuni tecnici su questa proposta. Troppo spesso tante attività continuano ad essere fatte anche con fondi pubblici come se non stesse succedendo niente. Per esempio, una proposta che noi facciamo nella legge è quella di inserire l'analisi dei rischi climatici in tutte le procedure autorizzative che dipendono dalla regione, non soltanto per considerare l'impatto che le nuove attività di cui viene richiesta l'autorizzazione o strutture possono avere, ma anche per considerare verosimiglianza di quegli investimenti, perché altrimenti il rischio è di spendere soldi pubblici e sostenere attraverso soldi pubblici attività che sono purtroppo destinate a non avere un futuro. Finora ci sono stati molti ritardi anche nell'applicazione di quelle strategie, che la regione ha già assunto. Basti pensare che l'osservatorio per la crisi climatica era stato previsto da norme del 2000, di deliberazioni del 2020, siamo nel 2026 e ancora non è diventato operativo. Quindi sì, c'è bisogno, sappiamo che non sarà un percorso semplice, perché non è mai facile, anche perché si tratta di una vera rivoluzione di impostazione, quindi è anche una sfida per tutti che va colta. Noi comunque ci tenevamo a fare una proposta che potesse essere un punto di partenza, non lasciando indietro nessun settore, nessuna attività, accompagnando le imprese, i comuni, le attività produttive, il mondo sanitario in quella che è una sfida epocale che purtroppo, come voi dicevate, ci stiamo giocando con un ritardo incredibile.
0: Il comitato esecutivo della UEFA ha annunciato nella riunione tenutasi a Salonico in Grecia che Torino ospiterà la finale della 2020, la finale 2028 di Conference League, la terza coppa continentale per importanza. La partita sarà giocata nello stadio della Juventus, che ospitò nel 2014 la finale di Europa League, le Final Nations League nel 2021, dove l'Italia arrivò al terzo posto battendo il Belgio, e la finale della Champions League femminile 2022. La candidatura di Torino era stata presentata a giugno dalla FIGC in collaborazione con la Juventus e il Comune di Torino e il coinvolgimento della Regione Piemonte e per gli aspetti legati alla ricettività di Federalberghi Torino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani in Piemonte. Nella prima parte del mattino nuvolosità estesa su pianure e colline con ampie schiarite sull'interno delle valli cuneesi. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori montani tra Cuneese, Torinese, Val d'Aosta, Sesia e Verbano, in successiva estensione alle pianure. Nel pomeriggio rovesci sparsi sulle zone montane torinesi, valdostane di Valsesia e Ossola e locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata rovesci temporali sparsi tra Torinese e Val d'Aosta, più estesi tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese. Sul Cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. In Liguria, aumento della nuvolosità sul settore centro-occidentale, nel pomeriggio cielo nuvoloso, molto nuvoloso, in particolare sul settore centrale, mentre qualche schiarita sarà ancora presente agli estremi della regione. Possibili rovesci del Savonese interno in tarda mattinata e primo pomeriggio e in serata aumento dell'instabilità e probabilità di qualche rovescio tra Genovese e Golfo Paradiso. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Eccoci qui, 18:13 su Mi Ritorni, no, su Mi Ritorni in Mente, su RBE con Mi Ritorni in Mente.
2: Ma certo,
1: insieme
2: Marta,
1: a Samuel, insieme a Marta, insieme
2: con la gioia di stare insieme a Samuel,
1: sì, cerca, con l'enorme piacere.
2: Cerca di sprizzare da tutti i pori la tua felicità immensa.
1: Tutto questo, sì.
2: Basta?
1: Già abbastanza.
2: Vabbè,
1: no?
2: Per stare qui vicino
1: sembra,
2: a me.
1: Sì.
2: Vabbè, comunque già, è già qualcosa.
1: È già qualcosa, dai.
2: Già qualcosa. Senti, allora adesso fra poco andiamo a parlare di elefanti. Oh, che bello. Abbiamo mai parlato di elefanti in trasmissione, Marta? In tutti questi anni.
1: Elefanti, beh, può essere. Da talmente tanti anni che noi.
2: Da quanti anni è che facciamo trasmissione insieme? 5, 6 anni? Sono quasi 5 anni
1: da
2: tutti.
1: 5 anni tutti.
2: 5 anni tutti.
1: Sono tanti,
2: Sono tanti.
1: Sul groppone.
2: Vabbè, ma non sul groppone.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dai.
2: Però è un elefante. È bello perché è pesante. Fa anche un po' rima.
1: Sì.
2: Ma ha delle particolarità che forse dovremmo rubare a lui, no? Perché, come esseri umani, noi dobbiamo cercare di prendere spunto da un elefante, Marta, perché dovremmo imparare dagli elefanti e dalla loro grande calma, ecco.
1: Che capito? Meraviglia, sì. La loro grandissima calma. Ah, questa è la loro virtù.
2: Non soltanto questa, adesso poi andiamo a vederne anche altre che fanno tutte parte di un concetto che tutto sommato farebbe comodo molto agli esseri umani.
1: Ma cosa vuole insegnare a me un elefante?
2: Tanto!
1: Che è 5 anni che faccio la trasmissione con te, se non ho calma io.
2: Ma vabbè.
1: Se non ho pazienza io, ma stiamo scherzando. Ma che deve venire Dumbo a dirmi che devo essere, come devo essere calma? Eh?
2: Vedi che già non sei
1: ma
2: calma.
1: Ma lo vedi?
2: Vedi che
1: ma
2: già
1: cosa
2: non sei...
1: vuole insegnare a me un elefante la calma? Ma dai, ma quando potrei tenere io delle conferenze sulla calma?
2: Ma se non sei calma per niente, stai tranquilla. Allora,
1: sì,
2: allora a proposito, ecco, cerca di fare un po' l'elefante con la pesantezza che gli consegue. Ecco.
1: Sì, ma un po' pesantezza ce l'ho, ho mangiato un po' pesante oggi.
2: Allora, fra poco parliamo di questo studio che svela che gli elefanti analizzano le situazioni senza agire d'istinto, no? Proprio una cosa bella questa. Che
1: bella.
2: Pensa se tutti noi esseri umani facessimo come gli elefanti. Sarebbe bello, no? Saremmo tutta la terra ne gioverebbe.
1: A pensare.
2: Tutti staremmo meglio.
1: Esatto. Lo faccio o non lo faccio?
2: Ma sì, perché l'elefante ragiona molto di più di quello che facciamo noi.
1: No,
2: noi certe volte andiamo troppo d'istinto e ci facciamo prendere dalla rabbia, dalle cose così come vanno,
1: È vero, allora bisogna essere tutti più elefanti. Tra poco andiamo a scoprire quali sono veramente le sue caratteristiche, che potremmo un po' così rubargli, in senso buono.

0: Gli elefanti quante cose hanno da insegnarci. Com'era l'elefante e la farfalla?
1: L'elefante e la farfalla, sì. Cos'è? La canzone di Zarrillo?
0: Di Zarrillo, sì.
1: L'elefante e la farfalla. Senti, allora, gli elefanti hanno molto da insegnare. Tra l'altro sono dei bestioni che mi piacciono tantissimo. Proprio sono belli.
0: Mi piacerebbe accarezzarne uno.
1: C'hanno un viso, un musetto davvero simpatico. E vabbè, ma adesso non stiamo a descrivere gli elefanti che li conoscono tutti. Allora, andiamo un po' a vedere invece cosa è successo da questo studio che ha svelato un po' alcuni segreti che potrebbero far comodo molto a noi esseri umani, no?
0: Esatto, allora, questo studio condotto dallo psicologo Joshua Plotnick dello Hunter College di New York ha, diciamo, pubblicato recentemente questo studio su una famosa rivista scientifica che va a sottolineare la straordinaria intelligenza di questo animale, dell'elefante. Allora, sono estremamente intelligenti soprattutto per le loro capacità di autocontrollo e di ragionamento logico.
1: Allora, hanno delle capacità di autocontrollo che forse noi esseri umani non abbiamo totalmente.
0: Togli il forse.
1: Ecco, togli il forse, togliamo pure il forse perché è così. Allora, hanno fatto questo esperimento per capire che gli elefanti potrebbero insegnarci tante cose sull'autocontrollo, sullo zen, sul respirare prima di andare a fare una cosa, no? Magari di contare anche fino a 10 prima di reagire.
0: Esatto.
1: Allora, andiamo un po' a vedere perché hanno preso praticamente una scatola,
0: sì.
1: L'hanno forellata sul davanti,
0: uh-huh.
1: E dentro ci hanno messo della frutta deliziosa,
0: buona,
1: e poi hanno messo un elefante di fronte a questa scatola,
0: sì.
1: E l'elefante cosa ha fatto? L'elefante, invece di farsi prendere dall'istinto, dal senso di andare subito lì verso la scatola, di prendere ammazzate la scatola per cercare di,
0: sì,
1: prendere la frutta,
0: soprattutto di infilare la proboscide in questi fori frontali da cui usciva l'odore del cibo, no? Che lui sentiva di questa frutta buonissima fresca, ma in realtà non gli permetteva di raggiungerla, no? Perché il foro da cui l'avrebbe potuta raggiungere si trovava da tutt'altra parte.
1: Perché l'apertura della scatola era sul retro. Però l'elefante ci ha ragionato su con capacità logica, si è messo lì, ha guardato la scatola, è andato poi sul retro, ha aperto la scatola e si è mangiato la frutta. Perché ha ragionato sul fatto che non è andato d'impulso, quindi ha dimostrato come il controllo degli impulsi gli aiuta a risolvere i problemi. Gli elefanti risolvono i problemi con la dovuta calma e zen che non abbiamo noi certe
0: Pensa.
1: Volte.
0: Cioè praticamente non hanno neanche tentato minimamente di prendere la frutta da questi fori piccolissimi, quindi nei quali non era consentito la fuoriuscita del contenuto della scatola, ma subito si sono messi a ragionare con calma, con pazienza, e al primo colpo praticamente tutti sono riusciti appunto a trovare la soluzione che gli consentiva di raggiungere l'obiettivo. Si è visto anche che i soggetti più giovani, gli elefantini, hanno addirittura una flessibilità mentale superiore rispetto a quella degli esemplari anziani e insomma è una risorsa cognitiva che è fondamentale, no? Quella di adattarsi a contesti imprevedibili è una risorsa fondamentale per la sopravvivenza della specie.
1: Allora, questo ce la dice lunga, no? Ci dice proprio che gli elefanti hanno da insegnarci. Ci sono molti animali che hanno da insegnarci come si vive, perché non sembra, ma soltanto perché noi pensiamo di avere l'intelligenza. È bello che ce lo diciamo anche,
0: sì,
1: noi.
0: Esatto.
1: Noi esseri umani, noi ci diciamo tutto e tutto ce la cantiamo e ce la suoniamo, pensando di essere super intelligenti e di essere migliore e superiore agli animali. In realtà gli animali possono raccontarci tanto e soprattutto possono insegnarci. In questo caso l'elefante ci può insegnare la grande calma, no?
0: Certo.
1: Allora, il gioco di oggi è proprio questo. Proviamo a immaginare che cosa ci può insegnare un animale, quale caratteristica vorremmo carpire, prendere a un animale, no? Quale caratteristica, Marta, tu vorresti rubare a un animale per stare meglio, per vivere meglio, per soprattutto per affrontare la vita quotidiana in una maniera più adeguata di quello che fai?
0: Ecco, beh, è vero, mica non è vero, anzi. Ecco, qual è?
1: Qual è questa caratteristica?
0: Mi devi dar tempo per pensare.
1: Certo, no,
0: la
1: adesso,
0: tua qual è?
1: Adesso ci penso anch'io un attimo.
0: Cioè,
1: perché
0: stare su una gamba sola come i fenicotteri.
1: Vuoi stare su una gamba sola come
0: no,
1: i fenicotteri?
0: Dico tu.
1: Io?
0: No,
1: sì, ma potrebbe servirmi per la
0: perché
1: schiena.
0: Perché magari per la schiena ti serve.
1: Potrebbe servirmi. Potrei rubare questa cosa,
0: questa
1: il fenicottero.
0: Cosa,
1: rubare la gamba sola. Ma non è che hanno una gamba sola. Alzano una gamba, no?
0: Alzano una gamba,
1: alzano,
0: sì.
1: Una gamba.
0: E stanno così.
1: Non ho mai capito perché. Tu hai capito perché i fenicotteri stanno così?
0: È giusto, per non affaticarle tutte due insieme, no?
1: Ah,
0: che
1: vabbè.
0: Poi uno dice ma che male alle gambe, no, dice che male alla gamba, beh, però poi la cambi, no?
1: E poi la cambio, così almeno una è sempre riposata.
0: Esatto, sì. Questo chiaramente è biologia avanzata. Tappate le orecchie ai bambini e alle bambine e niente, perché insomma c'è poco da imparare.
1: Comunque, qual è questa caratteristica che rubereste a un animale per portarla su di voi e per essere meglio?
0: Ditecela 328 87 57 845.

0: Dunque, il momento della domandina, seconda parte di puntata di Mi ritorno in mente di oggi. Qui noi vogliamo sapere qual è quella caratteristica che rubereste a un animale, quella virtù, quella dote.
1: Sì, caratteristica, quella... mettiamo, allarghiamo un po' il campo, anche fisica.
0: Sì,
1: caratteristica,
0: anche fisica, non soltanto caratteriale.
1: Sì, caratteriale, fisica, emozionale, qualsiasi cosa vorreste rubare a un animale che vi piace, che soprattutto lo ritenete utile per la vita quotidiana. Ecco, no?
0: Che esatto, dici? Quella roba lì.
1: Ecco, allora, stavo pensando, io ci stavo ragionando ancora sopra, poi ci arrivo.
0: Ah, non c'hai ancora...
1: No, ne avevo un po' di sparse di idee, però adesso devo capire un po' quale.
0: Quale?
1: Tutto sommato non mi piacerebbe avere la risata della iena.
0: La risata della iena, ma
1: sai che le iene si dice che ridono?
0: Sì.
1: C'è proprio la iena ridens.
0: Sì, ma la iena.
1: Beh, perché no? Perché?
0: Non so, dal Re Leone sappiamo che non sono così simpatiche.
1: Ma non è vero, ecco, però bisogna togliere questo mito, sfatare questo mito che la iena dal Re Leone non è simpatica, è cattiva.
0: No, ma non è che è cattiva, però.
1: La iena ride, allora se ha sempre da ridere, mi piacerebbe avere anche a me una risata facile, ridere spesso.
0: Ah, vedi? No. E a me invece piacerebbe. Quel, come si dice, quel menefreghismo, quel senso di arroganza anche, te lo posso dire, del pappagallo.
1: Ma come, il pappagallo è arrogante?
0: Ma i pappagalli c'hanno quell'arroganza, cioè il pappagallo ti guarda dall'alto in basso, capito?
1: Ma non è vero.
0: Ma sì, al pappagallo mediamente gli stai sempre un po' sulle...
1: Ma
0: capito?
1: Veramente dici?
0: Ma sì, secondo me sì. O perlomeno è quello che dà a vedere il pappagallo. Oh, pappagallo, se non è così.
1: Ma non è vero, i pappagalli ti osservano.
0: Ma io li adoro. Sono simpatici. Sono simpatici, ma infatti.
1: Tu pensi che siano arroganti? Allora, tu vorresti l'arroganza di un pappagallo.
0: Sì.
1: Perché vuoi diventare arrogante? Ma dimmi te, ma guarda.
0: Ma perché tu vuoi essere strafottente come la iena?
1: Ma
0: che
1: no.
0: Ti ride in faccia poi, ma non ho capito. Ma mi puoi
1: ma
0: lasciare?
1: Ma ho detto che volevo divertirmi, ridere come una iena. Non ho detto che voglio essere strafottente.
0: Ma guarda che anche il pappagallo si diverte.
1: Ma
0: sai quante robe ha detto il pappagallo, che ha sfasciato famiglie, che
1: quello è vero.
0: Ha creato incomprensioni,
1: sicuro.
0: E di litigi.
1: Vabbè,
0: sai come si diverte?
1: Non c'è nessuno che vuole essere come l'elefante, calmo, ecco. Che
0: sì, però mi sembrava.
1: L'abbiamo detto prima: l'elefante con la sua calma, la sua pacatezza, che riesce a risolvere i problemi. Tutto sommato, ecco, mi piacerebbe rubare questa caratteristica all'elefante anche. Ecco.
0: E allora vediamo quali altre sono queste caratteristiche che vorreste rubare voi agli animali. 328 87 57 845.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buonasera, le notizie delle 18.30, legge elettorale approvata dal Senato tra le proteste dell'opposizione. Ora manca solo l'ultimo scoglio per Meloni, alla Camera la maggioranza darà via libera entro metà ottobre, un testo su misura per la destra, ma a Montecitorio ci sarà il voto segreto. Stati Uniti, da Donald Trump nuovo attacco al clima, aboliti i limiti alle emissioni per le centrali a carbone e gas. Nell'anno del caldo record, aggravato dal Niño, questa è la sua decisione più dannosa per l'ambiente dall'inizio del secondo mandato. Ucraina, indagini sul drone abbattuto in Lituania, lo sconfinamento nei cieli europei risale alla notte scorsa. In Ucraina spiraglio ancora aperto per una tregua energetica invernale, ma l'accordo definitivo ancora non c'è, dice Kiev. Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere, a ormai 2 mesi e mezzo dalla crisi di Ceuta. Il Viminale adduce motivi di sicurezza interna e a Bruxelles il dibattito sul tema cementa ancora una volta la maggioranza alternativa di destra, estrema destra. Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati, che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né soldi né l'accordo. Al Consiglio dei Ministri di domani anche la cassa integrazione per l'indotto dell'Ilva, che sarà presentata prima al tavolo con i sindacati. La giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche, contro l'azienda che si è rimangiata il ritiro di piano di licenziamenti e chiusure e contro il governo che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste le principali notizie di giornata, tra meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network. 18.32, buona serata e a più tardi.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Brugliore in direzione Aosta. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo ancora la prudenza per un incidente tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Dunque, i vostri messaggini al 328 87 57 845.
1: Allora, cosa stai pasticciando davanti ai miei occhi? Ecco, lascia stare. Mamma mia, pazzesco. Devi sempre mettere mano alla mia regia qui. Oh, questi sono i miei comandi, la mia tavola apparecchiata.
0: Senti, vedi di essere un po' più calmo come un elefante, dai.
1: Sono molto calmo. Io, come l'elefante, abbiamo dei nasi importanti e quindi chi ha il naso importante è molto calmo. Solitamente.
0: Ma lui non ha il naso, la proboscide.
1: La proboscide è un naso, no?
0: In fondo, è un naso.
1: Vabbè, anche se viene utilizzato anche come presa, come arto. Ecco. che ridi. Guarda che anch'io col naso posso fare cose incredibili.
0: Stavo immaginando te che risucchi oggetti col naso.
1: Abbiamo una cosa che non va tanto con l'elefante, è la grandezza, non sono tanto grosso io, ecco.
0: Sono
1: un piccolo elefantino. Senti, andiamo un po' a vedere i messaggini che sono arrivati a proposito delle caratteristiche che rubereste agli animali. Allora, per esempio, c'è Paolo che dice: mi piacerebbe avere la vista dei falchi, anche perché ci vedo un tubo, ecco.
0: Problemi di vista, vedere come un falco non è male.
1: La vista dei falchi ne piacerebbe tanto a tutti, tutto sommato. Chissà quanto lontano vedo un falco, mi piacerebbe scoprirlo.
0: Sarebbe bello, sì.
1: Sarebbe bello che le letterine, mettergliele a 2 chilometri di distanza e vedere. Che letterina è questa? Fagli l'esame della vista. Voglio fare un esame della vista a un falco.
0: A un falco, dai, vediamo. Che lettera è? Se poi non te la sa dire.
1: Ah, ma io stavo indicando la E su RBE, quindi.
0: RBE.
1: Ecco. Che lettera è questa?
0: Che lettera è?
1: Questa?
0: Questa.
1: La E.
0: Perché non riesco a fare bene col dito? Ah, ecco qua.
1: Senti,
0: stiamo giocando.
1: Stiamo giocando con la TV e siamo sul canale 87.
0: Mamma mia, guarda.
1: Poi, altri messaggi. Allora, c'è Roberto che dice: mi piacerebbe nuotare come un delfino.
0: Bello. Allora c'è Gian che dice: vorrei correre veloce come un ghepardo per non dover più prendere mezzi pubblici. Tu esci dal posto di lavoro e corri come un ghepardo e arrivi, vabbè.
1: Comunque Roberto aveva aggiunto anche il cammello mi sembra molto calmo. Sì, sai, a proposito dell'elefante. Mamma mia. Mamma mia, questa, ragazzi, spero che non abbiate sentito. Vabbè, speriamo ci sia stata un'interruzione.
0: Rischio licenziamento.
1: Mamma mia. Vabbè, che brutta questa.
0: Ma dai.
1: Il calmello. Perché è molto calmo. Senti, questa, allora, di solito le faccio io le brutte che a tutti, però.
0: Infatti, vedi, sto superando il maestro.
1: Questa è veramente
0: orrida.
1: Abbiamo parlato inizio puntata di un cartone animato brutto, brutto, brutto, ma questa è una battuta veramente brutta, brutta, brutta, brutta.
0: Ma dai, che se l'avessi fatta tu avresti riso.
1: Comunque, c'è Anna che dice: forse l'agilità e spensieratezza degli scoiattoli. Ecco, gli piacerebbe forse la spensieratezza.
0: Ma sai che non so tanto spensierati gli scoiattoli?
1: Come no?
0: È perché sono sempre gli inquieti che si girano veloce, osservano, fanno, tengono tutto sotto controllo. Sembrano quasi avere un disturbo post-traumatico da stress, No, veramente.
1: Ma vabbè, Anna ci ha visto della spensieratezza, no. Tu ci vedi un disturbo post-traumatico addirittura.
0: Da stress. E sono sempre lì, qualsiasi cosa, girati così, fanno con gli occhi così a palla, non si sa mai che succeda qualcosa. Ti sto dando una nocciolina, e mi sono passata anche l'altro giorno. No, loro stanno proprio sempre così allerta, no?
1: Mi fai paura, sai?
0: No, ma non volevo rovinare ad Anna l'immagine rilassata del.
1: A proposito di rilassatezza, c'è Luisa che dice: la rilassatezza di un panda, ecco. Oh.
0: Ah, che bello. Sul panda non dico niente.
1: Il panda, sì.
0: Il panda non dico niente.
1: Panda è montagna, panda.
0: Fermati prima.
1: Mi fermo prima.
0: Cerca di avere autocontrollo, di ragionare come farebbe un bravo elefante.
1: Ho ragionato e mi sono fermato prima della battutata.
0: Grazie.
1: Battutaccia.
0: Grazie.
1: Senti, va bene, ci sono altri messaggini? Che dire? Al momento sono arrivati tutti questi. Poi vediamo.
0: Noi
1: andiamo con calma, con la calma di un elefante, andiamo piano piano verso la conclusione, ma se arriva qualche messaggino, noi lo leggiamo con tutta calma.
0: E allora ripetiamo la domandina, però, perché magari qualcuno se l'è dimenticato, c'è la memoria di un pesce rosso.
1: Che
0: poi la memoria del pesce rosso non è così scarsa come si dice.
1: Dici?
0: Sì.
1: Ecco, forse io ho preso dei pesci rossi.
0: Ma no, guarda che non sono così scarsi come memoria.
1: Ah, bene. bene, bene.
0: È un detto, una diceria.
1: Allora, quale caratteristica rubereste a un animale? Fatecelo sapere. 328 87 57 845. Guarda che mi sono ricordato il numerino leggendo, leggendolo.
0: Leggendolo. Si è ricordato dove doveva leggerlo.
1: Me lo sono ricordato.
0: Bravo, bravo.
1: Bene, bene. Dai, se qualche messaggino c'è ancora, noi lo leggiamo, eh.
0: Certo.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.

0: Vai piano, Samuel, con la calma di un elefantino, dai, eccoci qua.
1: E con la calma di un elefantino, devo andare pianino io, sono seduto, ragazzi, perché questa schiena è sempre un po' a pezzettini, eh? E allora io piano piano raggiungo con la dovuta calma la mia postazione di lavoro dopo che sono stato un pochettino seduto.
0: Esatto, voi già ringraziate che è qui con voi.
1: Vabbè, adesso, non esagerare, mamma mia.
0: Vabbè.
1: Senti, tu e il tuo calmello, io ancora mi è rimasto qui sullo stomaco.
0: Mamma mia, guarda come sei,
1: cosa?
0: Te le leghi al dito. Te le fissi al chiodo, non si dice. Vabbè, ogni tanto mi vengono dei detti così che non esistono. Comunque,
1: siamo arrivati un po' a conclusione di puntata e col calmello piano piano ce ne andiamo. Che dici? Ce ne andiamo col calmello?
0: Ce ne andiamo col calmello, ma ci rivediamo sempre domani arrivando col calmello. Speriamo non troppo, dalle 17 alle 19 su RB, con Mi Ritorni in Mente.
1: Un salutone, un abbraccione, a domani come sempre. Ciao ciao!
0: Ciao.

0: importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme.
3: Idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. I Let It In and It Took Everything è il secondo album in studio della band britannica Load, pubblicato il 7 ottobre 2020 tramite Sharpton Record. È stato registrato tra agosto 2018 e ottobre 2019. Il disco fonde dozzine di sottogeneri metal e ambient per la perfetta riuscita di circa 49 minuti suddivisi in 14 tracce. Apriamo la puntata di oggi con A Sad Cartoon.

Quando uscì, la critica lo definì quasi impossibile da incasellare in un genere unico. J.K. Richardson, della rivista Kerrang, ha descritto l'album come una fusione di distorsioni metalliche con sonorità ambient, chitarre melodiche ed elementi di shoegaze, capaci di passare con naturalezza dal post-rock più dilatato al metal dissonante e martellante. Proseguiamo la puntata con Is It Really You?

L'album è considerato un po' il lavoro che ha consacrato i Load come una delle band più originali della scena underground britannica. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di I Let It In and Into Everything e chiudiamo la puntata con la mia canzone preferita del disco, Two Way Mirror.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Legge elettorale approvata dal Senato tra le proteste dell'opposizione. Ora manca solo l'ultimo scoglio per Meloni. Alla Camera la maggioranza darà via libera entro metà ottobre, un testo su misura per la destra, ma a Montecitorio ci sarà il voto segreto. Stati Uniti, da Trump nuovo attacco al clima, aboliti i limiti alle emissioni per le centrali a carbone e gas, nell'anno del caldo record aggravato del Niño, questa è la decisione più dannosa per l'ambiente dall'inizio del suo secondo mandato. Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere, ormai 2 mesi e mezzo dalla crisi di Ceuta. Il Viminale adduce motivi di sicurezza interna. La giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche contro l'azienda che si è rimangiata il ritiro del piano di licenziamenti e chiusure e contro il governo che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. La legge elettorale è stata approvata al Senato, ora manca solo l'ultimo via libera, arriverà presto e poi Meloni avrà portato a casa il risultato in vista delle elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
2: No alla legge truffa, gli applausi a destra dell'emiciclo si sono confusi con le proteste e i cartelli alzati dell'opposizione, dove si leggeva appunto no alla legge truffa. Una truffa, così gridano, perché Giorgia Meloni ha voluto disegnare su di sé una riforma del voto per permetterle di vincere, magari anche decidere il prossimo capo dello Stato. La russa, che si era molto attivato per caldeggiare il ballottaggio, ha dovuto rinunciare per il rifiuto degli altri alleati e così il tema resta. Questa legge elettorale permetterà la vittoria della destra solo con l'alleanza con Vannacci, senza vincerebbe l'opposizione. Ed è con questo interrogativo per il governo che la legge elettorale ora sbarca alla Camera dei Deputati per un'approvazione che al momento prevedono veloce. Il 28 si comincia, entro metà ottobre il via definitivo, prima che scada un anno esatto dal voto delle ultime politiche, scongiurando il divieto di poter andare alle elezioni con lo stabilicum. Così è chiamata la riforma elettorale in omaggio alla famigerata stabilità sventolata da Meloni, ma che ho ottenuto con il Rosatellum. Alla Camera il voto definitivo avverrà con scrutinio segreto e tutto il malcontento potrebbe riversarsi lì, come è accaduto prima dell'estate, soprattutto su un punto, quello dell'alternanza di genere, che è stata introdotta in maniera del tutto insufficiente. Potrebbe essere questo il grimaldello per fermare la legge e non farne più nulla. Nel frattempo oggi l'approvazione di una riforma che non prevede vere preferenze, che richiede migliaia di firme per i partiti nuovi che vogliono presentarsi, che introduce un premio di maggioranza molto alto. Per Meloni il 42% andava bene fino a pochi mesi fa, ora non più. Linea allo studio.
1: Peppe De Cristoforo, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, al microfono di Anna Bredice.
3: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, mi pare assodato, stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo, peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda l'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte.
1: Nuovo pesantissimo colpo di Trump sulle politiche ambientaliste. L'IAPA, l'agenzia per l'ambiente guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico che negli Stati Uniti erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Biden e Obama. Quali saranno le conseguenze? L'abbiamo chiesto a Emanuele Bompana, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
4: Lee Zeldin non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile ritagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
0: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
4: Sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americane. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
1: A Parigi in questi minuti una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo che quest'estate hanno fatto registrare temperature record in tutto il paese. L'iniziativa è preludio alla giornata di protesta in tutta la Francia indetta il 26 settembre. In diretta a Parigi la nostra collaboratrice Veronica Gennari. Veronica.
5: Buonasera, sì, effettivamente mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose, io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolari della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
1: Grazie Veronica Gennari da Parigi. La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani dei caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi, assicurando di aver ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti in entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeli.
6: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della Federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
1: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso dopo i fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'enclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre più la maggioranza alternativa di destra, estrema destra, composta da popolari, patrioti, conservatori e sovranisti.
7: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra e socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da 1,5 mesi. Che lezioni può dare Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa? È l'attacco della socialista spagnola. Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Domani in Consiglio dei Ministri l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina che Forza Italia voleva allargare a pensionati e la Lega alle partite IVA e anche lo sconto sul bollo auto che di fatto sarebbe operativo l'anno prossimo, visto che quest'anno maggior parte degli automobilisti l'ha già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe andare anche un decreto con strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Silva, per i quali quindi non ci sarà il blocco dei licenziamenti chiesto dai sindacati. Il governo dovrebbe presentarlo domani mattina al tavolo coi sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare, poi appunto il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio. È restata una giornata di blocchi e proteste dei 2500 lavoratori dell'indotto, per cui sono partite le lettere di licenziamento dopo la sentenza che ha confermato la chiusura dell'area a caldo. E l'altra crisi industriale che si sta incancrenendo, la giornata dello sciopero di Electrolux con la manifestazione nelle Marche, a Cerreto d'Esi, lo stabilimento destinato alla chiusura nel piano di oltre 1500 licenziamenti a Susegana e Porcia in Veneto, Solare in Lombardia, Forlì in Emilia Romagna, produzioni che la multinazionale svedese degli elettrodomestici vuole delocalizzare, contro l'azienda che si è rimangiata al ritiro del piano promesso 2 mesi fa, ma anche contro il governo che sta a guardare dopo essersi impegnato a trovare una soluzione. Al corteo anche il presidente della regione e le opposizioni, tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Maria Giorgini, segretaria generale della CGIL di Forlì e Cesena.
8: È il momento che la politica in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio, nei fatti quegli esuberi, quel piano fosse il frutto, cioè una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi e questo significa sostanzialmente andare verso una chiusura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico forlivese che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
1: Sara Milanese, Alessandro Principe e Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network che termina qua. Sono le 19:45 minuti in punto, la prossima edizione alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
9: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Martedì 15 di settembre, la meditazione di oggi è curata dal pastore Alessandro Esposito della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo il brano Tu non temer, una registrazione della Corale Valdese di Prarostino. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro dell'Esodo, al capitolo 14, il versetto 14. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Leggiamo ancora dal Vangelo di Marco, al capitolo 13, il versetto 11. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo.
3: Per noi cristiane e cristiani dell'Occidente europeo, persecuzione è termine che risuona come un'eco flebile e lontana, collocata in un passato remoto che non ci sfiora più, se non in rare occasioni commemorative. Eppure, è proprio la persecuzione il contesto in cui il discepolato di Gesù è nato ed è cresciuto. Persecuzione, peraltro, avvenuta su più fronti. Il versante politico è sempre stato intrecciato con quello religioso, in seno al quale la dissidenza, ancor più se argomentata, non ha mai beneficiato del diritto di cittadinanza. Non di rado, difatti, avvenne per diverse generazioni di cristiane e cristiani nel corso dei secoli di essere tacciate di eresia sotto il profilo dottrinale e di incorrere in una persecuzione di carattere politico. Fu peraltro proprio ciò che accadde, a quanto si può evincere dalla lettura dei quattro Vangeli canonici, allo stesso Gesù. Aireo è verbo greco che rimanda in prima istanza alla scelta consapevole. Eretica, eretico, è colui che sa rendere ragione delle proprie scelte. Ed è proprio questo che non gli viene perdonato dai rappresentanti di un'autorità che pretende un pieno e insindacabile consenso riguardo alle questioni di fede, le quali non vanno elaborate, approfondite, discusse, ma semplicemente ratificate. Ciò ha fatto sì che talvolta l'Evangelo abbia incontrato spazi di inveramento coerente perché creativo, assai più ai margini della vita ecclesiale che al suo interno. Non di rado, difatti, i contesti istituzionali hanno rappresentato i luoghi in cui la libertà della fede è stata imbrigliata quando non direttamente soppressa o estromessa. Ecco allora che, come spesso avviene, le parole di Gesù sono rivolte a noi, quando mostriamo di avere la saggia follia di metterci all'ascolto del suo Evangelo di libertà, seguendone le orme ed inverandone la prassi. Ciò che porta, spesso, ad andare incontro a un destino costellato di invettive e reprimenda da parte degli inflessibili guardiani delle ortodossie. Gesù dice a quante e quanti si dispongono, come ricorda la prima epistola di Giovanni, a camminare come egli ha camminato, che lungo questo percorso affascinante e al contempo accidentato, nei momenti in cui ci verrà chiesto di rendere ragione della nostra fede, sarà lo Spirito, fonte di libertà e fantasia, a farci dono di quelle parole che si riveleranno a un tempo ferme e pacifiche, audaci e pacate, risolute e comprensive. Fare spazio in menti e cuori sempre più saturi di parole, perché lo Spirito vi prenda dimora, spogliandoli del di più e seminandovi l'essenziale, è compito al quale Gesù ci chiede di attendere fiduciose e lieti. Così soltanto le nostre comunità potranno continuare a costituire spazi entro cui prende forma il dissenso costruttivo e creativo che connota il discepolato, intessuto di una sapienza che non è mai saccente, perché affonda nella delicata radicalità di Dio e del suo spirito.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Piccole storie di

chi ti ha dato quel pendrive? Magari è pieno di virus. Immagino lo abbiate sentito centinaia di volte. E quando sentiamo parlare di questo tipo di virus, non pensiamo ovviamente a malattie contagiose che si diffondono rapidamente tra le persone, bensì di programmi infidi, di codici malevoli che si infiltrano nei sistemi informatici, si replicano e provocano danni ai computer e alle reti. La storia dei virus informatici è una delle battaglie tra sperticata creatività maligna e coraggiose contromisure difensive sempre più sofisticate. Ma da dove arriva l'idea di un virus informatico? Qual è stato il primo virus mai creato? E come si è evoluto il mondo dei virus informatici nel corso del tempo? La nascita di concetto di virus informatico risale a ben prima del

questi primi esperimenti erano più che altro giochi mentali o dimostrazioni di concetti di programmazione. Ad esempio, il programma Creeper, creato nel 1971 da Bob Thomas, è considerato uno dei primi esempi di un protovirus. Creeper si spostava da un computer all'altro, mostrando il messaggio «I'm the Creeper, catch me if you can». Tuttavia, Creeper non era progettato per danneggiare i sistemi. Era più un esperimento per vedere se un programma poteva viaggiare effettivamente attraverso una rete di computer collegati tra di loro. Per rimuoverlo, fu sviluppato un altro programma, chiamato Reaper, che è spesso considerato il primo antivirus della storia. Ma è importante notare che Creeper non aveva intenti malevoli e rappresentava solo un curioso esperimento scientifico. Il primo virus vero e proprio, inteso come un software che si autoreplica e provoca qualche tipo di disturbo, apparve nei primi anni Ottanta. Era un virus non particolarmente pericoloso, ma segnò l'inizio dell'era dei virus informatici. Si chiamava Elk Cloner ed era stato creato nel 1982 da un giovane studente di liceo americano di nome Rick Skrenta, che all'epoca aveva solo 15 anni. Elk Cloner era progettato per infettare i sistemi Apple II, molto popolari all'epoca. Si diffondeva attraverso i floppy disk, cioè proprio i vecchi supporti di archiviazione portatili, e una volta infettato il computer, dopo un certo numero di avvii del sistema, mostrava una poesia scherzosa sullo schermo. La poesia recitava: «Elk Cloner, the program with a personality. It will get on all your disk, it will infiltrate your chips. Yes, it's cloner. It will stick to you like glue, it will modify RAM too. Send it the cloner». Che in buona sostanza, e la traduzione potrebbe essere: Elk Cloner, il programma con una personalità, sarà su tutti i tuoi dischi, si infiltrerà in tutti i tuoi chip, è cloner, ti si attacca come colla, modificherà anche la memoria RAM e via dicendo. Sebbene Elk Cloner non fosse dannoso, è considerato il primo virus a propagarsi fuori dall'ambiente di test e a diffondersi tra i computer di utenti inconsapevoli. Fu un preludio a ciò che sarebbe successo in seguito, l'inizio di un'era in cui i virus sarebbero diventati un problema globale, ma soprattutto reale e concreto. Durante gli anni 80 e 90, i virus informatici iniziarono a diventare un fenomeno molto più diffuso e problematico. Con l'avvento dei personal computer e di internet, il terreno fertile per la diffusione dei virus si espanse notevolmente. Uno dei virus più famosi degli anni 80 fu Brain, creato nel 1986 dai fratelli Amiad e Basit Alvi in Pakistan. Brain è considerato il primo virus a infettare i sistemi MS-DOS. Nonostante i creatori del virus non avessero intenzioni particolarmente dannose, perché in effetti inserirono i loro nomi e i numeri di telefono nel codice del virus, quasi come se fosse una forma di marketing, Brain si diffuse rapidamente a livello globale. Era stato originariamente progettato come sistema di protezione per il loro software medico dalla copia non autorizzata, ma la sua diffusione andò fuori controllo. Negli anni successivi, il numero di virus continuò a crescere e iniziarono a emergere tipologie più sofisticate e dannose. Un esempio iconico è Jerusalem, un virus creato nel 1987 che si attivava il venerdì 13 di ogni anno, cancellando file dal sistema infettato. Questo tipo di virus, noti come virus bomba logica, erano progettati per attivarsi in determinate condizioni, come una data specifica, un certo numero di avvii del sistema o la concomitanza di specifici fattori. Negli anni 90, uno dei virus più devastanti fu Michelangelo, scoperto nel 1991, che minacciava di cancellare l'intero hard drive dei computer infettati il 6 marzo, vale a dire il compleanno dell'artista Michelangelo. Sebbene il numero effettivo di computer danneggiati fosse inferiore alle previsioni apocalittiche, Michelangelo fece scattare l'allarme sulla vulnerabilità dei sistemi informatici, specialmente perché molte aziende e privati

utenti ancora non avevano installato software antivirus. Nel corso degli anni i virus si sono evoluti notevolmente, sia nelle loro tecniche di diffusione, sia nei loro obiettivi. Non si trattava più solo di programmi che si autoreplicavano e infastidivano gli utenti. Molti virus divennero strumenti di criminalità informatica. Durante gli anni 90 emerse una nuova tipologia di malware chiamata worm. I worm, a differenza dei virus, non richiedono l'intervento umano per diffondersi. Si muovono attraverso le reti in modo autonomo, sfruttando vulnerabilità nei sistemi operativi. Il primo esempio noto è il Morris Worm, creato nel 1988 da uno studente della Cornell University, Robert Tappen Morris. Il Morris Worm si diffuse rapidamente su ARPANET, la rete precursore di Internet, causando rallentamenti e crash di numerosi computer. Questo evento ebbe comunque una ricaduta importante, portò infatti alla creazione del CERT, il Computer Emergency Response Team, un'organizzazione dedicata alla risposta rapida in caso di emergenze informatiche. Un'altra tipologia di malware che prese piede negli anni successivi fu il Trojan, nome ispirato al famoso cavallo di Troia dell'antica Grecia. Un Trojan sembra un programma legittimo e sicuro, ma nasconde al suo interno codice dannoso. I Trojan sono usati per aprire backdoor nei sistemi infetti, permettendo agli hacker di entrare e prendere il controllo del computer della vittima senza che questa se ne accorga. Più recentemente, un'altra forma di malware che ha guadagnato una triste notorietà è il ransomware. Questo tipo di virus, una volta entrato nel sistema, crittografa i file dell'utente, rendendoli inaccessibili, e richiede un riscatto, spesso in criptovaluta, per ripristinare i file. Uno degli esempi più devastanti è WannaCry, che nel 2017 infettò centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo, compresi i sistemi del servizio sanitario britannico, l'NHS, causando interruzioni massicce nelle operazioni mediche. Oggi i virus informatici sono solo una piccola parte di un ecosistema di cyberminacce molto più complesso. Gli attacchi informatici mirati, il furto di dati, lo spionaggio industriale e il sabotaggio digitale sono all'ordine del giorno. I criminali informatici sviluppano malware sempre più sofisticati per rubare informazioni personali, frodare aziende e destabilizzare governi. Addirittura, i gruppi di cybercriminali affittano la loro tecnologia a chi ne fa richiesta, ovviamente sotto pagamento di denaro, spesso in criptovaluta. Gli attacchi ATP, Advanced Persistent Threat, sono attacchi informatici che si protraggono nel tempo, condotti da gruppi specializzati che sfruttano vulnerabilità sconosciute, note come Zero Day, per infiltrarsi in sistemi altamente sicuri, come quelli governativi o militari. I virus informatici si sono evoluti in strumenti di guerra digitale. Stuxnet, scoperto nel 2010, è stato il primo malware noto a danneggiare infrastrutture fisiche. Era progettato per sabotare le centrifughe nucleari in Iran e si ritiene sia stato creato da governi occidentali per rallentare il programma nucleare iraniano. Mentre le tecnologie continuano a progredire, anche i virus informatici diventano sempre più complessi. Con l'aumento dell'Internet of Things, cioè l'Internet delle cose, dei dispositivi connessi e dell'intelligenza artificiale, i virus potrebbero prendere di mira non solo i computer, ma anche automobili, elettrodomestici e persino dispositivi medici. Le minacce informatiche sono oggi più sofisticate che mai e lo scenario futuro potrebbe includere malware in grado di evolversi autonomamente, sfruttando l'intelligenza artificiale per adattarsi e superare le contromisure e le difese adottate. La storia dei virus informatici è passata da un semplice scherzo tra programmatori a un'industria del crimine organizzato fino a diventare un'arma di guerra. Da Elk Cloner a Stuxnet, i virus hanno mostrato la potenza e la pericolosità del software malevolo. E mentre le difese contro i virus continuano a migliorare, gli hacker non smettono mai di inventare nuove minacce. In questo mondo in continua evoluzione, l'unica certezza è che la battaglia tra chi crea i virus e chi cerca di fermarli non finirà mai.
è che le mail che vi comunicano che avete vinto alla lotteria, oppure che potete avere l'ultimo modello di iPhone a 10 euro, probabilmente sono truffe. Se volete approfondire l'argomento e vi incuriosisce la storia e l'evolversi della cybercriminalità, vi consiglio un libro: Dati avvelenati, truffe, virus informatici e falso online, di Giovanni Ziccardi, edito da Raffaello Cortina.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: La legge elettorale è stata approvata dal Senato, ora manca solo il via libera della Camera. Il testo è su misura per la destra, le opposizioni protestano, ma a Montecitorio il voto sarà segreto. Donald Trump abolisce i limiti di emissioni per le centrali a carbone e a gas. È l'attacco più dannoso all'ambiente dall'inizio del suo secondo mandato. Altri 15 giorni di sospensione di Schengen con la Spagna. Sicurezza e rischio terrorismo, le motivazioni del Ministero dell'Interno. La Spagna a sua volta proroga i controlli ai turisti italiani e a Bruxelles torna a far discutere la crisi di Ceuta. Nelle Marche si sciopera contro Electrolux. L'azienda si è rimangiata il ritiro dei licenziamenti e delle chiusure. Il governo sta a guardare. Si mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la legge elettorale è stata approvata al Senato, ora manca solo l'ultimo via libera, arriverà presto e poi Meloni avrà portato a casa il risultato in vista delle elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: No alla legge truffa, gli applausi a destra dell'emiciclo si sono confusi con le proteste e i cartelli alzati dell'opposizione, dove si leggeva appunto no alla legge truffa. Una truffa, così gridano, perché Giorgia Meloni ha voluto disegnare su di sé una riforma del voto per permetterle di vincere e magari anche decidere il prossimo capo dello Stato. La russa, che si era molto attivato per caldeggiare il ballottaggio, ha dovuto rinunciare per il rifiuto degli altri alleati e così il tema resta. Questa legge elettorale permetterà la vittoria della destra solo con l'alleanza con Vannacci, senza vincerebbe l'opposizione. Ed è con questo interrogativo per il governo che la legge elettorale ora sbarca alla Camera dei Deputati per un'approvazione che al momento prevedono veloce. Il 28 si comincia, entro metà ottobre il via definitivo, prima che scada un anno esatto dal voto delle ultime politiche, scongiurando il divieto di poter andare alle elezioni con lo stabilicum. Così è chiamata la riforma elettorale, in omaggio alla famigerata stabilità sventolata da Meloni, ma che ho ottenuto con il Rosatellum. Alla Camera il voto definitivo avverrà con scrutinio segreto e tutto il malcontento potrebbe riversarsi lì, come è accaduto prima dell'estate, soprattutto su un punto, quello dell'alternanza di genere, che è stata introdotta in maniera del tutto insufficiente. Potrebbe essere questo il grimaldello per fermare la legge e non farne più nulla. Nel frattempo, oggi l'approvazione di una riforma che non prevede vere preferenze, che richiede migliaia di firme per i partiti nuovi che vogliono presentarsi, che introduce un premio di maggioranza molto alto. Per Meloni il 42% andava bene fino a pochi mesi fa, ora non più. Linea allo studio.
0: E per la legge elettorale sentiamo Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra al Senato, intervistato da Anna Bredice.
2: Certo che la legge sia stata pensata e immaginata da parte della maggioranza per provare ad avere una legge elettorale che la garantisce di più, mi pare assodato, stiamo dicendo tutti da molti mesi a questa parte. Succede però che poi qualche volta, come dico io, il diavolo ci mette la coda, per cui non è detto che quest'abito su misura che la destra si era cucita addosso 7 mesi fa quando l'ha presentata sia ancora buono, perché nel frattempo è cresciuto in maniera molto significativa, purtroppo peraltro, il partito di Vannacci, e quindi io non lo so adesso se questo abito è ancora funzionale alle esigenze della destra, ma è esattamente la cosa che succede quando invece di fare una legge elettorale che guarda l'interesse del paese, che guarda l'interesse generale, che guarda per esempio a come ridurre la distanza tra gli eletti e gli elettori, a come ridurre l'astensionismo, cioè i grandi temi aperti oggi, si guarda all'interesse di parte.
0: Nuovo pesantissimo colpo di Donald Trump sulle politiche ambientaliste. L'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente, guidata dal fedelissimo del presidente Lee Zeldin, ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e a gas. È solo l'ultimo passo verso lo smantellamento delle norme per contrastare il cambiamento climatico, che erano state approvate soprattutto durante i mandati dei democratici Joe Biden e Barack Obama. Quali saranno le conseguenze? Lo abbiamo chiesto ad Emanuele Bonpan, direttore della rivista di economia Materia Rinnovabile.
3: Lee Zeldin non ha dato al momento una specifica agenda, ma si sa che l'obiettivo è il prima possibile ritagliare qualsiasi controllo sulle emissioni di gas serra provenienti dalle centrali elettriche, quindi centrali a carbone e a gas soprattutto. Quello che è certo è che si rischia di non normare circa il 25% delle emissioni di gas serra di quello che cumulativamente è il primo stato al mondo per emissioni di CO2 e anche degli altri gas climalteranti nell'atmosfera a livello appunto complessivo cumulativo.
4: Possiamo definirla la decisione più antiambientalista di Trump finora nel suo mandato?
3: Beh, sicuramente la mossa più dannosa e pericolosa, nel senso che va veramente a toccare una quota importante del controllo delle emissioni di gas serra americani. Non è certo l'unica, abbiamo visto attacchi sui parchi nazionali, sulla ricerca scientifica, sul cambiamento climatico, sull'acqua, sui permessi per nuove imprese, addirittura anche su, ad esempio, sui lanci spaziali. Quindi è una continua deregolamentazione delle normative ambientali che va avanti ininterrottamente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
0: A Parigi questa sera una cinquantina di organizzazioni si sono date appuntamento davanti al Ministero delle Finanze per chiedere una legge d'emergenza sul clima dopo le ondate di caldo di quest'estate, con temperature record in tutto il paese, ondate che hanno provocato circa 7.000 vittime supplementari complessive e decine di morti per annegamento nei corsi d'acqua, persone che cercavano di rinfrescarsi. L'iniziativa di oggi è il preludio alla giornata di proteste che è stata detta in tutta la Francia per il 26 settembre. Il servizio della nostra inviata a Parigi, Veronica Gennari.
5: Mi trovo in questo momento davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze qui a Parigi, dove diverse persone stanno iniziando ad arrivare per partecipare alla manifestazione di stasera, che andrà avanti almeno fino alle 21. Devo dire che stasera il focus è sull'ambiente, soprattutto dopo i pesanti incendi che hanno colpito la Francia quest'estate, in particolare nella zona ovest del paese, in particolare nel dipartimento della Gironda. Le 50 associazioni che sono riunite qui stasera chiedono diverse cose. Io ne voglio ricordare due in particolare. La prima, gli alloggi che non siano dei forni d'estate, in particolare nei quartieri periferici e popolari della capitale, ma non solo. E seconda cosa, un sistema sanitario che possa davvero prendersi carico delle persone vulnerabili durante le ondate di calore, soprattutto le tantissime ondate di calore che ha vissuto la Francia quest'estate. Un'ultima cosa direi, sottolineerei comunque molto importante, quello che stiamo vedendo stasera è una manifestazione, una delle tante che si sono svolte in Francia nella giornata di oggi, non soltanto a Parigi. Bisogna vedere questa manifestazione un po' come il primo atto di una grande manifestazione che si riunirà a Parigi il 26 settembre e riunirà diverse associazioni e elementi della società civile per protestare contro il governo.
6: Grazie Veronica Gennari da Parigi.
0: La guerra in Ucraina, mentre si indaga sulla provenienza del drone intercettato stanotte nei cieli lituani da caccia italiani in uso alla NATO, non sembra del tutto tramontata l'ipotesi di una tregua energetica per i mesi invernali. Il presidente statunitense Trump ne aveva parlato nei giorni scorsi, assicurando di avere ottenuto l'assenso di Mosca e Kiev. Da allora gli attacchi sulle infrastrutture sono proseguiti da entrambi i lati, ma né la parte ucraina né quella russa hanno escluso questa possibilità. Sabato Angeri.
7: La tregua sugli impianti energetici tra Ucraina e Russia stenta a partire, ma la necessità di entrambi i belligeranti di non inimicarsi Donald Trump ha determinato una situazione dai contorni assurdi. Zelensky si era espresso poco dopo il post in cui il presidente USA annunciava l'accordo tra le parti, invocando il supporto degli alleati a garanzia del cessate il fuoco e dichiarando di non fidarsi dei russi. Fino a stamane da Mosca non avevano preso parola, ma poi il Cremlino ha definito la tregua una buona idea, nonostante le accuse alla controparte di aver cercato di colpire gli impianti energetici. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che la cosa più importante è che le parole si traducano in fatti. Il punto è che al momento si ha l'impressione che né l'Ucraina né la Russia vogliano fare il primo passo effettivo. Per Kiev si tratta di un'arma a doppio taglio. Da un lato la mancanza di sistemi di contraerea impedisce di contrastare gli attacchi russi e la situazione si sta facendo sempre più disperata con l'inverno alle porte. D'altro canto i raid dalla distanza sulle raffinerie russe hanno permesso al governo di Zelensky di dire al mondo che l'Ucraina non è battuta e che può ancora far molto male al nemico. Per i russi i problemi alla filiera del petrolio, dalle raffinerie alle code davanti ai benzinai, sono il principale segno tangibile della guerra dentro il territorio della federazione. Le immagini delle raffinerie in fiamme hanno contribuito a trasmettere l'incapacità del Cremlino di difendere gli impianti strategici nel suo sconfinato territorio e hanno costretto Mosca a fare i conti con una guerra che fino a poco fa si voleva ancora derubricare a operazione speciale oltre confine. Chi non ha dubbi è Donald Trump, che ormai ha iniziato a incolpare l'Ucraina dell'aumento dei prezzi del gasolio in patria per tentare di distrarre la sua opinione pubblica dai disastri in Iran.
0: Il governo italiano ha prorogato per altre 2 settimane la sospensione della libera circolazione con la Spagna. L'accordo di Schengen era stato sospeso all'indomani dei fatti di Ceuta, quando qualche centinaio di migranti entrò nell'exclave spagnola in territorio marocchino per poi essere nuovamente espulsa. La nota del Ministero dell'Interno che motiva questa decisione parla di sicurezza interna e rischio terrorismo. La Spagna ha risposto prorogando a sua volta i controlli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva, così il ministro degli esteri Tajani ha definito la reazione della Spagna. Ceuta oggi è stata anche al centro di un dibattito a Bruxelles, dove sull'immigrazione si consolida sempre di più la maggioranza alternativa di destra e destra estrema, composta da popolari, conservatori, patrioti e sovranisti. Il servizio.
8: Come da copione, il dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sulla crisi a Ceuta di fine luglio si è trasformato in un attacco frontale delle destre al premier spagnolo Sanchez e una risposta durissima dei socialisti europei contro gli alleati del PPE e non solo. Per chi pensava che l'approccio dei popolari europei sarebbe cambiato dopo l'avanzata dell'ultradestra di Alternative für Deutschland in Germania ai danni del centrodestra del cancelliere Merz, gli interventi di oggi hanno dimostrato il contrario. Sulla migrazione ormai è consolidata la maggioranza a destra, con popolari, conservatori, patrioti e sovranisti che parlano la stessa lingua. Responsabilità del governo Sanchez nella crisi, effetto richiamo della sua politica di regolarizzazione dei migranti, invasione di clandestini. Queste le parole chiave dell'affondo di destra ai socialisti spagnoli ed europei. E proprio la capogruppo socialista García Pérez ha esortato con rabbia i popolari a smettere di strumentalizzare questa tragedia e ne ha avuto anche per il governo italiano, proprio nel giorno in cui Roma ha deciso la proroga per altri 15 giorni dei controlli di confine per gli arrivi dalla Spagna, attivi ormai da 1.5 mesi. Che lezioni può dare Giorgia Meloni, che ha sospeso Schengen, mentre invece la Spagna si era schierata con l'Italia durante la crisi a Lampedusa e l'attacco della socialista spagnola? Ora si attende giovedì il voto su una risoluzione voluta dai conservatori di Fratelli d'Italia e supportata dai popolari. La maggioranza centrista di von der Leyen scricchiola sotto i colpi del suo stesso gruppo politico in nome del sostegno incondizionato all'alleanza spagnola tra il Partito Popolare di centrodestra e l'estrema destra di Vox. Da Strasburgo, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E domani in Consiglio dei Ministri ci sarà l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né le coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati, e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. Oggi è stata la giornata dello sciopero di Electrolux a Cerreto d'Esi, nelle Marche. Lo stabilimento marchigiano è destinato alla chiusura. In totale il piano della multinazionale svedese prevede oltre 1.500 licenziamenti in tutta Italia tra Marche, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Tutte produzioni che saranno delocalizzate. La protesta di oggi era diretta contro l'azienda, che si è rimangiata il ritiro del piano promesso 2 mesi fa, ma anche contro il governo, che sta a guardare. Tutti mantengano gli impegni, chiedono i sindacati. Sentiamo Maria Giorgini, segretaria generale CGIL Forlì Cesena.
9: È il momento che la politica in qualche modo, quindi per questo noi chiediamo un tavolo politico, non solo un tavolo tecnico, chieda conto alla multinazionale svedese dell'Electrolux. Si sono svelate le carte perché noi insomma lo sospettavamo un po' dall'inizio, nei fatti quegli esuberi, quel piano fosse il frutto, cioè una delocalizzazione di tutte le produzioni minori in Asia. Nei fatti il nostro stabilimento viene dimezzato sui volumi produttivi e questo significa sostanzialmente andare verso una più misura pilotata che nell'arco di pochi anni si potrebbe determinare a fronte del fatto che quei volumi produttivi non possono reggere i costi fissi di quello stabilimento. Era uno stabilimento storico fuorilese che ha portato anche 1500 dipendenti, quindi è chiaro ed evidente che insomma oggi parlare di circa 380 operai sarebbero quelli che rimarrebbero in questo piano scellerato vorrebbe dire portare quel complesso industriale verso la dismissione completa.
0: E Carlo Monguzzi non sarà iscritto al famedio del cimitero monumentale. L'ex assessore dei Verdi, morto lo scorso aprile a 74 anni, non è nella lista di persone influenti che compariranno nel Pantheon milanese. La scelta di non includere Carlo tra le personalità meritevoli è inspiegabile e dolorosa per tutta la città, scrive in una nota il consigliere del PD Alessandro Giungi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi due. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: Iniziata!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Second sleep is coming.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: arrendato.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.